0: Pika stress.
1: Do it anyway. Wanna do it.
0: Pika stress.

Per classici della canzone avete ascoltato Pino Daniele e una selezione dal compadisco intitolato Non calpestare i fiori nel deserto. E per concludere ascoltiamo musica con Chris Smith e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Chris Smith e la sua orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Cari ascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione quest'oggi ascoltando un concerto per fagotto, archi e continuo di Antonio Vivaldi. Il fagotto, ricordiamo che è lo strumento per il quale Vivaldi ci ha lasciato il maggior numero di concerti dopo il violino. Probabilmente, oltre che ad essere un ammiratore di questo strumento, Vivaldi aveva anche una o più esecutrici virtuose nel celebre Ospedale della Pietà. Il concerto che ascolteremo noi è il concerto RV 485 in fa maggiore, nei movimenti allegro non molto, andante, allegro molto. Sergio Azzolini al fagotto barocco con l'ensemble Aura Soave di Cremona.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in Fa maggiore RV485 per fagotto, archi e continuo, nell'esecuzione di Sergio Azzolini al fagotto barocco con l'ensemble Laura Soave di Cremona. Ed ora proseguiamo ascoltando di Georg Friedrich Händel la sonata in trio opera 5 numero 4, in Sol maggiore.

I movimenti sono allegro, a tempo ordinario allegro non presto, passacaglie, jig, menuet. Esegue l'ensemble il seminario musicale.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la sonata in trio opera 5 numero 4 in sol maggiore per due violini e continuo nell'esecuzione dell'ensemble Il Seminario Musicale. Ed ora proseguiamo e concludiamo ascoltando una cantata di Johann Christoph Friedrich Bach, Ino, per soprano e orchestra. Basata sulla leggenda mitologica greca di Ino, appunto, moglie di Atamante, trasformata da Poseidone in divinità marina. Il libretto della cantata venne scritto da Carl Wilhelm Rammler e fu utilizzato, oltre che da Johann Christoph Friedrich Bach, anche da Telemann e da Kirchberger. Interpreti: Barbara Schlich, soprano. Das kleine Konzert, direttore Hermann Max.

0: Avete ascoltato di Johann Christoph Friedrich Bach la cantata per soprano e orchestra Ino, nella esecuzione di Barbara Schlick soprano con Das kleine Konzert diretto da Hermann Max. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Appuntamento a venerdì prossimo con la musica antica, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Mario Castelnuovo Tedesco Passacaglia, opera 180, omaggio a Ludovico Roncalli. Massimo Felici, chitarra.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: E ben ritrovato, caro maestro Picardi. Quarta
1: caro
0: tappa.
1: Stefano Sparro, eccoci qui. Siamo alla quarta tappa di questa.
0: Di questo cammino, di questo viaggio nel tempo, se vogliamo. E per questo ringraziamo i nostri e le nostre guide, perché senza di loro non avremmo potuto fare nulla. E stiamo parlando del maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso. Ben ritrovato, Leonardo.
2: Grazie per l'invito.
1: Ok, il nuovo tenente Francesco Giglio, carico speciale, ricordiamoci, insomma, grazie per essere qui, Francesco.
3: Grazie a voi e buon ascolto a tutti gli spettatori.
0: E ormai, come buona norma di consueto, si iniziano i lavori con il saluto del generale.
1: La prolusione
0: del generale Azzarà. Ben ritrovato, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi, è sempre un piacere. Questa è la quarta puntata, stiamo andando avanti. E oggi è la puntata che dedichiamo al maestro Creo, il nostro grande maestro. Peraltro ha diretto la banda in un periodo particolare, dal 1982 al 1992, che ha visto l'Italia con grandi cambiamenti, non solo musicali ma soprattutto dal punto di vista civile e tutto quello che è successo, un cambiamento radicale. E il maestro Creo, che da noi ha trascorso quei 10 anni in cui ha portato grandi novità, soprattutto con l'inno per l'Accademia, quello per la Guardia di Finanza, la marcia dell'esercito, eccetera. E poi, dopo che è andato via da noi, dal 97 è andato a dirigere la banda dell'esercito. Quindi per noi è un grande onore oggi ospitarlo, e spero che tutti gli ascoltatori siano affascinati dal suo modo di dirigere e dai brani che voi metterete in onda.
0: E allora
4: grazie
0: adesso
4: a tutti.
0: Lo accogliamo con il massimo degli onori.

0: Ed eccoci qui, il maestro Crea al mio fianco, che ci illustrerà quel periodo storico, tra l'altro molto significativo, dal 1982 al 1992, 10 anni alla guida della banda musicale della Guardia di Finanza, 10 anni intensi, 10 anni di cambiamenti, 10 anni di evoluzione, perché noi ricordiamo che siamo venuti dalla storia del maestro Antonio D'Elia e poi quella del maestro Olivio Di Domenico. Entrambi avevano iniziato una sorta di ammodernamento di tutto ciò che è il discorso della musica per banda, e il maestro Crehn è stato un degno sostenitore, colui che poi ha portato avanti questa politica di rinnovamento attraverso una serie di proposte, non ultima anche quella della banda ad organico non più strettamente vesselliano, ma anche della Symphonic Band, che si rifà a brani originali di compositori nord europei. Ecco qui il maestro Cre, che invito a dare le sue considerazioni su questo dettaglio di non poco conto.
1: Innanzitutto benvenuto e grazie di essere con noi.
2: E grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere per me essere qua, anche perché la cosa mi permette di rievocare antichi ricordi e
3: collaborazioni, siccome no, il maestro Crea di casa
2: infatti. Sì, diceva Leonardo appunto di questo periodo, non si può parlare delle bande militari solamente senza pensare a quello che era il mondo delle bande civili, che in quegli anni era molto diverso. Se all'epoca dei miei predecessori, D'Elia soprattutto, le bande in quegli anni erano molto fiorenti, all'epoca del maestro Di Domenico le bande civili hanno avuto, forse in seguito al secondo conflitto, una piccola decadenza, perlomeno a livello nazionale. E Di Domenico è stato colui che ha comunque portato avanti il faro, l'idea della evoluzione dei nuovi repertori. E tutto questo però aveva ancora un limite, non dovuto a Di Domenico ma dovuto all'esterno, che ciò che era proposto non poteva diventare patrimonio delle altre bande, perché veniva proposto una cosa di livello così alto che non tutti avrebbero potuto emulare o fare proprio. Quando sono venuto io, i tempi erano un po' più maturi per questo discorso, quindi per poter creare un collegamento fra quello che facevano le bande militari e quello che facevano le cosiddette bande civili. Certamente il sistema per farlo è stato quello di adottare parzialmente, attenzione, l'organico internazionale, che questa scelta non è avvenuta creando una separazione con quanto facevano solitamente con i repertori tradizionali, ma tante volte in concerti nei quali si faceva mezzo concerto con l'organico, chiamiamolo tradizionale italiano, e mezzo concerto con l'organico internazionale.
1: Ma brevemente, a beneficio dei nostri ascoltatori, così rinfreschiamo un pochino le puntate precedenti, ecco, vogliamo specificare la differenza brevemente tra la banda vesseliana e quella internazionale, così da capire, ecco, quali sono le...
0: Quella internazionale, ci riferiamo all'organico della Symphonic Band del quale parlavo prima, infatti il maestro Crea intendeva proprio fare riferimento a questo dettaglio.
1: Ecco, appunto, allora come le può riconoscere?
2: Diciamo che la banda di ispirazione wesselliana è come un organo in cui nella tastiera sono presenti tutti i registri su ogni tasto.
1: Ok.
2: No. Ecco, la banda internazionale non ha su ogni tasto presenti tutti
1: i suoni, tutti i registri,
2: ha sotto questo aspetto una dimensione strumentale meno ampia. Però questo non è necessariamente un limite, perché tutto poi dipende come suona l'organista, dipende quello che si fa. E soprattutto questa differenza si estrinseca nei repertori.
4: Stiamo ascoltando La fantasia militare di Antonio Di Lia, e questo è un brano particolare perché è dedicato a una figura di un musicista militare della Guardia di Finanza, il brigadiere Salvatore Serra, che durante la Seconda Guerra Mondiale si rese protagonista di episodi eroici, le quali hanno portato la richiesta di conferimento alla bandiera di guerra del corpo della medaglia d'oro al merito civile. Nel contesto drammatico della Roma occupata dai tedeschi, dopo l'8 settembre 1943, il Serra faceva parte dell'organizzazione partigiana Fiamme Gialle, comandata dal generale Filippo Crimi, e mise a segno eroiche operazioni partigiane alla stazione Tiburtina di Roma. Nel febbraio del 1944, dopo aver aperto i vagoni e fatti fuggire i prigionieri, i ferrovieri austriaci esplosero dei colpi di pistola in aria per dare l'allarme, mentre i finanzieri di guardia, tra cui il Serra, facevano finta di inseguire i fuggiaschi per salvare loro la vita. Dopo la liberazione di Roma, il Serra tornò alla banda del corpo, in cui rimase fino al 1949. La Rapsodia militare italica fu composta da Di Lia negli anni in cui il Serra presta servizio nella banda del corpo, utilizzando alcune tra le più celebri canzoni militari italiane: La marcia dei bersaglieri, Flick Flock, La ricciolina, Addio mia bella addio e Il silenzio, in complicati ed efficienti giochi contrappuntistici basati sulla variazione.

0: Sì, parlavamo di evoluzione storica, di evoluzione anche musicale, di idee compositive. Questa ne è una prova lampante, l'esecuzione di questo brano, Fantasia militare, scritta dal maestro Antonio D'Elia, delinea tutte quelle caratteristiche che sono tipiche di un pensiero davvero moderno, di immaginare i suoni della banda ancora ad organico vesselliano, cioè con tutti gli strumenti di tutte le famiglie al completo, per mettere in evidenza tutti i colori e tutti i timbri tipici di questo tipo di organico, ma anche le idee dal punto di vista armonico, dal punto di vista anche strutturale, sono veramente di altissimo pregio e sono veramente pensate in avanti, pensate al futuro, quello che poi è venuto dopo tutto ciò che ci ha proposto il maestro Antonio D'Elia. E qui io direi che forse è il caso che il maestro Cre entri un po' di più nell'argomento per darci un'idea ancora più precisa.
1: Sì, la cosa importante di loro, hanno illustrato pienamente quelle che sono le caratteristiche. Anche qui così è necessario il confronto con quello che c'era al di fuori. In quegli anni la musica per banda era piena di cosiddetti canzonieri, cioè dei potpourri, delle fantasie nelle quali i temi potevano essere temi d'opera, temi di operetta o nel caso specifico temi di musiche militari, erano messi insieme uno dopo l'altro unicamente, per così dire, per solleticare la piacevolezza nell'ascoltatore che si riconosceva in quel tema. Ma era estranea a questa forma di composizione ogni velleità artistica. Quello che c'è invece nella fantasia militare di D'Elia è che questi temi si trasformano in una vera composizione nella quale si respira l'aria della musica italiana di quegli anni, che
0: tra
1: faceva
0: l'altro
1: capo
0: anche molto ricercata,
1: esatto a Respighi, a Pizzetti, a tutti questi autori. Quindi è per questo che tra l'altro questo brano denota come anche l'organico tradizionale / vesselliano, se usato bene, possa dare un'infinità di colori.

0: sì, come diceva il maestro Fulvio Creux, è un canzoniere, una sorta di collage di tutte quelle melodie tipicamente italiane che il grande pubblico riconosceva immediatamente, ma trattate in una maniera molto raffinata, con delle scelte di carattere armonico veramente entusiasmanti. E qui credo che ancor di più il maestro Creux, che è alla direzione di questo brano, possa dare maggiori ragguagli su quelle che sono state le scelte del maestro Antonio D'Elia, appunto con l'utilizzo dell'organico tradizionale.
1: Sì, lui vedeva la banda come uno, come un'orchestra. Attenzione, non voglio dire fare una differenza qualitativa tra le due cose, ma sovente le orchestrazioni per banda, giacché le bande si esprimono all'aperto, sono un po' fatte che tutti gli strumenti, tanti o pochi che siano, suonano la stessa cosa. Invece lui assegna una parte fondamentale a ogni strumento, per cui la singola voce diventa una componente del tutto che illumina, allarga i colori di questi affreschi sonori che sa creare.
0: Sì, tra l'altro con delle idee che portano a degli effetti, a volte, se vogliamo, anche difficilmente riconducibili a quello che poi sarà l'organico più moderno, no? Abbiamo detto prima, la tavolozza di colori è davvero molto più importante in un organico tradizionale, e che è quello che poi, appunto, sia il maestro Antonio D'Elia sia il maestro Olivio Di Domenico hanno usato a pieno.
2: Direi di passare con un altro ascolto. Francesco, cosa ci propone?
3: Sì, adesso sì, nel nostro viaggio temporale torniamo un po' indietro nel tempo con Gioacchino Rossini, L'assedio di Corinto. Gioacchino Rossini si presentò al pubblico dell'Opéra di Parigi, tempio della musica lirica francese, non con un'opera originale, ma con il rifacimento di due partiture precedentemente composte per il San Carlo di Napoli. Il primo di questi lavori fu L'assedio di Corinto, rifacimento del Maometto II, andato in scena con straordinario successo il 9 ottobre 1826. Con quest'opera Rossini si impadronì pienamente dello stile francese e trasferì la vicenda drammatica dalla guerra turco-veneziana di fine 400 alla lotta dei greci contro i turchi, allora in pieno sviluppo. La sinfonia d'apertura, ricca e complessa nella struttura formale, è introdotta da un nervoso motivo di fanfara, cui segue una marcia lugubre greca di tono arcaizzante, affidata ad un elaborato dialogo strumentale. Qui l'ascoltiamo, sempre in una versione diretta dal maestro Fulvio Creux nel 1992.

0: la sinfonia dall'opera L'assedio di Corinto di Gioachino Rossini nella trascrizione del maestro Alessandro Vessella, che se ne dica, anche il maestro Fulvio Creè non ha certo trascurato le trascrizioni vesselliane, per cui questa ne è una dimostrazione. Sentite i virtuosismi che solitamente nell'orchestra sinfonica sono affidati ai violini, e in questo caso ovviamente i clarinetti sono ben all'altezza della situazione, per cui il maestro che ha concertato e diretto questo brano saprà ancor di più darci dei particolari di particolare livello.
1: E beh, certo, perché poverine, le orchestre non hanno i clarinetti come li abbiamo noi, quindi no, non possono suonare questi passi con lo stesso nervo e lo stesso virtuosismo. No, scherzi a parte. Volevo ricordare due cose a proposito di questa esecuzione, che fu un concerto fatto all'epoca all'Esca Accademia di Santa Cecilia, tutto dedicato alle musiche di Rossini, perché erano i 200 anni, eravamo nel 1992, c'era stato sempre per l'Accademia un congresso dedicato a Rossini, nel quale io avevo parlato sulle composizioni per banda di questo autore, e poi c'era stato questo concerto tutto dedicato alle sue sinfonie. Ma visto che abbiamo toccato l'argomento Rossini, vorrei ricordare che l'ultima composizione di Rossini, intitolata La Corona d'Italia, è una composizione per banda del 1868,
0: e dove tra l'altro sono stati utilizzati i sassofoni per la prima volta.
1: Esatto, la prima volta che compaiono i sassofoni in una partitura. Sembra incredibile questo collegamento fra i sassofoni e Rossini. E sempre in quell'anno c'era una trasmissione alla RAI, adesso scusatemi se non mi ricordo il titolo, che era dedicata a Rossini, e andammo in onda su Rai 3, mi pare, in una puntata in cui il primo intervento per sua musica di Rossini era fatta dai solisti della Berliner Sinfoniker, il secondo intervento era fatto da un quartetto con Salvatore Accardo, quindi qui parliamo del livello, e il terzo intervento era fatto appunto dalla banda ed era dedicato interamente a questa composizione, La Corona d'Italia, che, attenzione, perché molti dicono La Corona d'Italia che cos'è? Fratelli d'Italia, non è questa,
0: intendendo per corona il punto coronato,
1: la Corona d'Italia sarebbe un'onorificenza paragonabile a quello che oggi è il Cavaliere della Repubblica.
0: Questa è la verve ormai riconosciuta del grande maestro Fulvio Creux, che riesce sempre a trovare dei collegamenti con quella che è la grande cultura musicale, insieme a queste battute che lo contraddistinguono da quando lui è sulla cresta dell'onda.
1: Visto che ha parlato di battute, che qui abbiamo presente il generale, una fra le prime battute che lasciò di stucco un generale, i primi tempi che mi ero arruolato, no, mi telefonò e mi fa: mi scusi maestro, non vorrei farle perdere il tempo, così poi non mi ricordo che cosa mi ha chiesto. Io ho detto: mi scusi lei signor generale, ma se c'è un ufficiale in tutta la Guardia di Finanza che non può perdere il tempo,
0: è
1: quello sono io,
0: il maestro direttore della banda.
1: E lui è rimasto un poco di stucco, dopodiché
2: ha ricollegato.
0: Bellissimo.

0: Perché se fosse messo all'ascolto in questi istanti, stiamo celebrando, siamo arrivati al quarto appuntamento, il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza, caro Stefano.
1: Con ospiti sempre speciali, che ringraziamo sempre, finiremo mai di ringraziare, per quanto veramente ci condividono, ci fanno
0: imparare.
1: Infatti stiamo facendo veramente un percorso storico musicale di altissimo livello.
2: Ma siamo noi che ringraziamo voi per averci dato questa opportunità.
1: Allora, proseguiamo.
0: Allora, Francesco,
3: il prossimo il brano. Grazie, troppo gentile. Il prossimo brano sarà l'inno dell'Accademia, che è stato composto proprio dal maestro Fulvio Cre, il quale ha dedicato anche altre composizioni proprio alla banda, tra cui ricordo La Marescialla, Un'altra marcia militare, eccetera. E sono composizioni dedicate proprio nell'ambito delle esibizioni, diciamo, militari, parate, in cui la banda, oltre ai concerti e ai brani che stiamo ascoltando, ovviamente ha come impegno istituzionale quello di presiedere alle cerimonie militari. Quindi questo è stato una bellissima, diciamo, iniziativa del maestro Cre, dedicando all'Accademia, che è uno dei reparti formativi più importanti della Guardia di Finanza. Allora, maestro, ci dica un po', ci racconti un po' la genesi di questa marcia.
4: Questa musica, questo inno mi fu richiesto dal generale comandante delle scuole della Guardia di Finanza, che mi ha detto appunto di fare un brano che potesse essere simbolo dell'Accademia. Allora ho pensato a tre elementi. Gli accademisti ovviamente sono giovani, tra l'altro non dimentichiamo che già il maestro Di Domenico ha composto una marcia intitolata Gli accademisti, molto bella. Ecco, e gli elementi sono questi. La prima cosa è che quando sei in accademia, fra le varie cose, insegnano a marciare. Qual è la cosa, che lo strumento che aiuta a marciare fra tutti? È il tamburo, con questo ritmo pam parapam, pam parapam, pam parapam, pam pam papapam. Infatti l'inno dell'Accademia inizia proprio con questo ritmo. Dopodiché c'è l'elemento della marzialità, della serietà, della compostezza, e il secondo tema, cioè il primo tema musicale, si basa proprio su questo. Fra le tante possibilità, come a me piace fare, non ho scelto delle note a caso, ma considerando che le note nella denominazione internazionale hanno i nomi delle lettere dell'alfabeto, ho scelto le note tratte proprio da Guardia di Finanza. Guardia, Genova, G di Genova, nota Sol, D nota Re, Finanza, Fa. Quindi Sol, Re, Fa. Il primo tema si basa sulle note Sol, Re, Fa, ed è il tema marziale. Poi sappiamo che all'Accademia c'è anche l'elemento della goliardia, della spensieratezza, dell'unione fra questi giovani che pensano alla carriera futura, e quindi la seconda parte di questo inno è molto più dolce, più tranquillo, ma sempre con il pensiero a quello che è il dovere e il giuramento che poi un giorno presteranno, e che per un accademista è il primo faro da raggiungere.

0: Bene, bene, anche questa marcia è un esempio di musica originale per grande banda ad organico tradizionale che il maestro Fulvio Creux ha voluto dedicare all'Accademia dove si formano i futuri ufficiali della Guardia di Finanza. Ma adesso, facendo un attimo un passo leggermente indietro nel tempo, ascoltiamo la sonata sopra Santa Maria nella trascrizione di Giovanni Pennacchio e il brano ovviamente di Monteverdi, ma qui, come già detto prima, il maestro Creux ci potrà dare delle informazioni ancora più precise.
1: Subito, ecco, perfetto. Pensavo che partisse il brano. Allora, nel 1985 sono passato vicino alla chiesa di San Pietro in Montorio, qui a Roma, vicino al Gianicolo, e sono rimasto meravigliato da questa chiesa, e quindi ho proposto di fare un concerto interamente di musica sacra. Anche quello era una cosa che, diciamo, perlomeno fino a quei tempi non era mai stato fatto, e lo facemmo con la banda, e fu il primo concerto che la Radio Vaticana registrò appunto interamente con il nostro gruppo. Nell'ambito di questo concerto inserii questa composizione che stava nell'archivio della banda e che è una orchestrazione di questa celebre pagina di Monteverdi. Troppo sovente si pensa che le trascrizioni bandistiche siano solamente collegate con l'opera. Questo è, diciamo, un limite positivo, perché comunque la funzione svolta dalla banda con l'opera è importantissima, però non bisogna pensare che sia solo così. L'attenzione dei trascrittori è stata sempre vasta e ampia, e questo è un esempio di una pagina che diversamente forse mai nessuno avrebbe ascoltato se non interessato specificatamente alla musica barocca. Ecco, quindi ascoltiamo questa versione

bene ricordare che questo è un brano corale e qui possiamo veramente apprezzare come la banda riesca a trasformare e a trasferire tutte le intenzioni del compositore, benché appunto pensate per un coro con gli strumenti. E un brano che, secondo la testimonianza del coevo Bassano Cazzola, i salmi del Vespero della Madonna sarebbero un saggio delle varie e diverse maniere di invenzioni ed armonia, e tutte sopra il canto fermo. Chiude la serie dei Sacri Concentus la sonata sopra Santa Maria che stiamo ascoltando, Ora Pro Nobis, dove la litania, che funge da ostinato, si accompagna nei soavi cori strumentali, 8 parti reali assegnate a violini da braccio, cornetti, tromboni e basso continuo. Questa suggestiva versione per banda è stata trascritta ed eseguita dalla banda della Guardia di Finanza diretta dal maestro Fulvio Crea.

0: Bene, allora partiamo adesso con un altro genere di composizione per banda, scritta tra l'altro da un grande compositore, Gustav Holst, lo stesso che ha scritto I pianeti. E questa volta il brano non ha necessità di trascrizione perché nasce proprio per banda, per un organico moderno, un organico appunto da Symphonic Band, e ascolteremo la suite numero 2 diretta dal maestro Fulvio Creux.
1: È la prima volta che una banda militare in Italia eseguiva questo brano. Le due suite di Holst sono in assoluto le composizioni classiche più eseguite al mondo, sono più eseguite delle stesse sinfonie di Beethoven. Questa registrazione è stata fatta a suo tempo dalla Radio Vaticana in un concerto che abbiamo fatto presso l'Università La Sapienza e fu utilizzata anche come sigla di una trasmissione intitolata Banda e dintorni, che intorno agli anni fra l'80 e l'85, adesso non mi ricordo di preciso, andò in onda appunto alla Radio Vaticana, tutta dedicata alle bande. La suite si divide in quattro tempi, adesso ovviamente non so, non credo che l'ascolteremo tutta, ecco, possiamo passare all'ascolto.
2: Facciamo un assaggio, così sì, ci rendiamo bene l'idea. Sì.

lavorato per numerosi anni. Beh, questo concerto fa parte di una triade di pagine solistiche che Korsakov dedicò alla banda, credo, della Marina russa. Ci prevede un concerto per oboe, il più celebre fra tutti che è il concerto per trombone, e questo concerto per clarinetto, che è stato eseguito, mi pare, nel 91 alla radio, all'Università La Sapienza di Roma, sempre registrato dalla Radio Vaticana. Per la circostanza abbiamo adottato un tempo leggermente più lento di quello solito, perché c'era molta ridondanza acustica a quei tempi nella sala e quindi si sarebbero confusi i suoni. Però anche nella sua maggior lentezza, forse questo concerto, a mio avviso perlomeno, acquista interesse, perché si fa in tempo a sentirne tutto il contenuto, sì, tutte le parti che in un tempo più veloce andrebbero perdute.

concerto è concepito come un unico movimento, articolato in tre sezioni contrastanti, allegro moderato, andante, allegro moderato, che richiamano la forma sonata. La scrittura mette in risalto la cantabilità dello strumento, alternando momenti lirici, passaggi virtuosistici e brillanti dialoghi con l'ensemble.

Ed ecco, egregiamente raccontati i favolosi 10 anni alla guida della banda musicale della Guardia di Finanza da parte del maestro Fulvio Kröe. Abbiamo ascoltato la musica originale per banda ad organico tradizionale con la fantasia militare di Antonio Delia e poi la sinfonia d'opera, l'inno alla

0: all'accademia come marcia militare e addirittura anche un passaggio con la musica sacra attraverso Monteverdi e fino ad arrivare a Gustav Holst, ma adesso ci spingiamo ancora più avanti con la musica addirittura pensata e scritta per l'organico da Symphonic Band. Ma prima di arrivare a questo, maestro, ci vuole raccontare qualche aneddoto? Siamo quasi in chiusura. Qualcosa che si ricorda in particolare di questi stupendi 10 anni trascorsi con la compagnia della banda musicale della Guardia di Finanza?
1: Allora, visto che abbiamo appena lasciato Giulio Cuseri e che Giulio Cuseri era toscano, mi viene in mente un episodio successo a Piazza del Campo a Siena, dove tra l'altro fummo, non ricordo l'anno, i primi a suonare con una banda militare il finale dell'ouverture 1812 con l'orchestra
0: del maestro Zubin Mehta.
1: Esatto, la cosa fu fatta con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta, quindi una cosa di altissimo livello. Sempre a Piazza del Campo è successa una cosa curiosissima, perché siamo tornati tempo dopo, perché presumo, adesso non so se era l'Enel o quale compagnia fosse, doveva inaugurare la nuovissima illuminazione di Piazza del Campo, no? Quindi noi siamo partiti da Roma, cioè, ovviamente non si poteva provare perché ed era stato deciso di suonare l'ultimo tempo dei Pini di Roma, pom pom pom pom pom pom, pom, pom
0: Pini della Via Appia.
1: Esatto, esatto, finisce con questo enorme crescendo che doveva essere suonato mentre la luce aumentava, no? E non sapendo come fosse questa luce, io mi immaginavo chissà che cosa, invece erano dei semplicissimi lampioni, ecco, che non davano più di tanta luce, era una luce più basata sull'antico. E quindi a un certo punto stavamo facendo i pini di Roma e io questa luce così grande non la vedevo arrivare. Allora ci stavamo avvicinando alla fine, ho cominciato a rallentare col gesto per farlo durare un po' di più, perché invece era già arrivato.
0: Si aspettava di
1: e io rallentavo e il timpanista, che non si capiva, bom bom bom bom, continuava tutto il tempo
2: strada
1: a mantenere il tempo. Quindi c'è stata questa cosa che ovviamente la gente non se n'è accorta, però è stato un episodio che ricordo fra le cose più comiche che sono successe. Quindi aspettavo la luce era già arrivata, io rallentavo e il timpanista faceva di tutto per mantenere il
0: quindi
1: tempo.
0: In bando al Fiat Lux praticamente. Esatto, che non è mai esatto. Arrivato in sì, pratica. Bene, e allora non ci resta che ascoltare il Principe Felice di Mannino.
1: Franco Mannino è stato un grandissimo compositore, pianista e direttore d'orchestra veramente a livello internazionale, e le sue opere erano eseguite ovunque. In quell'anno dovevamo fare un concerto con tutte le bande militari il 25 aprile, o il 24, insomma, per il 25 aprile alla Scala di Milano. Sono intervenute l'aeronautica, l'esercito, così ogni banda ha portato un repertorio tradizionale. E io, che avevo conosciuto da poco il maestro Mannino, ho notato che nel corso di quell'anno era stata eseguita una sua opera, Il Principe Felice, alla Scala, e quindi gli ho chiesto il permesso di orchestrare per banda le danze. Quindi noi siamo stati i primi a fare questa.
0: Come ha reagito a questa sua richiesta?
1: È stato contentissimo.
0: Qualche volta questi grandi compositori pensano che la trascrizione per banda non sia il massimo dal punto di vista artistico, e invece, come è successo in passato.
1: Allora, la risposta non la posso dare perché manca la testimonianza diretta, visto che non sarebbe qui il caso di fare le sedute spiritiche a chiedere, ecco, anche perché siamo alla Radio Vaticana. Però a parte quello, lui da vivo, credetemi o non credetemi, ha detto che è rimasto meravigliato della trascrizione, che gli suonava meglio di quella che era il suono originale, perché acquistava da un lato delicatezza nei momenti delicati, dall'altro potenza nei momenti in cui ci doveva essere questa. Tra l'altro quest'opera l'abbiamo eseguita appunto sia alla Scala, poi l'abbiamo ripetuta al concerto della Festa dell'Esercito da cui è tratta questa registrazione, e sempre nello stesso anno è stata data anche al Teatro dell'Opera di Roma, dove Le Maschere del teatro sono rimaste stupite, perché quando ce l'hanno sentita eseguire poi anche a Roma, al Teatro dell'Opera, hanno detto: ma questa l'abbiamo sentita da poco, com'è che già è fatta per Bach?
0: Questo era già successo anche tradizione. Con altre composizioni, Antonio Delia e Ottorino Respighi Docet, è successo già un fatto simile a questo.
2: Certo, allora raccontiamolo un pochino quest'opera, così i nostri ascoltatori capiscono meglio. Insomma, è una fiaba in 3 atti e 4 quadri, liberamente tratta da Oscar Wilde, sul libretto di Maria Stella Cernas. La favola, Il principe felice di Oscar Wilde, spesso pubblicata anche con adattamenti musicali come quello di Franco Mannino, è una storia toccante e profonda che esplora altruismo, amicizia e giustizia sociale. La narrazione descrive la statua del principe che, con l'aiuto di un rondinino, dona le proprie ricchezze ai poveri, trasformando la pena in un dono. È considerato un'opera tratta sia per i bambini che per gli adulti. Il principe felice di Franco Mannino è un'opera musicale andata in scena al Teatro dell'Opera di Roma nella stagione anche 1989-90, ed è stata composta anche una suite sinfonica che include i brani come La gavotta, I giocolieri, Gli acrobati e La danza delle rose, che stiamo per ascoltare.

0: come sempre, Stefano.
1: Questa ormai è la nostra sigla tradizionale.
0: Ci avvisano.
1: Ci stanno avvisando che il tempo.
0: Che un po' ci sfuma.
1: Esatto, che il tempo a nostra disposizione è scaduto. E allora, come sempre, ringraziamo i nostri graditissimi ospiti, a partire dal maestro Fulvio Creux, che ci ha regalato questa carrellata di questo decennio dedicato alla banda della Guardia di Finanza.
2: Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori, un ringraziamento a voi per la vostra professionalità.
1: Allora, Gigi.
0: E poi il nostro speaker ufficiale,
3: sì,
0: Francesco
3: Giglio. Grazie per questo arduo compito di cui sono molto onorato. Un saluto a tutti gli ascoltatori e con l'invito alla prossima puntata che
1: parleremo
3: del maestro Gino Bergamini, che è succeduto alla direzione dopo il maestro Fulvio Creux.
0: Poi saliamo di grado.
1: Saliamo di grado. Ringraziamo il maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso.
4: Grazie a voi per averci invitato. Questa è un'occasione bellissima per poter ancora di più sottolineare questo evento bellissimo, i 100 anni della banda musicale della Guardia di Finanza. Io mi pregio di essere l'attuale maestro direttore che ha il piacere di ospitare e di raccontare tutto ciò che è successo in questi 100 anni attraverso la presenza dei bei sei maestri direttori che si sono succeduti nel tempo. Grazie a tutti voi radioascoltatori.
0: E naturalmente ultimo ma non ultimo il generale Alzarà. Un saluto generale da parte sua.
5: Grazie molto per questo programma, questa quasi un'ora di programma bellissimo. Ringrazio il maestro Fulvio Creux che ha lasciato una orma indelebile da noi, e quindi è veramente stato affascinante ascoltare questa trasmissione, le varie musiche, e ringrazio voi. Alla prossima puntata proseguiremo andando sempre avanti per mettere in evidenza il nostro centenario.
1: E allora un grazie, scusate, al nostro Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro che ci ha supportato tecnicamente.
0: E sopportato
1: come sempre, che siamo dei ragazzacci qui tutti militari, ma poi alla fine davanti alla musica mettiamo da parte tutto. E niente, non ci resta che dare appuntamento alla prossima puntata.
0: Sì.
1: Grazie e buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao!
0: Ciao!

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Johann Sebastian Bach la sonata numero 1 in si minore, BWV 1014, per violino e clavicembalo obbligato, nei movimenti adagio, allegro, andante, allegro. Ryō Terakado, violino barocco, Sib Enstra, clavicembalo.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach la sonata in Si minore BWV 1014 per violino e cembalo obbligato, nell'esecuzione di Riotti Racado al violino barocco e Si Benstra al clavicembalo. Proseguiamo ascoltando di Francesco Barsanti il concerto grosso sesto in Mi maggiore, nei movimenti pastorale, allegro, minuetto. Esegue l'ensemble Banchetto Musicale Il Piacere.

0: Di Francesco Barsanti avete ascoltato il concerto grosso sesto in mi maggiore nella esecuzione dell'ensemble Banchetto Musicale Il Piacere su strumenti originali. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci ascoltato anche quest'oggi. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
2: Come ultimo atto, il Battista testimonia con il sangue la sua fedeltà ai comandamenti di Dio, senza cedere o indietreggiare, compiendo fino in fondo la sua missione. Vediamo questa grande figura, questa forza nella passione, nella resistenza contro i potenti. Domandiamo: da dove nasce questa vita, questa interiorità così forte, così retta, così coerente, spesa in modo così totale per Dio e preparare la strada a Gesù? La risposta è semplice: dal rapporto con Dio, dalla preghiera che è il filo conduttore di tutta la sua esistenza. Celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi, cristiani di questo nostro tempo, che non si può scendere a compromessi con l'amore a Cristo, alla sua parola, alla verità. La verità è verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario. Solo se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo felice e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. San Giovanni Battista interceda per noi affinché sappiamo conservare sempre il primato di Dio nella nostra vita.
3: Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: Signore su di me, toccò la mia bocca e mi fece profeta per le nazioni.
1: Erode aveva timore di Giovanni, sapeva che era giusto e santo.

0: Ascoltava Giovanni. Le sue parole lo turbavano.
1: Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata. Mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita. Mi ha riposto nella sua faretra.

0: Siete andati da Giovanni, ha reso testimonianza alla verità.
1: Siete andati da Giovanni, ha reso testimonianza alla verità.
0: Era una lampada che arde e risplende.
1: Ha reso testimonianza alla verità.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Siete andati da Giovanni, ha reso testimonianza alla verità.
2: L'amico dello sposo esulta di gioia alla sua voce. Ora la mia gioia è perfetta.

0: gioia alla sua voce. Ora la mia gioia è perfetta.
1: Preghiamo con fiducia il Cristo nostro Salvatore, che mandò Giovanni Battista come precursore a preparare le sue vie, e chiediamo la grazia della sua visita.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Ci hai indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai voluto essere annunziato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di impegnarci generosamente nella testimonianza del tuo Vangelo, come egli immolò la sua vita per la giustizia e per la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Il gioco dello 0-10%. Michel, 25 anni, elettrotecnico, non riusciva mai a chiedere perché un forte senso di imbarazzo lo assaliva, fino a bloccare la sua facoltà di proferire parola. È un giovane dal carattere timido, che da piccolo non è stato incoraggiato a fare richieste. Al contrario, è stato elogiato perché non si lamentava mai di niente. Michel si rivolge a me perché la sua eccessiva timidezza gli impedisce di conoscere delle ragazze. Ha il desiderio di conoscere Erika, una coetanea che frequenta la sua stessa scuola. Dice di non riuscire a chiederle nulla quando se la ritrova davanti. Gli riesce difficile. Provo a incoraggiarlo, ma sebbene parecchio coinvolto, ha enormi difficoltà a riconoscere il suo stesso desiderio. Alcune volte asserisce di non sapere che cosa vuole veramente, altre di non essere sicuro dei suoi sentimenti. Lo invito a guardarsi dentro e a riconoscere il proprio desiderio che, come gli spiego, potrebbe essere schiacciato sotto il peso di una intensa paura di fallire. Giriamo e rigiriamo attorno al problema per diversi incontri e Michel cerca di sabotare ogni tentativo di progresso con mille ripensamenti. Alla fine provo con il gioco del 0-10% e gli dico: quante probabilità hai di conquistare Erika standotene con le mani in mano senza far nulla anziché chiederle di uscire? Zero, risponde Michel senza esitare. Poi aggiungo: e quante ne hai se, al costo di arrossire, farti venire un dolore allo stomaco, eccetera, eccetera, provi a chiederle di uscire? 10, ribatte lui storcendo il naso. Meglio 0 o 10? Gli chiedo infine. 10, 10, è chiaro, ribatte Michel sbuffando e tenendo lo sguardo basso sul pavimento. Insisto. Allora proviamo questo 10. Vediamo cosa succede. Lo incoraggio con entusiasmo a tentare l'impresa. Ci salutiamo con questi propositi. La settimana successiva Michel entra nel mio studio con un fare allegro e con gli occhi particolarmente fulgidi. Lo noto all'istante e gli dico: che c'è oggi? Ti vedo un tantino su. Ci sono forse novità? Novità, dottore, mi risponde contento. Michel ed Erika si sono sposati nel 2010 e adesso hanno 2 bambini di 4 e 6 anni. Ho bisogno del tuo aiuto. Dare e ricevere sono 2 esperienze basilari per la guarigione delle ferite emozionali provocate dalle relazioni negative e traumatiche. La sofferenza psichica è sempre correlata a qualcosa che ci manca o che ci è stato tolto. Così la guarigione implica indiscutibilmente un vissuto di restituzione di ciò che è andato perduto o di acquisizione del nuovo, capace di colmare un vuoto lasciato, una mancanza. A tutti noi sarà capitato di essere stati aiutati da qualcuno per qualcosa che ritenevamo importante, in un momento in cui ci sentivamo fragili e bisognosi. Aver bussato a una porta, magari a un'ora inopportuna, ed esserci sentiti accolti e compresi è un fatto che difficilmente si dimentica. Conosciamo bene espressioni toccanti come «non potrò mai dimenticare quando mi sei stato vicino nel momento peggiore della mia vita». La vera amicizia nasce, il più delle volte, da esperienze di dolore condiviso. Quando a causa di una malattia, di un lutto o di un guaio serio, avvertiamo in maniera tragicamente lucida il senso della nostra pochezza
e l'istinto di sopravvivenza ci spinge a uscire dalle nostre armature d'autosufficienza, ci vediamo costretti a guardare in faccia la nuda e cruda realtà. Sono queste, credo, le occasioni in cui un individuo ha l'opportunità di realizzare la più grande delle scoperte, cioè di essere un pover'uomo, un essere menomato da un bisogno che si ritrova da solo. Sono caduto in disgrazia. Ho bisogno che qualcuno mi salvi. È il grido che si rivolge a un possibile salvatore al quale si sarà grati per sempre. Ero perso nel mio dolore e con il tuo aiuto mi hai ridato la vita. Ti sarò eternamente riconoscente. Ecco come un dolore estremo ci regala la perla più preziosa, la consapevolezza che la vita è essenzialmente un dono, per il quale sentiamo di dover ringraziare qualcuno. Ci risvegliamo a un tratto dall'ingannevole sogno di essere noi i creatori di noi stessi e per certi versi anche del mondo. Quando iniziai la professione di psicologo, l'impatto con la sofferenza delle persone destò in me un particolare sentimento. Desideravo che la gente guarisse subito. Avrei provato, cioè, un gran sollievo nel vedere guarire i pazienti in poche sedute. Semplicemente avvertivo il dolore dell'umanità che mi ritrovavo davanti come qualcosa di profondamente ingiusto, un errore nella creazione. Un arguto supervisore mi avrebbe detto che poteva trattarsi della mia incapacità a gestire il mio risuonante dolore o, più maliziosamente, del bisogno di rendere manifesta la mia volontà di potere salvifico. Può darsi. Non escludo entrambe le ipotesi, ma credo pure che non avessi ancora compreso appieno la grande opportunità che il dolore offre all'uomo nel viaggio della vita. Capii con il tempo che esso è la porta stretta che apre la via dell'interiorità, dove possiamo veramente incontrare noi stessi e conseguentemente anche l'altro.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
2: Come ultimo atto, il Battista testimonia con il sangue la sua fedeltà ai comandamenti di Dio, senza cedere o indietreggiare, compiendo fino in fondo la sua missione. Vediamo questa grande figura, questa forza nella passione, nella resistenza contro i potenti. Domandiamo: da dove nasce questa vita, questa interiorità così forte, così retta, così coerente, spesa in modo così totale per Dio e preparare la strada a Gesù? La risposta è semplice: dal rapporto con Dio, dalla preghiera che è il filo conduttore di tutta la sua esistenza. Celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi, cristiani di questo nostro tempo, che non si può scendere a compromessi con l'amore a Cristo, alla sua parola, alla verità. La verità è verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario. Solo se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo felice e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. San Giovanni Battista interceda per noi affinché sappiamo conservare sempre il primato di Dio nella nostra vita.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Joseph Ratzinger nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI, ho invitato questa mattina Don Norberto Donghi, parroco a Ros San Vittore, alle porte di Milano. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Don Norberto, tra i tanti, qual è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: Ma è difficile anche sintetizzare una figura davvero così poliedrica e straordinaria, ma immagino, penso, perlomeno quello che io sento come forse il cuore di quello che Papa Benedetto ha lasciato alla Chiesa è certamente il suo magistero. Un uomo che ha sempre studiato, approfondito le verità teologiche e che le sapeva comunicare con una chiarezza, con una limpidità, con una semplicità davvero straordinarie. Qualche volta noi pensiamo che la semplicità sia il modo di esprimersi degli ingenui, invece la semplicità è veramente la saggezza che è più profonda, perché solo quando uno ha davvero molto chiaro, molto ben chiaro quello che vuole comunicare, lo fa con termini semplici, con concetti semplici, pur esprimendo cose davvero grandi, come Papa Benedetto ha sempre fatto nella sua vita e ci ha abituato a sentire, ad ascoltare.
0: Ecco, Don Norberto, l'atto che invece ha caratterizzato il suo pontificato è stato quello delle dimissioni. Oggi, quale significato possiamo attribuirgli?
1: Un atto davvero di grande libertà interiore, di umiltà, di lungimiranza anche nei confronti della Chiesa, un atto che ha interpretato anche il ministero petrino come una paternità, certamente, ma anche come un ruolo, e questo credo che abbia fatto bene anche al papato, ha fatto bene anche all'ecumenismo, al dialogo ecumenico anche con le altre confessioni, con le confessioni cattoliche, e poi personalmente, ecco, un atto di umiltà e di libertà interiore davvero grande. Nessuno di noi poteva immaginare o aspettarsi un atto del genere. E invece proprio lui, il teologo, proprio lui, così amante anche della tradizione cattolica e cristiana, è stato quello che ha ripreso questo gesto e lo ha reso possibile.
0: Ecco, Don Norberto, quello delle dimissioni resterà un atto straordinario oppure diventerà scelta realmente possibile per i pontefici dopo che per secoli non è stata di fatto contemplata questa scelta?
1: Rimarrà comunque un atto straordinario, questo è il mio parere. Lo stesso Papa Francesco che più volte ha vissuto anche la fatica della sua lunga malattia, non si è dimesso, quindi evidentemente rimarrà un atto straordinario. Però mentre prima la si riteneva probabilmente una straordinarietà che non si prendeva nemmeno in considerazione, tanto era fuori luogo e fuori uso, invece con le dimissioni di Papa Benedetto questa è diventata una possibilità concreta, sempre estrema indubbiamente, perché la figura del Papa è certamente un ruolo, ma è una figura che non può essere identificata nel ruolo stesso, è il padre, è il custode della fede, è una paternità spirituale e pastorale che va al di là, ecco, anche dei compiti precisi e dei ruoli precisi che il Papa ha. E quindi questa paternità non finisce mai, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre pensato. Però oggi dobbiamo fare i conti con un mondo che cambia, con una Chiesa che cambia, con un'età che, grazie a Dio, per certi versi i progressi anche della medicina ci porta ad andare sempre più avanti, ad allungare anche la nostra vecchiaia, e quindi a fare i conti anche concretamente con quel che possiamo fare e non fare. E Benedetto XVI, mite, un uomo umilissimo, ha saputo trovare la forza, il coraggio per un atto così, così straordinario.

Papa Benedetto ha sempre respinto la critica di chi lo ha considerato troppo accademico e concentrato su studio e scrittura, e che ha rifiutato di essere considerato un restauratore.

0: fede superstiziosa. Fede e ragione hanno bisogno l'uno dell'altro, e questo lui lo sentiva come la cosa più bella e più grande da poter annunciare in questo tempo dove la fede invece è un po' più relegata all'ambito privato, all'ambito devozionale. Lui invece ha ribadito, ecco, che la fede cristiana è una fede razionale, è una fede che pensa a se stessa, che deve pensare a se stessa. E questo lo faceva soprattutto immaginando e pensando e parlando alla nostra Europa, che invece la fede la sta perdendo. Non si è mai arreso all'idea che l'Europa potesse perdere questa radice così profonda della sua cultura che è la fede cristiana. Io credo che Benedetto XVI aveva in mente che se l'Europa si ricompone e ripensa un po' se stessa a partire anche da questa sua radice, il cristianesimo non solo rinascerà più forte nel nostro continente, ma questo farà bene anche a tutto il resto della Chiesa.
1: Ecco, per chiudere questa pagina dedicata a Papa Benedetto XVI, mi ha colpito molto quello che Papa Ratzinger ha scritto nel suo testamento spirituale, quando sostiene che i risultati apparentemente inconfutabili della scienza, in particolare scienze naturali, ricerca storica e teologia, sono tutti crollati al cospetto della verità della fede. Sembra quasi l'affermazione di un rifiuto di ogni ricerca che non sia guidata e diretta dalla Chiesa.
0: E questo evidentemente non è così, perché un uomo dall'intelligenza come è stato Benedetto XVI era aperto ad ogni interpretazione della cultura e della ragione. Certamente però lui lo ha ribadito più volte. È vero che la fede ha bisogno della ragione, perché altrimenti rischia di diventare superstizione e ingenuità, ma anche la ragione, ci ha detto più volte Benedetto XVI, ha bisogno della fede per potenziarsi, per poter diventare non solo una questione tecnica e scientifica, ma per andare a quegli ambiti esistenziali, sapienziali, come la filosofia, la teologia, che riscoprono il vero valore dell'uomo, la vera grandezza dell'uomo, che non è solo quanto peso di ciò che è fatto. Ecco, l'uomo è più dell'uomo, diceva Pascal. Questo Benedetto XVI ce lo ha sempre detto.
1: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, per le sue preziose parole.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Don Norberto, buona giornata. Salute. E ci risentiremo presto.
0: Buona giornata a voi. Buona giornata.
1: Grazie.

0: Thank you, Lord, for those who have helped me in my time of need. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world.
1: Ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

Celebramos Misa de memoria in passione Santi Ioannis Baptiste, cum prefazione de missione precursoris et trece Eucaristica tertia.

0: Oremos. Deus, qui beatum Ioannem Baptistam, et nascentis et moriendis fili tui precursorem esse voluisti. Concede, ut sic ut ille veritatis et justitiae martyr occupuit, ita et nos, pro tue confessione doctrine, strenue certemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lecture du livre des prophètes Jérémie. À ce jour-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, j'ai fait de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tous les pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Verbum Domini.
1: Deo gratias. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei, mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

0: Jesus Christus.
1: Sabato 29 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: Nepal, si cercano oltre 2500 dispersi, sale anche il bilancio delle vittime, attivata la macchina degli aiuti internazionali. La Serbia onorerà con i funerali di Stato Ratko Mladic, ex generale morto a Laia, dove era detenuto per crimini di guerra e contro l'umanità durante il conflitto nella ex Jugoslavia. Il Papa ai partecipanti al congresso dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, le tecnologie digitali siano al servizio della vita e della pace. Le 8, buongiorno e bentrovati da Roberta Barbi. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime del disastro avvenuto mercoledì scorso. I morti salgono a 623, quasi 3.000 i dispersi. Per le difficoltà registrate nei soccorsi, ma anche a fronte di potenziali nuove inondazioni, si è attivata la macchina degli aiuti internazionali. Servono almeno 4 miliardi di dollari per ricostruzione. È la stima comunicata poco fa dal ministro delle Finanze Wagle. Il servizio è di Francesco De Remigis.
2: Spazio alla speranza, nonostante i bilanci non incoraggianti e informazioni frammentarie, quelle che giungono dal paese colpito mercoledì da un'enorme ondata di fango e detriti nell'area himalayana tra Nepal e Tibet, danneggiando anche l'imponente posto di frontiera cinese da un'altitudine di 1800 metri. Ma sono soprattutto i villaggi himalayani a richiedere aiuto. L'esercito del Nepal ha intensificato le operazioni di ricerca e soccorso, ma sta incontrando grandi difficoltà, spesso strati di fango e persone intrappolate nei tunnel di montagna. Il portavoce delle forze armate spiega che lo scenario apocalittico rende difficile anche avvicinarsi per i 14 elicotteri di soccorso. Da un lato c'è infatti l'esercito nepalese, che ha nel frattempo tratto in salvo 350 lavoratori e residenti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project. Dall'altro gli operatori cinesi. Un segno di vicinanza è arrivato anche dalla Chiesa italiana alle popolazioni che affrontano importanti emergenze umanitarie. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso infatti uno stanziamento di 500.000 di euro dai fondi dell'8 per 1000 destinati alla Chiesa Cattolica per rispondere ai bisogni più urgenti di Colombia, Perù, Indonesia e Nepal.
1: E in Serbia sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari il generale Ratko Mladic, morto in carcere a Laia e condannato per crimini di guerra e contro l'umanità durante il conflitto nella ex Jugoslavia. Un portavoce della Commissione Europea ha detto che qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'UE o nei paesi candidati all'adesione all'Europa. Alessandro Guarasci ha sentito da un Fabio Corazzina di Pax Christi Italia, che negli anni 90 ha fatto parte di missioni di pace nell'ex Jugoslavia.
3: Credo che non solo non sia stata compresa la lezione della guerra e non abbiamo bisogno di tornare ai tempi di Mladic per coglierlo. Oggi il sistema guerra è osannato e difeso da autocrazie e da democrazie. Non ci si è reso conto di un fatto che è allora come oggi altrettanto importante. Mladic, per esempio, è stato arrestato, mi pare, 16 anni dopo la sua denuncia e la sua accusa. E che vuol dire che una comunità, un territorio, lo hanno difeso.
4: Ecco, tu sei tornato in quelle zone e come hai trovato la situazione?
3: Se tu vai in alcune realtà cittadine, ritrovi il desiderio e anche dei segnali chiaramente attenti e aperti di, se vuoi, di riconciliazione su alcuni versanti, ma anche di ripartenza nei villaggi, nei territori che sono stati colpiti in modo così travolgente. Resta ancora il dolore, resta la fatica, cioè il cammino di riconciliazione, di giustizia, di verità e di liberazione è stato avviato, ma non è stato completato.
1: 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino notturno contro la regione di Rostov e questa mattina a sua volta la Russia, dopo aver colpito la città portuale di Odessa, ha lanciato un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città, dove è stato diramato un allarme aereo. E cambiamo argomento. L'estate 2026 ha registrato temperature record in molte aree del mondo. In Europa sono in aumento le morti per il caldo, la mortalità maggiore in Germania, Francia e Spagna. Campanello d'allarme di un'emergenza climatica con ripercussioni su agricoltura ed economia. Ascoltiamo il servizio di Edoardo Valentino.
5: È in Germania che si rileva il picco dei decessi legati al caldo nel corso di questa estate. Secondo il Robert Koch Institute, l'istituzione federale preposta al monitoraggio sanitario nazionale, sono circa 16.000 le morti avvenute da inizio aprile fino alla metà di agosto, un record rispetto agli anni precedenti che supera di gran lunga le 9.500 vittime registrate nel 2018. Il dato, secondo le stime dell'istituto, è destinato a salire entro la fine dell'estate. Mancano infatti i numeri riferiti alla seconda metà di agosto. La maggior parte dei decessi a giugno, dove dove le temperature si sono spinte oltre i 40 gradi. L'aumento di mortalità e l'impreparazione di parte della popolazione, soprattutto quella più anziana, ad affrontare picchi del termometro in costante salita nonostante l'allerta, è considerata dagli esperti una delle conseguenze della crisi climatica che vede tutta la Germania soffrire anche di una forte siccità che ha coinvolto anche i fiumi Reno e Danubio. Secondo Greenpeace, tutto ciò potrebbe portare da qui al 2030 danni all'economia tedesca pari a 112,5 miliardi di euro.
1: E apriamo la pagina Vaticana. Serve un'etica che accompagni l'impiego dei nuovi strumenti tecnologici. L'uso dell'intelligenza artificiale non deve sacrificare il bene dell'umanità per interessi privati. Così il Papa ieri, durante l'udienza ai partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, Tiziana Campisi.
0: Non si può ignorare oggi l'incidenza dell'intelligenza artificiale nella quotidianità e la sua pervasività in ogni ambito sociale, e la persona umana va tutelata. Leone XIV rilancia l'appello rivolto nella sua lettera enciclica Magnifica Humanitas e chiede di riflettere sul rischio che l'uomo diventi vittima delle proprie invenzioni. Da qui l'invito alla prudenza, verifiche rigorose e ad un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale.
6: Il est donc important qu'une certaine éthique soit mise au point pour accompagner
0: È dunque importante definire un'etica che accompagni l'utilizzo di questi importanti strumenti, che purtroppo si concentrano nelle mani dei grandi attori economici e tecnologici e che lo Stato fa fatica a controllare. Occorre fare in modo che il bene della famiglia umana non venga sacrificato per interessi privati. Bisogna trovare vie e mezzi perché si umanizzino le tecnologie digitali affinché siano al servizio della vita e della pace, conclude Leone, che incoraggia un uso responsabile della tecnologia.
1: E il Papa ieri in udienza in Vaticano ha ricevuto anche una delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, organizzazione al servizio dei poveri e delle persone in difficoltà. Daniele Piccini.
7: Quando si è impegnati nella carità e ci si prende cura degli altri, Dio purifica il cuore e la mente di chi si dona, rendendolo sempre più pronto a riconoscere Cristo nel volto del bisognoso. È la riflessione spirituale che Leone XIV ha consegnato ad una delegazione statunitense di 26 membri della Società di San Vincenzo de Paoli, che ha ricevuto in udienza nella sala del Concistoro. Crediamo dunque che prendersi cura degli altri, quando è motivato dall'amore, non solo aiuti quanti sono nel bisogno, ma apra anche il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Cari amici, vi esorto dunque a donare sempre voi stessi. In questo modo la grazia del Signore purificherà costantemente i vostri cuori e le vostre menti. Il Papa li ha esortati a non separare mai le attività sociali dalla cura della relazione con Dio e a nutrire sempre le loro iniziative benefiche con la preghiera. San Vincenzo de Paoli ha dimostrato che la preghiera e la giustizia sociale non sono semplicemente complementari, ma sono in realtà inseparabili. È dunque mia speranza che vi rivolgiate costantemente al vostro celeste patrono per seguirne l'esempio e invocarne l'intercessione.
1: Due palestinesi, tra cui un ragazzo di 15 anni, sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da soldati israeliani durante un raid nel campo profughi di Amari a Ramallah in Cisgiordania. E chiudiamo con la cultura. Un mese dalla morte, ricordiamo Glenn Ansar, cantautore e attore irlandese, premio Oscar per la musica del film Once. Artista profondamente legato alla sua Dublino, ha fatto della musica anche uno strumento di solidarietà e di incontro. Silvia Guidi.
8: C'è una bellissima parola in gaelico, mel, che significa qualcosa come «se ti brucia la casa, la comunità ti aiuta a ricostruirla». Se un artista può offrire qualcosa, deve essere empatia, compassione e unità, amava ripetere Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto lo scorso 29 luglio, noto per il suo ruolo da protagonista in Once, un film che gli è valso l'Oscar per la migliore canzone originale. Words fall through. Non aveva mai dimenticato il quartiere povero di Dublino in cui era cresciuto. Sono celebri i concerti in cui tornava a fare l'artista di strada per aiutare i senza tetto. Bono Vox, durante il funerale dell'amico, ha ricordato la sua eccezionale capacità di creare legami. Il suo segreto era essere Mel, per chiunque lo incontrasse, di persona o attraverso la sua musica.
1: Ed è tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia, Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna come sempre alle 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

ragazzo giura che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio, perché un amore col silenziatore ti spara al cuore, boom, sei

Le 9, Roberta Barbi in studio. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, 623 i morti, quasi 3.000 i dispersi. Attivata la macchina degli aiuti internazionali, sono ancora un centinaio gli operai intrappolati in un tunnel crollato nel cantiere della diga idroelettrica di Trishuli. L'Iran mantiene l'assoluto controllo su Hormuz, ad affermarlo sono i Pasdaran che ribadiscono lo stretto verrà riaperto se gli Stati Uniti rispetteranno gli impegni assunti, cioè la revoca del blocco e delle sanzioni, lo sblocco dei fondi e la fine degli attacchi israeliani in Libano. Il presidente americano Trump ha confermato di aver raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio che garantirà agli USA oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe e a Caracas investimenti per 100 miliardi di dollari. Un periodo di lutto nazionale fino alla celebrazione dei funerali è stato proclamato in Norvegia per la morte di re Harald V, scomparso ieri. Il nuovo re Haakon VIII presterà giuramento martedì a Oslo. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Se fossi qui dipenderei.

0: 9.06, amici ascoltatori, ancora buongiorno. Buongiorno da Sound Magazine della Radio Vaticana. Io sono Luca Collodi, con me Francesco De Remigis. Buongiorno.
1: Buongiorno Luca, un saluto agli ascoltatori.
0: Il sabato mattina ascolteremo buona musica, andremo ad approfondire alcune notizie dalla stampa italiana e internazionale, in particolare dalla rete. 335 12 43 722 per parlare con la redazione di Radio Vaticana. E noi abbiamo, diciamo, scelto con Francesco De Remigis un primo brano oggi. È un brano che parla di conflitto, ma anche di sopravvivenza, di resistenza, e anche il protagonista, lo sentiremo tra poco, reagisce per combattere e tornare a nuova vita.
1: Eh sì, è proprio un brano dei Queen, Another One Bites the Dust, che prende spunto anche da ciò che gli afroamericani in anni 70 producevano sul fronte musicale, anche proprio per dire no ai soprusi e dunque far emergere attraverso la musica anche la presenza dei diritti e del rispetto. I Queen l'hanno rielaborata alla loro maniera con il bassista John Deacon, e questo è il risultato.

0: Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.
1: Nove e 10, amici ascoltatori, Sound Magazine, 335 12 43 722. Un abbraccio a Luca e Francesco, ci scrivono gli ascoltatori. E ancora al 335, buona giornata da Pietro, e ci saluta anche Filomena, ci saluta Arturo da Benevento, e grazie anche a voi. È il momento di andare a presentare quello che è il prezioso archivio della Radio Vaticana, e oggi vi parliamo del legame tra i papi e la montagna. Francesco, è un legame profondo, unisce la spiritualità alla contemplazione della natura, e tra l'altro pochi sanno che Pio XI, e cioè Papa Killeratti, è stato il primo grande papa alpinista. Prima di essere papa fu un esperto scalatore e fece ascensioni memorabili sul Monte Rosa, sul Monte Cervino e sul Monte Bianco. Siamo in Valle d'Aosta, e la Valle d'Aosta è una terra che poi scelsero anche Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, e sulle Dolomiti c'è un itinerario di 15 tappe che collega i luoghi natii di tre papi legati a queste terre. Siamo nell'Agordino, e cioè Giovanni Paolo I, Gregorio XVI e Pio X.
2: Eh sì, poi non possiamo dimenticare che la montagna è anche teatro di dialogo. Quante volte anche Giovanni Paolo II ha utilizzato, solo per citarne uno, la montagna anche per fare lunghe chiacchierate, anche con capi di Stato. Ricordiamo gli inviti ad andare a sciare in Adamello all'allora Presidente della Repubblica, occasioni di distensione ma anche occasioni di confronto di fronte alla maestosità della montagna.
1: E dobbiamo ricordare, prima di dare la linea ad Amedeo lo Monaco, che Giovanni Paolo II ma anche Benedetto XVI scelsero Le Combe in Valle d'Aosta, ma anche Lorenzago di Cadore nella parte delle Dolomiti, quindi due località che ricordiamo per la presenza dei papi. Ma andiamo ad ascoltare la voce dei papi grazie al lavoro di Amedeo lo Monaco e all'archivio della Radio Vaticana.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Volgiamo lo sguardo in questo mese, il mese di luglio, verso un luogo che

0: la montagna. Di cuore benedico tutti voi e i vostri cari.
1: Le montagne hanno sempre avuto un particolare fascino per il mio animo. Esse invitano a salire non solo materialmente, ma spiritualmente, verso le realtà che non tramontano.
2: Giovanni Paolo II, Santa Messa sull'Adamello, 16 luglio 1988.
1: Qui, tra gli spazi sconfinati e nel silenzio solenne delle cime, si avverte il senso dell'infinito,

0: le cose dall'alto, come chi sale in montagna e contempla il panorama nella sua prospettiva d'insieme.
1: Paolo VI, Regina Coeli, 15 maggio 1969.
0: Vogliamo dire, quasi salendo con Cristo nel cielo, che bisogna ricordare le dimensioni globali delle cose, il disegno generale della nostra vita, lo svolgimento e la direzione finale che essa assume nel disegno del tempo e degli avvenimenti che passano, e il termine ultimo a cui si dirige. In linguaggio cristiano diremo che dobbiamo avere il senso escatologico del nostro breve pellegrinaggio nel tempo, cioè l'avvertenza dei destini ultimi che ci aspettano, sempre che appunto a questa meta ci sappiamo dirigere senza farci prigionieri del tempo presente, prezioso ma fuggevole, e degli interessi terreni, estremamente importanti solo se collegati con quelli supremi, ultraterreni. Pensiamoci, figli carissimi, perché questa è la visione dall'alto, quella vera della vita.
2: Vedendo le folle, scrive San Matteo, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
1: Benedetto XVI, Angelus, 30 gennaio 2011.
2: Si mise a parlare e insegnava loro. Gesù, nuovo Mosè, prende posto sulla cattedra della montagna e proclama beati i poveri in spirito, gli afflitti, i misericordiosi, quando hanno fame della giustizia, i puri di cuore, i perseguitati. Non si tratta di una nuova ideologia, ma di un insegnamento che viene dall'alto e tocca la condizione umana, proprio quella che il Signore, incarnandosi, ha voluto assumere per salvarla.
3: Alle 9:17 abbiamo idealmente partecipato a questa riflessione sul valore spirituale della montagna attraverso la voce dei papi, grazie ad Amedeolo Monaco e all'archivio preziosissimo Francesco della Radio Vaticana. Ed è il momento di un nuovo brano, Lucio Battisti, un brano del 1976 scritto con Mogol, il titolo è Respirando.
4: Eh sì, a pieni polmoni, come si fa in montagna, proprio così in questo caso. Si viaggia in auto, un respirare che riconduce in qualche modo anche a un certo spirito libero che Battisti ha sempre caratterizzato.
3: Respirando è un po' una metafora che invita alla trasformazione nelle nostre vite, a raggiungere sempre il meglio. E allora grazie a Daniele Giorgi, questa mattina in collaborazione tecnica in regia, diamo la linea a Lucio Battisti.

0: 9:21 Sound Magazine della Radio Vaticana. Vi ricordiamo che la Radio Vaticana modula in stereofonia, in modulazione di frequenza su Roma e provincia su 105 MHz, per Roma città 103.8, poi naturalmente a livello italiano copriamo l'intera Repubblica Italiana sulla radio DAB, la Digital Radio. Ci sentite in tutta Italia, come per esempio fa in questo momento Marco, che ci dà il buongiorno da Siracusa. Grazie Marco, che ci ascolti da la bella Sicilia. Ed è il momento, Francesco De Remigis, di sfogliare i quotidiani di oggi. Iniziamo naturalmente con l'Osservatore Romano, perché l'Osservatore Romano ci dice che è il momento della solidarietà. Mentre proseguono le operazioni di ricerca dei dispersi, migliaia di persone sono bisognose di aiuti nei villaggi isolati nel nord del Nepal. Si parla naturalmente della tragedia del Nepal. È corsa contro il tempo, scriveva Valerio Palombaro sull'Osservatore Romano di oggi, corsa contro il tempo per trovare i superstiti delle catombe di acqua e fango che ha travolto il nord del Nepal e la regione cinese del Tibet il 26 agosto scorso. Molti villaggi e aree rurali vicine all'epicentro della tragedia sono raggiungibili solo in elicottero. Strade, ponti e altre infrastrutture vitali sono stati spazzati via dall'enorme massa di ghiaccio, acqua, rocce e fango che ha investito valli a ridosso delle montagne dell'Himalaya, che sono tra l'altro anche meta turistica degli appassionati. A proposito di montagna, delle scalate sull'Himalaya, vi sono tra l'altro sulle pendici dell'Himalaya diversi campi dove poter anche abituarsi all'altezza e quindi a un respiro migliore.
1: Eh sì, e non a caso sono anche tanti gli stranieri ancora dispersi da diversi paesi. Questo per far capire ai nostri amici ascoltatori anche quanto un luogo così suggestivo come l'Himalaya possa anche diventare un luogo di incontro per tanti che decidono di raggiungere per ritrovare magari se stessi, stare insieme, e purtroppo in questo caso sono capitati nel bel mezzo di un dramma. Hai citato gli elicotteri, Luca, che ricordava il collega Palombaro sull'Osservatore Romano. Proprio nelle scorse ore la polizia nepalese, che si sta occupando e ha anche rivendicato questo punto dei soccorsi e della macchina della ricerca, in questo caso ad alture anche piuttosto importanti, non riescono ad atterrare in quelli che sono i punti dove vorrebbero cercare, dove i droni, questa nuova tecnologia che sta dando una grossissima mano soprattutto quando si parla di montagne, per individuare dei corpi o anche qualche altro elemento utile per facilitare le ricerche. Droni che peraltro, ne abbiamo parlato in altre puntate di Sound Magazine, sono stati usati anche sull'Etna per tenere sotto controllo i vulcani. Quindi vediamo, amici, davvero come la tecnologia stia sostenendo anche il percorso di ricerca e soccorso e di sorveglianza di quella che è una natura che in qualche caso si ribella ad alcuni errori evidentemente dell'uomo.
0: Sull'Osservatore Romano di oggi troviamo anche l'intervento del Papa di ieri all'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative sull'intelligenza artificiale. Francesco, il bene della famiglia umana non venga sacrificato per interessi privati e non siano le macchine a decidere sulla vita dell'uomo. Questo è un tema che abbiamo affrontato anche nel nostro radiogiornale. Un breve commento, perché tra l'altro su questo tema a pagina 27 del Corriere della Sera di oggi c'è un'intera pagina che riporta alla nostra attenzione la verifica dell'età e i limiti orari dei minori sui social. Ma, scrive, il tema è social e adolescenti, la maxi causa di Meta negli Stati Uniti d'America. C'è un accordo transattivo con il tribunale americano. Meta da un lato salva il suo algoritmo, ma dal prossimo febbraio ci sarà lo stop ai tredicenni sulla rete. Tra un anno poi i controlli su tutti gli utenti. E scrive a pagina 27 il Corriere della Sera di oggi: dopo 20 anni esatti, quel divieto ai 13 anni inizia a diventare una cosa seria. Inizia nel senso che l'attuazione di questo specifico punto dell'accordo, la verifica dell'età degli utenti, diventerà davvero operativa fra un anno. Prima, il prossimo 27 febbraio 2027, Meta dovrà implementare uno strumento per individuare gli utenti under 13, a cui sarà vietato l'ingresso sui social. Ma è dal 27 agosto prossimo, 2027, che Meta dovrà avere uno o più metodi per individuare l'età di tutti gli iscritti, con percentuali di errore accettabili, intorno al 10%. Tra l'altro, sembra che al momento negli Stati Uniti i minori sui social superino i 4 milioni di ragazzi.
1: Sì, diciamo che in questa partita l'azienda Meta gioca un intervento tutto personale, pro domo sua potremmo dire, perché poi non va a cambiare il cuore dell'algoritmo, se vogliamo definirlo in questi termini. Ha accettato infatti di pagare fino a 18 miliardi di dollari in 10 anni e di cambiare il modo in cui giovani, adolescenti, ragazzi e ragazzini possono usare i social network negli Stati Uniti, quelli a cui facevi riferimento grazie al Corriere della Sera con la cifra citata. Però l'accordo con quasi tutti gli stati americani archivia quello che è un processo che ha visto Mark Zuckerberg protagonista, dopo peraltro una delle vicende legali che hanno leso anche la reputazione di Facebook più pesanti della storia dell'azienda, quella di Cambridge Analytica, che abbiamo anche raccontato su queste frequenze. Ma diciamo che sul piano dell'approccio che i minori potranno avere ai social, forse c'è ancora del lavoro da fare e sicuramente non si affronterà questo tema in modo radicale in questi 6 mesi.
0: Il Corriere della Sera, tra l'altro, commenta anche l'esito di questa maxi causa negli Stati Uniti contro Meta. L'accordo, cioè la transazione economica, non è però entrata nel merito dell'altro punto in discussione, più controverso e più difficile da dimostrare in un'aula di tribunale, scrive il Corriere della Sera. Il fatto che gli algoritmi di raccomandazione dei social, quelli che decidono quali contenuti ciascuno di noi vede, facciano male, e in particolare facciano più male agli adolescenti, di questo nel processo non si è parlato. L'algoritmo, scrive il Corriere della Sera, per ora è salvo. Gli stati avevano chiesto espressamente al giudice americano di ordinare la rimozione dello scorrimento infinito, dell'autoplay, dei contenuti effimeri e degli algoritmi ottimizzati per attirare i minori e comunque clienti, oltre alla cancellazione dei modelli addestrati sui dati degli under 13. Il processo non ha ottenuto nulla di tutto ciò, al contrario Meta ha ottenuto di poter continuare ad utilizzare i dati degli utenti under 13, almeno fino all'anno prossimo, ottenuti legalmente fin qui. Una liberatoria per l'azienda. Quindi, come vediamo, la lotta per un uso socialmente utile dei social da parte dei minori, ma io aggiungerei anche da parte degli adulti, è ben lontana dall'essere vinta, anche se sembra di capire il tema è oggi, cioè Meta stessa non può più ignorarlo.
1: Ci sono anche altre piattaforme che non possono ignorarlo, oltre a Meta, TikTok, YouTube, Snapchat, che devono ancora a loro volta affrontare centinaia di cause analoghe promosse da famiglie, scuole, governi locali e stati. Quindi questo accordo potrebbe diventare in qualche modo un precedente negoziale grande, di peso, sicuramente suggestivo in prospettiva, anche senza essere una sentenza di merito, come hai correttamente ricordato, Luca.
0: 9:30, è il momento di fermarci per la nostra rassegna stampa, perché andiamo ad ascoltarci un brano che ci porterà poi a vedere qualche titolo, come noi facciamo il sabato, che riguarda la città di Roma, la città di cui Papa Leone è il vescovo. Lo facciamo sempre con Marco Bellizzi, che tornerà tra noi sabato prossimo, essendo ancora in ferie, ma avremo modo di parlare anche di questo grazie al brano Le luci di Roma di Ermal Meta. È un po', Francesco, questa è una ballata che racconta la fine di un amore e il senso di nostalgia che rimane quando una persona se ne va. Un amore che può essere un amore tra una coppia, ma anche un amore, diciamo, tra parenti, un amore all'interno di una famiglia più allargata.
1: Che poi traspare anche nel periodo di speranza che anche è presente nel testo di Ermal Meta.
0: E allora, grazie a Daniele Giorgi e Bruno Orti in regia, andiamo ad ascoltarci Le luci di Roma di Ermal Meta.

0: 9.35 Sound Magazine, la Radio Vaticana, ancora buongiorno, buon 29 di agosto, buon sabato da Luca Collodi e Francesco De Remigis, in studio collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. E con questa canzone noi entriamo a parlare della città di Roma, della diocesi di Roma, perché il Papa ne è vescovo, e certamente Roma non possiamo definirla che città universale, così come diciamo la realtà che vive quotidianamente la città. Perché? Perché andiamo a vedere quello che sta succedendo, ad esempio, nel campo del turismo, ma anche nel campo dei pellegrini, perché Roma poi ha un turismo molto particolare, che è quello dei pellegrinaggi. E allora, sulla cronaca di Roma del Messaggero, vi ricordo che oggi sull'Osservatore Romano sarà pubblicata, a partire dal pomeriggio, nell'edizione di oggi, con la data di sabato, la rubrica Cronache Romane del nostro Marco Bellizzi. Il tema è quello del turismo e anche del pellegrinaggio. Cronaca di Roma del Messaggero. Il paradosso degli hotel ai tempi della situazione economica in subbuglio. Mi conviene avere meno stanze occupate, ma con tariffe più alte, confida il manager di un grande albergo romano, che fare il tutto esaurito abbassando i prezzi. Provi solo a immaginare, soprattutto in quest'estate con temperature sopra la media, cosa significa, parla il proprietario di un albergo romano, cosa significa avere in ogni camera tutti gli impianti dell'aria condizionata accesi. Nei giorni più caldi di questa estate romana ci sono stati turisti e pellegrini che hanno trascorso la giornata in hotel con l'aria condizionata accesa. Effetto a catena, l'hotel paga di più la luce elettrica, così come i fornitori, che a loro volta hanno spese più alte a causa del caro benzina, e alla fine lievitano tutte le tariffe. E non succede solo a Roma. Lo nota chiunque stia organizzando un viaggio in Europa in questi giorni. Il costo degli alberghi, pure in banali 3 stelle, è cresciuto in modo dirompente anche in destinazioni un tempo convenienti come la Spagna o il Portogallo. Con meno di 120 euro a notte non trovi camere di buon livello. E l'aumento delle tariffe degli hotel non si fermerà, vedrete, avvertono gli addetti ai lavori. Ma c'è un altro paradosso, nota il Messaggero nella cronaca di Roma. Con le turbulenze dello stretto di Hormuz ci si aspettava un'impennata delle tariffe degli aeroplani. Al contrario, ancora per i voli si trovano buoni affari. E conclude il Messaggero, misteri dell'economia globale. Quindi, Francesco, ci sono titolari di albergo che preferiscono tenere prezzi alti, camere vuote, ma questo comporta un equilibrio dei conti.
1: Eh sì, ma vogliamo anche dare un numero su quanto sono cresciuti i B&B, soprattutto nella città di Roma, anche a fronte degli eventi giubilari che ci sono stati, e dunque alcuni sono rimasti, altri ne sono nati. Nel corso dell'anno abbiamo toccato i 35.000 annunci di camere disponibili, o affittacamere, se vogliamo dargli un nome più italiano rispetto a bed and breakfast. Quanto agli alberghi, Luca, è un problema che ormai ha raggiunto Roma e che proviene da altre grandi capitali. Ha cominciato Londra, ha seguito Parigi, poi Berlino e adesso Roma. A farne le spese purtroppo sono sempre più spesso i turisti, ma non dimentichiamo anche i pendolari, che magari per lavoro devono raggiungere una città non solo grande come Roma, la capitale, ma anche altre città d'Italia dove c'è lo stesso identico problema. Si fa fatica a trovare una stanza, si fa fatica a risparmiare, quando invece prima il cosiddetto last minute ci permetteva anche di fare un po' di economia su una prenotazione di una o due notti. Adesso è quasi impossibile.
0: Il tema dell'educazione, il tema della scuola, siamo al 29 agosto, non ci dimentichiamo che tra pochi giorni tornano ad aprirsi le scuole. Il tema dell'educazione è un altro tema molto importante, non solo naturalmente per la vita romana, e però a quanto pare nelle scuole romane, ma crediamo che sia un tema più generale in Italia, è emergenza supplenti. A Roma ne mancherebbero oltre 8.500. Sono numeri diffusi dall'ambito territoriale di Roma, parlano chiaro. Nella capitale italiana e in provincia restano 8.700 posti da assegnare e la maggior parte di questi, poco meno di 7.500, riguardano gli insegnanti di sostegno. In percentuale parliamo di più dell'86% dei posti, praticamente quasi 9 su 10. Mancano gli insegnanti di sostegno, che tra l'altro sono una figura importante per i ragazzi che vanno a scuola e hanno bisogno di un sostegno, appunto, e di un aiuto.
1: Diciamo subito che c'è stato un problema nel corso degli ultimi anni chiamato graduatorie GPS. A un certo punto, Luca, l'algoritmo che sostanzialmente deteneva la gestione di questo tipo di graduatorie è impazzito, nel senso che se venivano superate alcune supplenti che erano anche alte in graduatoria, alcune candidate a ricevere una supplenza, poi non venivano ripescate. Questo sistema negli ultimi mesi si sta cercando di risolvere. L'emergenza delle supplenze è un grande classico di fine agosto, ma c'è da dire davvero, e lo dico perché mi è capitato, diciamo così, di vedere dal vivo cosa accade in questo grande sistema digitale e come è cambiato nel corso degli anni rispetto agli ultimi mesi. Qualche miglioramento c'è stato e dunque mi sento di tranquillizzare anche quei genitori che sono in attesa di conoscere il volto che insegnerà nelle classi dei propri figli.
0: E al 335 12 43 722 su questo tema è arrivato un messaggio che dice: è un'emergenza secondo me anche il fatto che i professori cambiano quasi ogni anno, così al liceo di mia nipote questo non consente una vera conoscenza tra insegnante e alunno al fine di una buona relazione. È un messaggio che ci dice un altro tipo di problema che sicuramente è altrettanto importante, il cambiamento dei professori annuale che impedisce poi un rapporto di formazione con lo studente.
1: Si cerca anche di portare avanti quella che è una continuità nell'istruzione laddove possibile. Naturalmente ci sono poi anche delle scelte individuali che talvolta possono cambiare il percorso di formazione, però c'è da dire che riguarda molto più spesso una questione burocratica questo cambiamento, cioè supplenti che vengono inviate altrove e non certo la mancanza di affezione degli insegnanti verso la propria classe, che è una delle poche certezze che abbiamo nel nostro sistema scolastico, Luca.
0: Altro tema che riguarda la città e la diocesi di Roma è quella del caldo, e c'è un'intervista, andiamo sul Corriere della Sera in cronaca romana, dell'Unione Consumatori che ci dice: attenzione, noi siamo sempre abituati al caro bollette per quanto riguarda l'inverno per l'uso del riscaldamento a casa, ma attenzione, dice l'Unione Consumatori, e questo è un tema che secondo me non riguarda solo Roma. Finite le vacanze, i romani tornano a scontrarsi con la dura realtà. Prezzi alle stelle, gas, luce, carburante, carrello della spesa. La prima cosa che i cittadini troveranno è una mega stangata nella bolletta elettrica per l'uso dei condizionatori dato dal caldo tremendo di luglio e di agosto, dice Mauro Antonelli, capo dell'ufficio studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Ma anche dall'accensione dei riscaldamenti arriverà nel prossimo inverno una batosta per le tasche delle famiglie, quindi benzina, cibo e bollette alle famiglie l'autunno costerà 500 euro in più. Queste naturalmente sono delle previsioni, ma certamente non è difficile immaginare che ormai l'aria condizionata è un elettrodomestico fondamentale in ogni casa e l'accensione per tutto il mese di luglio e di agosto porterà certamente delle bollette stratosferiche a casa.
1: Su questo non c'è dubbio, discorso diverso per quanto riguarda i carburanti. Come sappiamo, ogni Stato europeo sta cercando di intervenire almeno su quel settore dove può, legato alle accise e dunque ad una tassazione, per cercare di alleggerire questa spesa di famiglie e professionisti in Italia, ma non soltanto. Come dicevo, sul condizionatore non possiamo andare a chiedere conto alle singole famiglie di risparmiare su questo o di utilizzarlo al massimo, e dunque a ognuno il buon senso suggerirà quanto utilizzarlo per poi andare a pagare comunque dei costi che in Italia sono più alti rispetto ad altri paesi europei, dove hanno per esempio le centrali nucleari che producono energia e abbassano il costo della bolletta.
0: Il buongiorno ci arriva da Paolo, anche da Bassano del Grappa. Sono zone molto belle della nostra Italia, e andiamo a questo punto a ascoltarci un brano, perché poi proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Alle 10 vi ricordo le notizie flash della Radio Vaticana. Hai scelto, Francesco, un brano di Bob Dylan che andiamo a ascoltare, ed è una riflessione sulla caduta dei falsi miti, sulla perdita delle illusioni e sulla realtà della vita, che spesso è dura e non è così come molti di noi magari se l'aspettano.
1: Eh sì, Like a Rolling Stones, come una pietra rotolante, questa la metafora scelta da Bob Dylan, e noi attraverso la musica cerchiamo di inserirci in quella che è la visione del grande cantautore statunitense, che peraltro, lo ricordo per gli appassionati, a novembre sarà in concerto proprio a Roma.

0: How Does It Feel? La versione di questo brano di Bob Dylan è quella dei Rolling Stones. Forse avrete riconosciuto, cari amici, l'armonica di Mick Jagger che suona su questo brano, che ci accompagna alle 9.49 verso un'altra pagina di rassegna stampa. Luca, che cosa abbiamo sotto mano dalla stampa italiana?
1: Sì, intanto diamo il buongiorno anche a Marcello che ci scrive al 335 12 43 722. Diamo il buongiorno anche a un altro amico che non si firma, è soltanto un numero di telefono, che ci scrive e ci dice: buongiorno, grazie, pace e bene a voi, un grande abbraccio. E quindi ringraziamo ancora questo amico. Andiamo su Avvenire di oggi, sabato 29 agosto. Riarmo all'italiana, questo è l'altro grande tema che troviamo sui quotidiani e sui siti internet. Anche a livello internazionale abbiamo visto che c'è un focus sull'Italia da questo punto di vista, sia da un punto di vista interno per il riarmo, quanto poi per diciamo gli aiuti per l'Ucraina. Riarmo all'italiana: con i fondi europei e il pacchetto di aiuti per Kiev prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili. Accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili caccia e droni. E scrive Avvenire: è la fine di un'era anche per l'Italia, le armi non sono più un tabù. Il nostro paese si sta muovendo su due fronti: da un lato ricorrendo ai prestiti europei del sistema SAFE, che consentiranno a Roma di poter contare su aerei, missili e droni; dall'altro rafforzando il piano di aiuti non solo civili destinato all'Ucraina. È pronto il 13° pacchetto, che verrà approvato a settembre. Intanto il ministro della difesa Crosetto ha annunciato, a sorpresa, nota Avvenire, di aver ingaggiato come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov, considerato uno dei guri della guerra moderna. Su questo il giornale di Milano ci dice che Crosetto sigla un patto dei droni con l'anti-Zelensky. Il consulente che Crosetto, con il quale Crosetto ha stretto un accordo, è l'anti-Zelensky, e poi cercheremo di capire perché è stato in qualche modo allontanato dal governo ucraino. E ancora su questo tema noi andiamo sulla Repubblica. Fedorov, consulente di Crosetto su droni e difesa, e la Repubblica presenta questo tema come il caso politico. Il ministro della difesa Crosetto ha ingaggiato come consulente Fedorov, l'ex omologo ucraino estromesso dal governo da Zelensky. Intanto, e qui c'è un'altra notizia, Lukashenko incontra oggi a sorpresa Putin, quindi c'è un incontro tra Bielorussia e Russia. Il timore, scrive Repubblica, è che venga spinto ad entrare in guerra. Lo zar crede che la guerra in Iran abbia indebolito gli Stati Uniti e di avere l'opportunità di lanciare un'escalation contro gli americani e i loro alleati europei. Questa è l'interpretazione che dà Repubblica. Ma tornando su Avvenire, guerra e diplomazia, Mosca apre a nuove proposte. La Russia sarebbe pronta ad ascoltare nuove proposte, ha detto il ministro degli esteri Lavrov. I negoziati restano al momento sospesi perché non ci sono idee alternative, ha replicato il portavoce del Cremlino, e prosegue l'ormai consueto procedere di Mosca nei confronti di NATO e Occidente. È una sorta di battaglia di nervi,
0: hai detto bene, Luca,
1: aggiungo,
0: sì.
1: Molto pericolosa, perché basta che a qualcuno, diciamo, salti l'equilibrio, che la situazione potrebbe essere poi difficilmente gestibile. Ecco, questo è un po' il quadro. Tra l'altro Putin incontrerà tra poco Xi e incontrerà anche il leader indiano a Shanghai, se non vado errato, in un incontro internazionale tra alcuni paesi dell'area.
0: Sì, un forum economico sostanzialmente, dove la diplomazia avrà sicuramente un ruolo chiave. Il presidente cinese, il presidente russo e il premier indiano hanno di che parlare, perché si parla soprattutto di export e di import di gas e di altre forme di approvvigionamento energetico. Come sappiamo, i tre paesi su questo fronte sono piuttosto legati. Però sul piatto Avvenire parla di questo tema del riarmo all'italiana. È bene spendere qualche parola per dare un chiarimento, anche se rapido, con i nostri tempi radiofonici. L'Italia, ricordiamo che quanto al prestito europeo per gli investimenti in difesa per partecipare a quella che è un'operazione continentale, ha ridimensionato non di poco la richiesta iniziale. Erano stati prenotati, come si dice in gergo, all'incirca 15 miliardi. Il ministro degli esteri Tajani ha spiegato: ne useremo meno di 9, 8,9 per la precisione, perché lo scenario è cambiato. Questa è la spiegazione della Farnesina per un ridimensionamento importante di prestiti europei sul cosiddetto riarmo, si parla di investimenti in difesa, in questo caso dual use, quindi anche ad uso civile. Naturalmente c'è anche una partita politica all'interno di questa scelta. Luca, visto che si parla molto di mancati investimenti sul sociale, sul welfare, sulle scuole, lo scenario cambiato, ha detto Tajani, ci impone di fare investimenti su quel fronte.
1: E tra l'altro qui dobbiamo ricordare anche la posizione del Papa sul disarmo. Il Papa più volte ha sottolineato l'importanza del disarmo e lo ha fatto in tante altre occasioni. No alle armi, no al disarmo. Ci sono anche, per esempio, vorrei ricordare, si è appena concluso il meeting di Rimini, il Papa nel suo discorso al meeting ha chiesto di disarmare le parole, le menti, le nazioni. Ha detto che la guerra ha inizio nel cuore dell'uomo, ma al tempo stesso siamo chiamati, ha detto ancora Papa Leone, a far nostre queste parole e le tante altre che il Papa poi ancora ha pronunciato in questo anno, definendo una follia il riarmo che drena miliardi e miliardi di risorse che potrebbero essere usati per costruire, come abbiamo appena detto, scuole e ospedali invece che essere usate per armi, purtroppo destinate a distruggere scuole e ospedali. Quindi il Papa più volte ha sottolineato come il riarmo sia una totale follia, e su questo poi vale la pena vedere che anche un paese come l'Italia, che per costituzione sulla guerra
0: ripudia la guerra,
1: ha molti limiti, si sta diciamo dirigendo come altri paesi europei verso un riarmo che rispetto alla questione sociale appare totalmente ingiustificato.
0: Beh, questo naturalmente viene declinato in diversi modi, ci sono questi aspetti legati anche alla protezione civile dentro il progetto di investimento in difesa, non dimentichiamolo, se dovesse succedere qualcosa come già è accaduto attorno a vulcani o nei campi Flegrei, la protezione civile ha bisogno di strumenti che ad oggi per esempio mancano, una parte di quegli investimenti andranno anche a servire le necessità della protezione civile. Poi naturalmente non si può nascondere che ci sono degli elementi legati ad investimenti su armamenti di diversa natura per quella che viene interpretata in prospettiva come una difesa dei cieli europea, dunque droni, dunque dei cosiddetti scudi dei cieli che possano in qualche modo proteggere più che offendere. Ecco, questo è il senso di questa operazione.
1: Rispetto all'idea che gli Stati Uniti stanno ritirando personale militare dall'Europa, questa è un'altra notizia che troviamo oggi sui giornali, inizia il ritiro graduale delle truppe americane da diversi paesi dell'Europa, e questo già era stato annunciato in passato dallo stesso Trump, e anche questo pone un problema sicuramente alla tradizione della presenza degli Stati Uniti in Europa.
0: Sì, sì, è proprio così, naturalmente. Io sentivo anche Daniele Giorgi in cuffia che ci ha suggerito di chiudere, Luca, quindi mi sembra che siamo in orario perfetto per ascoltare una canzone di uscita, o avevi un'altra notizia?
1: Un'altra notizia, chiudiamo, siamo sul giornale, immigrati espulsi con i rimpatri veloci, il nuovo patto migrazione e asilo dell'Europa, fortemente voluto da alcuni governi europei, sta iniziando a dare i primi risultati concreti. Ieri sono stati rimandati in Egitto 23 immigrati, per uno di questi è stata eseguita la procedura veloce di rimpatrio che è stata introdotta dallo scorso giugno nel patto migrazione e asilo europeo, quindi immigrati con rimpatri veloci.
0: È uno di quei paesi sicuri che sono rientrati nella normativa europea, che prima non era così nero su bianco.
1: 23 irregolari respinti in Egitto. È tutto, 9:58, Francesco, noi ci fermiamo qua, ci sono tante altre notizie, ad esempio il funerale, gli onori della Serbia a Mladic, qui ci si riporta la questione balcanica, ma naturalmente è tutto poi da approfondire più avanti. Grazie a Francesco De Remigis.
0: Grazie a te Luca, un abbraccio agli ascoltatori.
1: La linea passa a Roberta Barbi per le notizie flash delle 10. Grazie da Luca Collodi, grazie anche agli ascoltatori Filomena e tanti altri che ci hanno scritto.

Le 10, Roberta Barbi in studio. Nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno sferrato attacchi contro Kharkiv in Ucraina e 13 centri abitati della regione. Il bilancio è di un morto e 11 feriti, mentre sono 13 i feriti che si contano nella regione di Sumy, dove Mosca ha attaccato una ventina di centri abitati. L'annuncio shock del ministro della giustizia serbo, il generale Mladic, criminale di guerra detenuto a L'Aia, dove è morto nei giorni scorsi, avrà un funerale con tutti gli onori dello Stato. L'indignazione dell'UE: non c'è posto in Europa per chi si macchia di tali crimini. Tre palestinesi sarebbero stati arrestati dalle forze di difesa israeliane durante una doppia operazione in Cisgiordania, nel campo di Amari, nella città di El Bireh e nella città di Beitunia. Spari ed esplosioni sono stati uditi nella notte vicino a una struttura militare presso l'aeroporto internazionale di Niamey, capitale del Niger. Non è ancora chiara l'origine degli spari e non ci sono comunicazioni ufficiali. L'aeroporto è già stato attaccato due volte quest'anno da gruppi jihadisti rivali. Ed è tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
5: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Rosario Tronolone incontra Ingrid Bergman.
1: Ingrid, sapevo di trovarti qui, davanti al mare.
2: Sì, l'ho sempre amato, molto. Sono nata davanti al mare, a Stoccolma. Beh, ti ricordi lo Strandvagen?
1: Certo, di fronte al mare a 20 passi dal Teatro Reale.
2: Sì, un destino. Il mare e le tavole del palcoscenico sono sempre stati luoghi dove mi sono sentita più a casa.
1: Secondo me saresti stata perfetta nella parte di Elida, nella Donna del Mare di Ibsen. Non hai mai pensato di metterlo in scena?
2: Sì, sì che ci ho pensato. Quando vivevo a Parigi, all'inizio degli anni 60, volevo farlo nel teatro di Lars, a Montparnasse. Ma non mi sono mai decisa, mi sembrava troppo datato. La libertà delle donne, non solo, ma la loro libertà, le donne l'avevano già conquistata.
1: Ma forse tu, perché sei sempre stata indipendente.
2: Sì, sì e no. Sì, sono stata sola da subito, perché mia madre è morta che avevo 2 anni e mio padre quando ne avevo 13. Ho vissuto da vari zii, con frotte di cugini. E così mi rifugiavo nella mia camera, nel mio mondo immaginario. Avevo un giradischi e mettevo sempre lo stesso disco, L'apprendista stregone. Per non farmi sentire mentre leggevo ad alta voce le poesie o i brani teatrali che amavo di più. Ero timidissima, troppo alta, goffa. Se entravo in una stanza urtavo regolarmente nei mobili. E tutti si chiedevano, ma perché mai volessi fare l'attrice? L'indipendenza. Ma non so, in fondo sono rimasta sempre molto dipendente dagli uomini che ho amato. Erano loro che gestivano i miei contratti. L'unico luogo dove ero completamente libera era il set o il palcoscenico. La prima volta che ho potuto gestire il mio denaro è stata nel 57, quando vivevo a Parigi e recitavo in Te Simpatia. E mi ricordo che comprai un piccolo quadretto a olio di Auguste Renoir. Ecco la mia dichiarazione di indipendenza.
1: E prima dall'ora mai un atto di ribellione, un colpo di testa?
2: Sì, uno solo. Maxwell Anderson mi aveva telefonato dopo che avevo finito di girare Notorious, chiedendomi se mi sarebbe piaciuto recitare in palcoscenico. In quel momento mi consideravano soprattutto un'attrice cinematografica, ma in realtà avevo già lavorato in teatro al mio arrivo in America, in Lilium e Anna Christie. Gli risposi che sì, mi sarebbe piaciuto se si fosse trattato di un testo che mi interessava. È una commedia su Giovanna d'Arco, fa lui. Ma per poco non mi cade di mano la cornetta. Gli dissi di mandarmi immediatamente il testo, perché sarei stata pazza ad accettare una scrittura senza neanche leggere la commedia, ma che potevo già assicurarlo che avrei recitato con gioia nel suo lavoro. Il testo era bellissimo. Ma a questo punto cominciarono i problemi e Maxwell Anderson era molto depresso. Un giorno facevamo una corsa in macchina a Santa Monica. Avevamo parlato tanto quel pomeriggio a casa mia della sua commedia. Lui non ci credeva più. Io volevo farla, ma non si arrivava mai a concludere niente con Peter, mio marito. Sembrava sempre che ci fossero migliaia di cose da considerare e si metteva in moto una macchina immensa che lavorava silenziosamente dietro di me. Raggiungemmo Santa Monica, accostai al ciglio della strada. Scendemmo dall'auto e raggiungemmo la spiaggia. Ci sedemmo sulla sabbia davanti all'oceano. Ah, vedi? Ancora il mare. E mi voltai verso Max. Hai con te una copia del contratto? Gli chiesi. Sì, ne ho sempre una copia con me nella borsa. Dammelo, ho deciso. E firmai. E tornai a guardare l'oceano, serena. Ora tutto era così semplice. Mi sentivo riconciliata con il mondo intero, grata e un po' divertita da quella specie di scherzo che stavo giocando a Peter. Si sarebbe alterato, mi avrebbe giudicata un incosciente, irresponsabile. Ma tanto lui mi giudicava sempre così, anche quando cercavo di comportarmi in modo sensato, che poi significava non fare niente e lasciare decidere a lui. Guardai Max cominciai a ridere. Ridemmo insieme come scolari che avessero marinato la scuola.
3: Quando Peter lo sente.
2: Per poco non gli venne un colpo. Ma d'altronde lui criticava tutto quello che facevo. Quando gli raccontavo qualcosa di divertente che era avvenuto sul set, mi interrompeva dicendomi di stare dritta o di non aggrottare la fronte. Non voleva che ingrassassi e una volta mi costrinse a salire su una bilancia per dimostrarmi che, nonostante le mie proteste di innocenza, non avevo seguito la dieta. Ma aveva ragione lui, avevo nascosto dei biscotti in camera da letto. Ma non è stato carino umiliarmi così. Insomma, ero circondata dai complimenti e dall'adorazione di tutti gli uomini con i quali lavoravo e tornavo a casa dall'unico uomo che non faceva che criticarmi.
3: Forse questo succede in molti matrimoni.
2: Forse.
3: Accennavi prima alla tua timidezza.
2: Sì, ero molto timida e lo sono ancora. Se entro in un ristorante cerco sempre di passare inosservata, ma immancabilmente c'è il pianista che sottolinea la mia entrata suonando As Time Goes By, facendomi sentire perfettamente ridicola.
3: Parliamo dei tuoi ruoli. Ce n'è uno che preferisci?
2: Beh, dico sempre Giovanna d'Arco. Era un sogno di bambina diventato realtà. L'ho interpretato 4 volte, 2 al cinema e 2 a teatro, nei testi di Anderson e di Claudel. Avevo letto anche La Santa Giovane di Georges Bernard Shaw, ma lui ne aveva fatto una piccola volpe polemica, non mi piaceva per nulla.
3: E non ti sei fatta scrupolo di dirgli ogni tanto?
2: Lo sai, sì, chiaro e tondo. C'era rimasto male perché avevo scelto il testo di Maxwell invece del suo. E mi invitò per un tè nella sua casa di campagna in Inghilterra nel luglio del 48. Mi aspettava al cancello e prima ancora di entrare mi chiese perché non avessi scelto il suo testo. O glielo dissi. Non mi piaceva. Scoppiò a ridere e mi confidò che nessuno aveva mai osato dirgli una cosa del genere. Ma io volevo rendere giustizia a Giovanna. No, non so cosa mi avesse colpito così tanto di lei. Forse un libro che avevo letto nell'adolescenza. C'era un aspetto in Giovanna che trovavo molto simile a me. Aveva fatto tutto perché sentiva di dover seguire le sue voci. E anch'io, no, senza pensare di essere un'ispirata, ho fatto tutto guidata da una voce interiore che mi ha spronata a fare questo lavoro, a migliorarmi sempre, a non smettere di studiare.

0: amico di Cary Grant e che aveva voluto incontrarmi a New York. Eravamo andati a cena e a ballare a El Morocco con Alfred e Alma Hitchcock e con Irene Selznick e con Cary, naturalmente. Lui aveva cominciato a farmi la corte, ma io non avevo nessuna voglia di far parte della sua collezione di stelle. Si era informato sulla data del nostro ritorno e aveva acquistato tutti i biglietti aerei disponibili sui voli da New York a Los Angeles per costringersi ad accettare un passaggio sul suo aereo personale. Questo, secondo lui, avrebbe dovuto impressionarmi. Però ricordo con piacere che fece una deviazione sulla rotta solo per consentirmi di vedere l'alba sul Grand Canyon. In seguito mi telefonò per dirmi che aveva comprato la RKO per me e che aveva grandi progetti. E fu lui a produrre Stromboli, il primo film che girai con Roberto Rossellini quando Sam Goldwyn si ritirò dal progetto. Io poi, come sai, rimasi in Italia.
1: Se dovessi tornare indietro, rifaresti tutto?
0: Sì, non ho ripianti. Ripiango quello che non ho fatto, non quello che ho fatto. Il che non vuol dire che non mi renda conto di aver commesso degli errori, no? Non ho paura di ammetterlo. E se dovessi avere l'occasione di tornare indietro, con la consapevolezza che oggi, certo, ci sono cose che non rifarei, ma la vita è così, non si può sapere prima.
1: Perché si sbaglia?
0: Per paura. Alla fine è sempre per paura. Paura di perdere l'affetto delle persone che amiamo, di perdere la loro stima, di non essere all'altezza di ciò che si aspettano da noi. Ci ho messo molti anni per capire che le mie aspettative sono più esigenti di quelle di chiunque altro. Bisogna agire facendo ciò che è giusto. E in fondo lo sappiamo sempre che cosa è giusto. In fondo al cuore lo sappiamo.
1: Hai avuto il successo, l'ammirazione del mondo, l'affetto di tanti. Hai avuto quello che volevi?
0: Ho avuto il mio lavoro, soprattutto. Il successo è inconsistente. Dipende da tante variabili. Mi ricordo a Hollywood un giorno. Ero davanti alla mia piscina, nella mia casa di Beverly Hills. Avevo ottenuto tutto quello che desideravo, o che credevo di desiderare: il successo, la fama, un Oscar, una bella casa, una famiglia, il denaro. E mi accorgevo che non ero felice e piangevo senza potermi trattenere. Pensiamo che la felicità consista nell'ottenere dei risultati o delle cose materiali. No, non è così. E mi viene in mente un giorno a Ravello, circa 5 anni dopo. Ormai vivevo in Italia da 4 anni ed ero andata con Roberto a trovare Humphrey Bogart, John Huston e Jennifer Jones, che giravano un film sulla costiera. Bogart, col quale avevo lavorato in Casablanca, mi disse: «Se fossi rimasta a Hollywood, oggi saresti la numero uno. Invece sei venuta in Italia. E cosa sei?» E ci fu un momento di gelo. Boghi a volte mancava di tatto. Io sorrisi e risposi: «Una donna felice». Gli anni in Italia sono stati molto difficili professionalmente, ma sono stati estremamente ricchi. Sono diventata un'altra. In fondo ho fatto l'attrice perché volevo trasformarmi, e in Italia mi è successo. Roberto era diverso da chiunque altro conoscessi. Era generoso, sicuro di sé e convinto che il mondo fosse lì per lui, perché ne godesse. Mi ha insegnato molto.
1: Hai detto una volta che forse eri innamorata di lui guardando Roma città aperta.
0: No, non so se si possa dire esattamente così. Però è vero che, uscendo dal cinema a New York, ho detto a chi mi accompagnava che questo Roberto Rossellini doveva essere un uomo straordinario, dotato di tanta umanità, comprensione, generosità. L'ho intuito in quel film e poi ancora in Paisà, che vidi qualche mese dopo. Conoscere un uomo attraverso la sua opera significa conoscerlo profondamente, perché un artista si rivela con sincerità in ciò che crea. Invece,

0: incontri in società ci vuole molto più tempo per superare la barriera delle formalità, della buona educazione, perché si arrivi ad incontrare un'anima. E con Roberto c'è stato questo, da subito, un'intesa totale, istintivo, intuitiva. Capivo quello che Roberto voleva, anche solo guardandolo negli occhi. Intuivo la reazione del personaggio. E quando una scena andava particolarmente bene, ricordo il suo modo di guardarmi. C'era una gratitudine, un amore nei suoi occhi. Era come vincere un Oscar.
1: Quando è finita?
0: Forse la sera della prima di Te Simpatia, il primo dicembre 1956. Ero accaldata e felice, lo spettacolo era stato un trionfo. Sono sempre vagamente distratta dopo una prima, non riesco tanto facilmente a ritornare a fare attenzione alla realtà circostante. Era come se cercassi di conservare dentro di me, di custodire gelosamente quel calore così confortante che assomigliava ad un'improvvisa e immotivata voglia di ridere e che trattenevo. Eravamo tornati in albergo al Rafael, dove era stata organizzata una piccola festa con tutti gli amici di Roberto per celebrare me e per salutare lui che il giorno dopo partiva per l'India. Oh, lo diceva da tanto tempo che ormai nessuno ci credeva più. Era diventata una specie di boutade quel viaggio in India. E invece all'improvviso lui partiva davvero. L'atmosfera era piuttosto chiassosa e un po' banale, con gli aperitivi che venivano serviti in continuazione. C'era qualcosa di strano che non riuscivo a capire bene, una specie di malessere che si insinuava in quella ridarella che trattenevo in fondo alla gola. E me ne resi conto all'improvviso, con una specie di stupore, privo di acrimonia. Nessuno parlava della commedia, nessuno faceva il minimo accenno al successo che avevo riportato, all'ovazione che aveva salutato il mio inchino quando sola ero andata a ricevere l'applauso del pubblico. Me ne accorsi senza delusione, come se la cosa riguardasse un'altra donna, un'altra attrice stanca e trionfante. Ripensando a quel momento sul palcoscenico che sapevo fragoroso, mi sorprendevo di conservarne un ricordo muto. Voltandomi verso destra, avevo incrociato lo sguardo di Roberto tra le quinte e non sorrideva. E io seppi in quel momento, con una chiarezza chirurgica e tagliente, che il mio matrimonio era finito. Ci eravamo guardati per un lungo istante ed io non avevo smesso di sorridere. Roberto partì la mattina dopo, molto presto. Lo accompagnai in macchina alla stazione e ricordo che la sua valigia era piena di spaghetti. Nell'atmosfera grigia e fumosa della stazione, in quella mattina fredda e umida, ebbi la sensazione netta che un capitolo della mia vita si stesse definitivamente chiudendo. Magari saremmo rimasti insieme per un altro po' di tempo, ma era finita. E sapevo che anche lui lo sapeva. Non ce lo eravamo detti, non ce lo dicevamo ancora, ma lo sapevamo entrambi. Era un po' come se fosse accaduto al di là di noi, al di fuori di noi. Era accaduto e si imponeva con evidenza ad entrambi. Passarono i mesi, ci scrivevamo delle lettere piene di tenerezza, io gli mandavo le foto dei bambini e una notte, il 17 maggio, ricevetti una sua telefonata dall'India. Parlammo pochi minuti, poi lui riattaccò. Rimasi per qualche seconda con la cornetta in mano, seduta sulla sponda del letto. Mi aveva detto di non preoccuparmi delle chiacchiere, che tutto era sotto controllo, che c'erano problemi con l'uscita del film, che non dovevo credere ai pettegolezzi che lo accusavano di avere una storia con una donna indiana. Questo significava, pensai, che invece la storia era vera. Lui mi stava lasciando. Mi aveva lasciata. Rimasi per qualche secondo con la cornetta in mano, seduta sulla sponda liscia e scivolosa del letto. Poi riattaccai, lentamente.
1: Hai poi visto il film che aveva girato in India?
0: Anni dopo. E mi commossi profondamente. Davanti a un episodio, un uomo vaga nel deserto. Ha al polso una catenella a cui è legata una scimmietta maestrata. L'uomo cade, respira appena e è chiaro che sta per morire. Gli avvoltoi cominciano per avvicinarsi, sempre più numerosi. E la piccola scimmietta cerca di svegliare l'uomo, di avvisarlo del pericolo. Scaccia gli avvoltoi che si affollano. Infine, non potendo fare nulla, si accuccia sul petto dell'uomo come a difenderlo con il suo corpo. Telefonai a Roberto, gli parlai della mia commozione. Lui mi disse: sai perché hai pianto? Perché siamo noi due, io in un deserto e tu sempre pronta a difendermi dagli avvoltoi.
1: Molti pensano che tu sia tornata a Hollywood subito dopo l'Oscar che ti hanno dato per Anastasia, ma non è così.
0: L'hai notato? Sì, ho ripreso a lavorare per le produzioni americane, ma solo nei film che venivano girati in Europa, a Londra, a Parigi, a Roma. No, sono tornata a lavorare a Hollywood solo nel 69, 20 anni dopo la mia partenza per Roma. E in America, in teatro, solo 2 anni prima, con Più grandioso dimore di O'Neill.
1: Mi racconti di quella prima, all'Amazon Theater di Los Angeles. Era il 10 settembre del 67.
0: L'inizio di uno spettacolo è sempre uguale, su qualunque palcoscenico. Anche lì la luce si abbassò, il brusio in sala cessò e la registrazione del cinguettio partì. I fari illuminarono le tavole del palcoscenico. Non mi sentivo più le gambe. L'angoscia, quella solita che conoscevo bene, mi soffocava. José Quintero, il regista, mi si avvicinò, mi prese una mano, me la strinse. Fallo per lui, mi sussurrò, intendendo O'Neill, e mi spinse leggermente verso la quinta. Fu come una scossa elettrica, mi mise a correre come lui voleva fino al centro di quell'immenso palcoscenico. Mi fermai immobile, di profilo, come paralizzata. Un lungo istante di silenzio. Poi ci fu come un tuono, un'ondata, un terremoto. Quando riconobbi l'applauso, sentì anche un solletico freddo lungo la guancia, mentre la quinta di fronte a me e il faro sulla mia destra si sfocavano. Non piangere, dicevo me stessa, ti rovinerai il trucco. E un'ondata di commozione mi avvolse. E improvvisamente ricordai altre lacrime calde, brucianti, e la sofferenza lontana che credevo dimenticata, e l'amarezza della disillusione, e il sapore del pane a stromboli. Poi, molto dopo, l'onda cessò, il terremoto si placò, il tuono rotolo lontano, tornò il silenzio ovattato del palcoscenico e il cinguettio finto della registrazione. Tra le uccellini instancabili sentii anche un sussurro, una voce di donna che mi suggeriva la battuta iniziale. Qual era, cosa dovevo dire, come cominciava? Poi una voce d'uomo, era il direttore di scena, chiese, scandendo chiaramente: che ti aspettavi, Deborah? Qualcuno nelle prime file ridacchiò. Ebbi anch'io un impercettibile sorriso, come ritrovando un amico, come rientrando in casa, come riconoscendo una musica familiare. Il direttore di scena aveva fatto bene a non continuare la sua inutile carriera d'attore, pensai. Il tono era del tutto sbagliato. Mi voltai verso il centro della scena, sollevai la testa, cercai la luce che mi accarezzò, calda le ciglia. Ero pronta.
2: What can you expect, Deborah?
1: Era la sera della prima. Mi parli di un'ultima rappresentazione, la tua ultima rappresentazione.
0: Le acque della luna, cioè le cose irraggiungibili, al Haymarket di Londra, il 1 luglio del 1978. Era andato tutto bene, il pubblico aveva applaudito con calore, come di solito a Londra non si fa. La macchina stava per arrivare. Lanciai un ultimo sguardo in giro nel camerino vuoto e spensi la luce. Giunta nel foyer, sbirciai fuori dalle porte a vetro per vedere se la macchina stesse ad aspettare, ma il traffico scorreva veloce e nessuna auto sostava all'uscita. Il direttore del teatro mi raggiunse. Mi disse che la stagione era stata fortunatissima, che lo spettacolo avrebbe potuto tenere cartellone facilmente per altri 6 mesi, che era da decenni che non si registrava un successo simile. Io sorridevo, ma ogni tanto sbirciavo fuori. Il direttore mi suggerì di andare a sedermi in sala, non appena l'auto fosse arrivata, mi avrebbe fatta chiamare. Rientrai lentamente nella sala buia. Solo il palcoscenico era illuminato, dove i macchinisti e i tecnici stavano smontando la scenografia. Era tutto efficiente, veloce, con un ritmo interiore, poco rumoroso. Mi sedetti in una poltrona della penultima fila, appoggiando la giacca leggera sullo schienale della poltrona accanto. C'è sempre qualcosa di lacerante alla fine di uno spettacolo. Fino a quella sera eravamo stati tutti un'unica grande famiglia. Poi ad un tratto non ci saremmo visti più. C'erano stati abbracci e lacrime un'ora prima nei camerini. Ed ora quel silenzio ovattato, quei rumori lontani e le parole a mezza bocca di gente che svolge senza fretta un lavoro consueto. Quello sarebbe stato anche il mio ultimo spettacolo. Lo sapevo. Sono onesta, non so mentire, nemmeno a me stessa. Il giorno dopo, anzi quella sera stessa, tra poche ore, non sarebbe rimasto nulla su quel palcoscenico che ricordasse la vita che l'aveva percorso sera dopo sera, le voci, le risate, i gesti, nessuna traccia. È così che ce ne andiamo anche noi, senza lasciare neanche un'ombra nel mondo che abbiamo amato e che è già così pronto ad accogliere qualcun altro che occupi il nostro posto. Ebbi un piccolo sorrisetto sarcastico per prendermi in giro, per correggermi, per non piangere. Ero un po' melodrammatica da un po' di tempo. Miss Bergman, disse il direttore del teatro con tono premuroso alle mie spalle, la sua macchina è arrivata.
1: Una volta hai detto che la felicità è buona salute e cattiva memoria.
0: L'ho rubata al dottor Schweitzer, ma credo sia vero. Ma la buona salute è ovvio. La cattiva memoria aiuta, sia per i ricordi tristi, perché ti paralizzano, sia per quelli allegri che ti impigriscono e ti tolgono l'energia e la voglia di cercare cose nuove. E Giovanna d'Arco diceva che bisogna amare qualcosa e dare la vita per quello in cui si crede. Se si sbaglia è un male, ma certo questo è l'unico modo di vivere.
1: Bisogna credere e amare.
0: Più di tutto. Vedi, per fare questo lavoro e per vivere occorre persistenza, disciplina, coraggio, soprattutto coraggio. E bisogna sapere dire di no. E poi credi a me se puoi. Ridi, ridi molto, perché se c'è un dono più prezioso degli altri, è proprio quello. Un riso infrangibile.
1: Comincia a far freddo. Rientriamo. Ingrid.
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Le 11, Roberta Barbi in studio. Un attacco di droni israeliani è stato effettuato nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. L'IDF ha intensificato i suoi attacchi contro Hezbollah negli ultimi giorni, in particolare in quest'area, dove si trova la strategica collina di Ali al-Taher, considerata una roccaforte della milizia sciita. Un attacco armato è in corso dalla notte scorsa a Niamey, capitale del Niger, dove sono stati colpiti una base aerea e il palazzo presidenziale. Durante la notte avvertiti colpi di arma da fuoco ed esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto internazionale, interrotto il segnale della televisione nazionale. L'UNICEF ha accolto positivamente il rilascio di 6 bambini e 7 donne rapiti domenica scorsa a Kenskoff ad Haiti. I più piccoli hanno meno di 2 anni, un raro momento di speranza in mezzo alla violenza, si legge in una nota dell'agenzia ONU. L'Islanda al voto: oggi oltre 272.000 elettori si esprimeranno sull'ipotesi di riaprire o meno i negoziati di adesione all'Unione Europea, interrotti nel 2013, ma mai formalmente chiusi. È tutto, torniamo tra meno di un'ora.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Si dice che quando appunto l'opera venne scoperta, Paolo III ne rimase tanto impressionato da inginocchiarsi e chiedere il perdono divino davanti alla scena.
1: Come mi ha raccontato Fabrizio Biferali, storico dell'arte dei Musei Vaticani, la visione michelangiolesca del giudizio universale incute timore e terrore. Fa sentire piccoli e creature al cospetto di tanta potenza e onnipotenza. Gli angeli, i diavoli, i santi e i dannati mi interpellano. Anche io sono stato a contatto diretto con l'affresco più famoso al mondo. Un'esperienza unica che non posso tenere per me. Se trovo le parole, voglio provare a raccontarti quello che ho visto.

Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: 10 luglio 1941. Incominciano i contatti col divino Michelangelo. Oggi alle 10, mentre gli operai accudivano a ultimare il ponteggio, sono salito al cospetto del giudizio finale, allo scopo di iniziare i miei studi.
1: Mentre ancora una volta rileggo queste parole di Biagio Biagetti, il fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani, mi sembra di essere ancora lì, nel luogo in cui le ho lette la prima volta. In una sala da pranzo d'altri tempi, nella sua casa, a Recanati, in via Falleroni 81. Io, giovane laureando, con una tesi dedicata a lui, personaggio tutto da scoprire, e nonostante la sua grandezza, non raccontato nei manuali di storia dell'arte. Sfogliavo le pagine ingiallite dei suoi diari che la sua ultima figlia, Fiorella, mi aveva messo a disposizione. Io, che non sono mai stato un grande lettore, ero come rapito, calamitato da quella scrittura. Mi sembra ieri. Fiorella mi aveva offerto una tazza di tè caldo. Già, perché a Recanati d'inverno fa freddo. Avrò dato sì e no un sorso, sbollentandomi un po' le labbra, tanto ero assorto. Poi ho ripreso a leggere. E niente, il tè è rimasto lì e si è raffreddato. È stata una semplice visita, una quasi presa di possesso la mia.
0: Mi è bastata per riportarne un'impressione profonda e tremebonda. Mi sono sentito più che mai piccino piccino, di fronte all'opera gigantesca. I particolari di quelle poderose figure gigantesche sono condotti senza far scoprire né tratteggio né pennellate. La modellazione è un incanto di fluidità misteriosa. La fattura è quindi inafferrabile, portentosa nel suo insuperato plasticismo pittorico.
1: Queste parole mi tornano alla mente oggi. Il rumore dei passi sulle impalcature metalliche mi riporta al presente. E che presente! Incredibile! Chi lo avrebbe detto 25 anni fa, in quel salotto di Recanati, che a sentirmi piccolo di fronte all'opera gigantesca ci sarei stato proprio io? Quella è la parte pulita?
2: La parte pulita è quella testa.
1: Sì, è incredibile.
2: Tutto il resto è lo sbiancamento che vedete.
3: Ma quindi questo bianco, non c'è la carta giapponese sopra?
2: No, è la patina bianca che dobbiamo rimuovere. Pazzesco, eh? Guarda anche tutta quella parte là pulita. E tutta la figura ancora bianca.
3: È incredibile.
2: È incredibile, sì.
1: Paolo Violini, il restauratore capo del laboratorio restauro dipinti e materiali lignei, mi ha appena mostrato un raffronto tra la parte già pulita e quella ricoperta dal lattato di calcio che la manutenzione straordinaria in corso sta rimuovendo. Per un attimo ho avuto come l'impressione che quelle figure di diavoli, da vicino mi colpiscono le unghie artigliate dei loro piedi, quelle figure fossero ricoperte da una carta velina, dalla carta giapponese, appunto, che si sta impiegando per la pulitura. E invece no. È questa la patina biancastra che si è venuta creando a causa dell'elevato numero dei visitatori. Siamo nella parte più bassa dell'affresco, sulla destra. Sotto di noi, il passaggio dei visitatori.
2: Siamo intervenuti qui,
3: vicino a Minosse.
2: Qui c'è forse la concentrazione maggiore, perché siamo in prossimità della porta.
1: Di fronte ai miei occhi, i dannati, spinti fuori dalla barca da Caronte, e Minosse, il giudice infernale, con grandi orecchie d'asino. Ha il corpo avvolto dalle spire di un serpente che gli morde i genitali. Alcuni visi sono appena abbozzati, altri sono talmente dettagliati, realistici, da sembrare veri. Mentre li osservo, Paolo Violini deve allontanarsi. Sui ponteggi vedo Fabrizio Biferali, che ai Musei Vaticani è il curatore del reparto per l'arte dei secoli XV e XVI, e questo affresco lo ha studiato nel dettaglio. Ne approfitto per farmi raccontare da lui qualcosa in più dei personaggi dipinti da Michelangelo negli anni 40 del Cinquecento.
4: Ci sono dei ritratti, tra cui uno noto che è passato alla storia perché fu tra i primi a criticare, a censurare il giudizio Biagio Martinelli da Cesena, cerimoniere proprio di Paolo III, che ancora col ponteggio montato aveva espresso delle riserve su questa scena per la quantità smodata di nudi, e Michelangelo lo rappresenta, diciamo, nelle sembianze di Minosse, quindi giudice infernale, con le orecchie d'asino, e di fatto questo è un ritratto che lo immortalerà per sempre come appunto uno che ha le orecchie d'asino e che quindi non capiva di cosa stesse parlando. Ma ci sono anche altri ritratti, e sicuramente uno o due autoritratti.
1: Per mostrarmeli, Fabrizio Biferali mi accompagna all'estremità opposta della parete, sulla sinistra, dove c'è la scena della risurrezione dei morti. I corpi corrotti dalla morte si ricompongono progressivamente, riemergono dalla terra, le ossa riprendono carne, i muscoli riacquisiscono forma, i corpi ancora cadaverici negli incarnati che, prima dell'ultimo giudizio, fuoriescono dalla terra, aiutati dalla figura di un frate. Michelangelo l'anatomia umana la conosce bene. Non l'ha studiata solo nelle statue dell'Laocoonte, dell'Apollo o del Torso, nel cortile delle statue di Giulio II, in Vaticano. A Firenze ha sezionato i cadaveri, osservandoli minuziosamente. Le sue figure sembrano fantasmi, avvolti in un lenzuolo. Intravedo la figura di uno scheletro.
4: Quasi nascosto nei lembi della veste di questa straordinaria figura della morte, dell'allegoria della morte, che guarda anche con un po' di ironia verso l'osservatore, e si vede

0: impalcature, poco sotto il centro della composizione. Qui Buonarroti si ritrae nella pelle di San Bartolomeo,
1: che viene appunto scorticato da questo San Bartolomeo che effettivamente ha le fattezze di Aretino, che era fino all'esecuzione del giudizio sodale, un amico, un corrispondente di Michelangelo, ma che per una serie di frizioni con lo stesso Michelangelo a un certo punto si sente quasi in dovere di criticare tra i primi proprio il giudizio, sempre per questa quantità di nudi. Si dice, insomma, alcuni studiosi sostengono che questo San Bartolomeo col volto di Aretino sarebbe Aretino che con le sue critiche scortica Michelangelo, rappresentato in questa pelle afflosciata con questo ritratto.
0: Mi colpisce tantissimo pensare a quanta libertà venisse data a Michelangelo nell'ideazione della sua composizione, dei suoi personaggi, delle sue figure.
1: Allora, io credo che la libertà di Michelangelo rispetto ad altri artisti fosse superiore. Io credo che questi grandi artisti, anche se vogliamo intellettuali, personaggi, in particolare Michelangelo, che leggevano, che conoscevano a memoria la Bibbia, la Divina Commedia, questi grandi artisti, Michelangelo, ma penso anche a Raffaello, a Tiziano, avevano una libertà, una licenza che altri artisti non potevano permettersi.
0: Mentre ascolto Fabrizio Biferali, penso al clamore che questo affresco dovette suscitare quando venne inaugurato. Pensa che fu sottoposto a censure quasi subito dopo la sua esecuzione. Prova a immaginare solo alle 21 braghe con cui Daniele da Volterra, morto il maestro Michelangelo, fu chiamato, chissà con quanto rammarico, a coprire alcune nudità, subito dopo il Concilio di Trento. Devo dirti però che resto anche molto colpito dalla liberalità, dalla libertà che a Michelangelo venne lasciata dai papi, i suoi committenti.
1: Scopre il giudizio nel 41, il 31 ottobre viene scoperto, e si dice che quando appunto l'opera venne scoperta Paolo III ne rimase tanto impressionato da inginocchiarsi e chiedere il perdono divino davanti alla scena.
0: Quanti pensieri e domande mi affiorano nella testa, e come capisco il sentimento provato da Paolo III. Alcune figure lasciano davvero sgomenti, ma non è mai l'angoscia a prevalere, sai? Tanta carnalità. E Michelangelo è un maestro nel rappresentare la materia di cui siamo fatti. Dicevo, tanta carnalità dà l'idea consolante di come l'uomo, quando si riconosce creatura, è accolto, perdonato dal creatore misericordioso. E pensare che Michelangelo inizialmente voleva rifiutarsi di eseguire il giudizio. Fabrizio Biferali me lo conferma.
1: Rifiuta inizialmente questa commissione, ma a un certo punto è costretto a capitolare e dice a Papa Paolo non si può negare nulla.
0: Devo fare un po' d'ordine. Tanta bellezza fa davvero girare la testa. Mi rendo conto che forse non ho chiesto a Biferali la cosa che probabilmente ti sarebbe interessato sapere per prima. Sono sicuro che però se anche tu fossi qui con noi sui ponteggi, la testa girerebbe anche a te. Rimedio subito e gli chiedo come Michelangelo ha organizzato questa immensa parete. 391 figure, hai capito bene? 391, disposte su una superficie di circa 180 metri.
1: Lui immagina in questa sorta di vortice di corpi, di figure, innescato dal gesto del Cristo giudice con sotto la Vergine quasi rannicchiata, quasi impaurita, che muove tutte queste figure, che in senso orario, diciamo, dall'angolo in basso a sinistra, che è dove poi avviene la resurrezione dei morti, vediamo questo moto ascensionale che porta su queste figure nella zona dei beati, e piano piano queste figure, appunto in senso orario, si spostano verso invece la zona dei dannati, dove c'è l'inferno vero e proprio, quindi Caronte sulla barca, Minosse, e in alto abbiamo queste lunette e gli angeli che trasportano gli strumenti della passione di Cristo. Al centro c'è il Cristo giudice, come dicevo, con la Vergine, e sotto, e questo è un altro elemento iconografico straordinario e rivoluzionario, c'è l'ingresso, diciamo, la bocca dell'inferno, l'antro dell'inferno con

0: finiscono i diavoli, queste fiamme, che in un certo senso, in maniera provocatoria, Michelangelo dipinge davanti all'altare, come se fosse un monito sempre presente davanti al celebrante, appunto questo monito dell'inferno.
1: Per un attimo immagino la responsabilità a cui sono chiamati i cardinali, che in questo luogo, nella cappella nata per le cerimonie del pontefice, sotto lo sguardo del Cristo giudice, eleggono il successore di Pietro, avvolti dalla visione michelangiolesca. Alzo lo sguardo. Sulla volta vedo le scene della Genesi. C'è l'inizio e la fine. La scena del giudizio compendia e conclude la storia della salvezza, raccontata sulla volta e sulle pareti dai pittori del Quattrocento. Biferali me lo conferma.
0: Allora, il giudizio universale viene commissionato da Clemente VII tra il 33 e il 34. Poi nel 34 Clemente VII muore. Il progetto passa a Paolo III Farnese, che mantiene la scena del giudizio, che in un certo senso completa dal punto di vista iconografico e catechetico, no? Tutto il discorso della Sistina, iniziata con le storie di Mosè e di Cristo sulle pareti, la volta e le scene degli Atti degli Apostoli, degli Arazzi di Raffaello.
1: L'arte si studia più dal vivo che sui libri. Devo dirti che fin da studente, quando venivo in Cappella Sistina, ero ammirato di come in un unico luogo si potesse comprendere e condensare un'epoca, il Rinascimento e anche la sua crisi, il passaggio da un pontificato ad un altro. Già, perché nelle intenzioni di Clemente VII, Michelangelo, buttata giù l'originaria rappresentazione dell'Assunzione, dipinta da Perugino, l'Assunzione della Vergine, che, non te l'ho detto, campeggiava sulla parete d'altare, avrebbe dovuto rappresentare non solo il giudizio, ma anche la cacciata degli angeli ribelli, in un evidente richiamo alla cacciata dei Lanzichenecchi da Roma. Poi Paolo III decide di privilegiare l'iconografia del giudizio universale. Ecco, in un unico luogo si può ripercorrere la lunga attività di Michelangelo. Il giudizio universale, mi conferma Fabrizio Biferali, è un'opera della maturità.
0: È un'opera della maturità di Michelangelo che porta, se vogliamo, a ulteriore compimento e definizione il lavoro iniziato invece a inizio Cinquecento sulla volta, quando Michelangelo ancora non aveva la dimestichezza della pittura a fresco. Invece sul giudizio si vede, dal punto di vista della tecnica esecutiva, un artista ormai completamente maturo, che spesso realizza le figure direttamente sull'intonaco, dipingendo a mano libera con una pennellata quasi impressionistica, una pennellata grassa, rapida.
1: Qui, a distanza ravvicinata, ti assicuro che questa pennellata è visibile. A volte non sembra esserci disegno. La forma è data direttamente dal colore.
0: Ci sono pentimenti, correzioni, per cui questo fa capire che lui molto spesso si ricorreggeva, magari guardando da sotto le figure, l'effetto che producevano gli scorci, i chiaroscuri. Quindi è un artista che ormai padroneggia completamente la tecnica, a differenza di quello che si vede almeno nelle prime scene della volta.
1: Oltre alla potenza di Michelangelo, devo dirti che trovo toccante un altro aspetto. E cioè vedere come anche un curatore come Fabrizio Biferali, abituato a studiare da chissà quanti anni questo affresco, si emozioni su questi ponteggi, a tu per tu con Michelangelo.
0: È indescrivibile, perché un conto è leggere, diciamo, sui libri, un conto è vederla a distanza di pochi centimetri, toccarla, vedere fisicamente gli interventi dell'artista e la sua tecnica straordinaria. Vengono in mente anche dei dettagli. Lui per esempio spesso lascia l'intonaco a vista, a risparmio, perché il colore dello stesso intonaco è luce che non ha bisogno di ulteriore diciamo pittura, pigmenti. Quindi passa da figure che sono completamente definite ad altre appena abbozzate. È un po' quello che si vede anche nel suo processo scultoreo.
1: Già, Michelangelo scolpisce anche quando dipinge. Nel frattempo ci raggiunge nuovamente Paolo Violini. Insieme ci soffermiamo ancora sulla tecnica michelangiolesca.
2: Beh, qui ci sono figure fatte con pochissime pennellate, tra l'altro in trasparenza. Qui ho usato un solo colore, più denso per fare gli scuri e velato per i chiari. Il chiaro che vedi è la trasparenza dell'intonaco di pozzolana, cioè lui sfrutta il colore della pozzolana per modulare poi le chiaroscuri. È una pittura che diventa sempre più veloce, che sommaria, no? In certi casi.
1: Noto che la superficie del muro non è perfettamente liscia. In alcuni punti sembra come inciso, in altri sembra che uno strato di intonaco si sovrapponga all'altro. Osservo anche dei fori, dei buchi.
2: Guarda, queste cose che vedi qui le giornate, sono i confini delle giornate, cioè le stesure di intonaco che il pittore dipingeva in un giorno.
3: Perché qui si appoggiava il cartone?
2: Sì, appoggiavano il cartone all'esterno della parte da dipingere facendo dei fori, chiodi, e molti di questi fori li vediamo ancora. Le giornate qui sono abbastanza piccole, nel senso che una figura intera a grandezza naturale può essere fatta da 5, 4, anche 6 giornate.
3: Un'unica figura?
2: Sì, una per la testa, due magari per le braccia, due per le gambe, una per il torso.
1: Ancora una volta torno agli anni dei miei studi, i miei studi su Biaggetti. Lui pensa era riuscito a identificare le figure dipinte da Michelangelo da quelle invece fatte dai garzoni. Aveva contato circa 300 giorni lavorativi. Chissà se in base agli studi più recenti il conteggio è stato confermato. Lo chiedo a Fabrizio Biferali.
4: Le giornate sono state contate, sono 456 giornate. La superficie è di circa 180 metri quadri per 391 figure.
1: Un po' mi perdo tra questi numeri. La matematica non è mai stata il mio forte, ma in questo caso è lo stupore di vedere come quelle figure riprendano colore mentre i restauratori, guidati da Violini, rimuovono dal muro la carta giapponese spruzzata con acqua deionizzata.
2: Soltanto togliendola ti rendi conto che ritornano fuori tutti gli scuri, e io infatti me lo ricordavo così 30 anni fa, ma non riuscivo a capire se effettivamente fosse cambiato oppure era una mia impressione.
3: Quindi qualcosa però notavi che
2: c'era? Sì, che c'era un disordine, perché vedi che a volte è una patina compatta, a volte invece segue delle differenze della superficie.
1: Noto una viva commozione in Violini. Lo hai sentito anche tu. Violini mi sta aprendo una finestra su un suo ricordo. Sta rievocando una pagina di storia, la sua esperienza giovanissimo sui ponteggi, 30 anni fa, accanto al maestro Gianluigi Colalucci, in quello che è passato alla storia come il restauro del secolo. L'ho studiato con passione all'università e oggi, da una parte l'interesse dello storico dell'arte e dall'altra la curiosità del giornalista, mi dicono che non posso farmi scappare l'occasione di raccogliere le sue memorie. Se avrai la pazienza di aspettare, le condividerò con te nel prossimo episodio.

0: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola, la voce di Biagio Biagetti è di Marco Bellizzi.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte oggi abbiamo niente meno che due grandi don. E uno si chiama Don Daniele, l'altro è Don Bruno, insomma, meglio della sessione tecnica non potevamo non avere questa mattina. E anche direi per una persona che sta dall'altra parte, anche lì, da Milano, insomma, un carissimo amico, un fratello, devo dire. Lui si chiama Domingos Braia, è africano di origine bissau-guineense come me, ma soprattutto un grande artista, un infermiere ovviamente, ma è in modo particolare un social attivista molto, ma veramente molto impegnato nella causa del suo paese, la Guinea-Bissau in modo particolare, ma non solo, io direi quasi di tutto il continente, visto che non c'è nulla sul continente che le sfugge mai, al di là del suo lavoro normale. Oggi è qui per parlarci di un evento che si prepara a celebrare non solo nel suo paese, ma in tutto il continente e in modo particolare nei paesi africani di lingua ufficiale portoghese. Mi riferisco al 70° geniatliaco del Partito Africano dell'Indipendenza della Guinea e Capo Verde, lo storico partito dopo l'ANC de Mandela. Il secondo più storico è proprio questo partito, Partito Africano dell'Indipendenza della Guinea e Capo Verde, PAIGC, quindi vi dicevo lo storico partito di Amilcar Cabral, che fu il secondo maggior leader del secolo XX. Ecco, lui ci parlerà comunque di questo, per questo siamo qua, questo è l'argomento nostro oggi. Però, dopo tutto, lasciatemi dare un buongiorno e grazie di cuore a Domingos per la disponibilità.
1: Buongiorno Filomeno, ringrazio tutti voi per l'invito e siamo qui per dare il minimo di contributo che possiamo sulla storia della Guinea, sui 70 anni della fondazione del PAIGC. Quindi sono qui a vostra disposizione.
0: grazie. Ecco, però, come di abitudini, Domingos ci parlerà prima un po' di lui e delle sue immense attività, anche quelle artistiche. Dopo questa breve pausa musicale, a noi dedicata a Cabral e a tutti coloro che con lui sono rimasti nel campo di battaglia, in lotta per la libertà e liberazione dei popoli africani e paesi africani e non solo.

0: sotto. Che bella musica, insomma, la musica, come vi dicevo, che abbiamo dedicato a Cabral, tutti coloro che hanno lottato con lui, ma anche le generazioni precedenti e quelle posteriori, e in questo includiamo anche i nuovi combattenti per questa libertà, di cui fa anche parte, diciamo, il nostro caro ospite Domingos. E qui chiediamo allora un po' così di raccontarci un po', prima di entrare nell'argomento, un po' di se stesso e delle sue attività. Sì, Domingos.
1: Allora, io sono, come vi dico, sono come dicevo Filomeno, sono un infermiere, sono arrivato in Italia tramite padre Davide Sciocco, la sua famiglia mi ha ospitato qua, ho studiato qui, e dopodiché ovviamente uno qui in Europa si trova la comodità, spesso so che la gente non pensa che qualsiasi individuo che arriva qua, la comodità che trova qua non è mai abbastanza finché gli altri che sono indietro stanno male, per cui avrei potuto benissimo continuare a fare la mia vita senza importarmene nella Guinea-Bissau o di pensare a me stesso, ma trovo ingiusto sia per la mia educazione, sia per l'educazione dei genitori, sia di quella cristiana, vedere che nel mio paese ci sono certi individui che calpestano i diritti degli altri e stare in silenzio. Penso che questo sia un dovere di qualsiasi cittadino, non girarsi dall'altra parte quando ci sono troppe ingiustizie. E poi ovviamente io già in Guinea facevo musicista all'epoca quando ero là, sono arrivato qua, ho potuto continuare perché ho avuto degli amici che facevano musica come giù, ci siamo ritrovati sempre qua in Italia a studiare, abbiamo iniziato a fare musica insieme, inclusivo con Filomeno Lopez. Abbiamo lavorato insieme, collaborato insieme, tuttora io continuo a fare sia la parte musicale sia quello dell'attivismo in difesa dei diritti della democrazia in Guinea-Bissau, ma non solo, vedendo anche ciò che succede in altre parti dell'Africa. Alla fine è tutto un riflesso di ciò che succede in Guinea, succede anche dall'altra parte, per cui cerco sempre di dare la mia contribuzione come posso tramite i social, scrivo i post, faccio del video e collaboro così. Questo a un certo punto mi ha portato ad essere persona non grata
0: in Guinea,
1: nel mio paese, sì, in Guinea, sì. Diciamo, quindi sono quasi una polide che non può quasi
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: questo
0: sì.
1: In poche parole ciò che faccio.
0: Ecco, però devo dire che sì, già che hai evocato questi lavori che facevi, io devo dire che però questo tuo impegno non è mai stato, prima ti impegnavi anche musicalmente per tentare di portare ad una riflessione vera sui temi della pace, della riconciliazione, eccetera eccetera, ma al vedere dell'acuirsi di tutti questi problemi, così che quanto lontano ancora c'è da lavorare da questo punto di vista?
1: Io penso, sai, io credo che c'è tanto, tanto, tanto da lavorare. Cioè, c'è una cosa di base qua che Cabral cercava di evitare all'epoca, che è la sostituzione delle elite portoghesi con quello guineano.
0: Sì, sì.
1: Adesso noi ci troviamo, spesso parlo dall'epoca, perché parlare di paesi, per esempio, bisogna dividere i periodi, perché c'è paesi dell'indipendenza, c'è paesi, sì, c'è stato e paesi, sì, poi era del pluralismo democratico.
0: Sì, sì.
1: All'epoca, già durante l'indipendenza, prima dell'indipendenza, non c'era solo la guerra in sé, prima di tutto c'era il fatto che bisognava lottare culturalmente, convincere le persone, bisognava circa 30 base etnie, convincerli di mettersi insieme, non è una cosa facile.
0: Sì, sì.
1: Infatti è passato un bel po', credo sia circa 7 anni, così, per convincere, è una guerra culturale, né? Per convincersi che bisogna lottare per una causa, perché ogni etnia ha il suo modo di pensare, le sue tradizioni, i suoi capi, eccetera, eccetera. Per cui convincere questa gente a mettersi insieme a fare una guerra, a prendere l'indipendenza. L'indipendenza non era intesa solo come cacciare i portoghesi e rimanere così, no, Cabral già preparava, infatti all'epoca già c'erano delle scuole che facevano, già costruivano delle scuole, ci sono le scuole nelle parti liberate,
0: sì, sì.
1: Hanno creato un po' di sistema administrativo per poter sostituire quando
0: le istituzioni
1: vanno, sì, avere già gente preparata, ma non voleva creare elite che arrivava al potere come sostituzione dei portoghesi, ma quelli che servivano il popolo con l'ambizione del popolo. Invece noi cosa ci troviamo poi dopo? Ci troviamo dopo l'indipendenza, pare che la gente ha già dimenticato tutto l'obiettivo
0: della lotta per l'indipendenza.
1: Della lotta. E ci troviamo che la gente che si sente quasi in diritto di dover essere ministri, in diritto di dover beneficiare di qualsiasi cosa dello Stato, il popolo continua a guardare. Io dall'epoca, io ero critico forte di Pegese. Adesso io appoggio la lideranza di questo partito, perché è cambiato. Ovviamente col cambiamento la gente, anche solo gli stupidi non cambiano opinioni, cambia la dinamica. Io cambio opinione su anche chi criticava una volta, perché dicono anche l'orologio rotto può segnare l'ora al giorno, quindi non vedo perché non poter cambiare. E adesso noi ci troviamo nella situazione in cui c'è troppa gente che si era alimentata dal partito Stato, che fatalità o fortunatamente sono andate in altre parti, ma continuano ancora con questa cultura di Guiliani dice macho.
0: Macciondari,
1: per cui
0: il macismo.
1: Esatto, governano in questa maniera qua. Se loro non sono al potere, allora nulla può funzionare in Guinea. Devono creare complotti, devono far cadere i governi, colpo di Stato. Di qui anche un altro fattore importante che abbiamo difficoltà di separare è il militare e la politica. Abbiamo questa grossa difficoltà, dove i militari praticamente fanno anziché essere il braccio armato del popolo come Cabral l'aveva creato, sono diventato praticamente braccio armato di chi governa, di chi comanda,
0: e
1: maltrattano il popolo. Questa cosa non porta da nessuna parte. Io non vedo nessun paese che è arrivato allo sviluppo concreto avendo i militari in politica o militarizzando la politica. Non l'ho mai visto.
0: Ok. Allora, però questi 70 anni del PAIGC, stiamo ovviamente parlando di PAIGC di Cabral, cioè coloro che hanno iniziato in poche persone, che avevano un progetto, come hai ben detto, e soprattutto erano disponibili addirittura anche a morire per questa causa, e sono morti, perché oggi noi potessimo avere un paese, una bandiera, un inno, un'identità, e poi ci massacriamo dopo. Ma questo non è qualcosa che si possa attribuire a quel PAIGC. Ritorniamo un po' a quel PAIGC. Quando si parla della sua nascita, che cosa in questi 70 anni, secondo te, cosa bisogna di più ritenere pensando al futuro?
1: Sa, secondo me, una cosa che io credo che manca. Noi spesso parliamo di Cabral, noi celebriamo Cabral, ma è poca gente che ha effettivamente o voglia o che abbia letto il suo programma maggiore.
0: Sì,
1: perché
0: sì, sì.
1: se avessimo
0: Che probabilmente anche, scusa, lui non vuole essere celebrato, ma il progetto che
1: è il
0: deve andare
1: progetto che
0: avanti,
1: bisogna, è il
0: sì.
1: progetto che bisogna, che bisognava
0: Sì.
1: celebrare in Italia, è il progetto che bisogna fare in modo che possa funzionare, ma
0: Sì.
1: effettivamente abbiamo passato tanti anni a celebrare la nascita di Cabrale, il compleanno di
0: Sì.
1: Cabrale, a fare tutto. Possiamo fare 51.000 monumento di Cabrale, però se non prendiamo le sue idee, le idee che aveva del paese, non stiamo facendo praticamente niente. Non serve niente il monumento, non serve tutte queste celebrazioni se noi non applichiamo, non dico totalmente, ma in parte, il minimo possibile l'idea di Cabral, ciò che manca in Guinea finora. Poi la cosa peggiore che io noto adesso in Guinea è che la gente cerca non solo di banalizzare Cabral, ma di banalizzare totalmente la storia. Cioè,
0: Sì.
1: tanti guineani ultimamente pensano che ci hanno dato indipendenza, ma alla fine hanno fatto casino, ma alla fine non va. Cioè, perché pensi se l'errore fatale che ha fatto è quando è diventato, ha avuto legittimità per l'indipendenza e l'ha sprecato con personaggi dell'ora nel paese che è stato. Ecco,
0: Sì.
1: questo ha rovinato un po' del lavoro fatto, ma è tutto recuperabile, bastava solo un po' di educazione, un po' di conoscere, andare a fondo per conoscere le idee di Cabral. Ciò che manca fino adesso, ti dico fino adesso, manca purtroppo, se vai a chiedere, penso che il 70-90% delle persone non sanno cosa pensava Cabrale per post-indipendenza, sanno solo che ha organizzato la guerra di indipendenza, eccetera, eccetera, eccetera, che abbiamo avuto questa indipendenza, poi finito lì. Ma Cabrale aveva una lungimiranza tale da poter progettare tutte le fasi che noi non stiamo applicando assolutamente. Però non pensava che il militare doveva essere un braccio armato dei potenti, no, quelli dovevano difendere il territorio, soprattutto il popolo. Invece quello non succede. Non pensava che i politici dovevano stare là per diventare ricchi.
0: Tant'è vero che neanche la capitale non voleva che fosse Bissau,
1: No,
0: ma
1: non voleva, non voleva tutto. Cioè,
0: sì.
1: aveva tutta un'idea, tutto talmente avanzato. Per pensare nell'epoca, cioè, aveva un'idea talmente brillante che lo stiamo sprecando. La maggior parte delle elite politiche della Guinea non sa o non ha mai letto Cabral. E questo il risultato si vede perché uno si trova poi dopo l'indipendenza, trova tutto il piatto, ma se non lo sa, trova quasi tutti gli ingredienti, perché Guinea ha tutto, però nessuno sa gestire niente. Nessuno sa gestire niente perché abbiamo banalizzato tutto, tutto, tutto. E alla fine ci troviamo in questa situazione dove non è la Costituzione il problema, perché il problema è la legge. Se tu metti che Domingos non può fare quattro passi, io mi abito a non fare quattro passi, non lo farò, non diventa un problema. Il problema è quando io decido che devo fare più di quello che la legge mi permette.
0: Poi
1: Però una volta che lo faccio 2, 3, 4 volte, quasi quasi diventa una normalità, perché in Guinea l'abuso di potere è diventato praticamente
0: Normalità.
1: una normalità. Manca l'applicazione di Eric Cabral e questo non si porterà da nessuna parte, perché io non vedo di queste eliti politiche così talmente con idee brillanti, al di fuori di quello di Cabral che aveva all'epoca. Mi dispiace dirlo, che siamo nell'era moderna, che la gente ha avuto possibilità di studiare tutto il resto, ma io non vedo qualcuno che ha, o almeno ce ne sono, ma talmente poco, sono quelli che anzi vengono trattati come nemici, perché io dicevo giorni fa ai miei amici, guarda che c'è un problema in Guinea molto grave, che l'intelligenza non riceve like, perché l'era moderna c'è cioè il
0: sì,
1: canolaio.
0: Sì, sì,
1: se
0: sì.
1: Tu parli di cose temi serie, la gente non c'è.
0: Non c'è.
1: Se tu
0: sì,
1: parli
0: sì.
1: di baggianata, la gente vede un sacco di pubblico.
0: Sì, sì, sì.
1: È come
0: sì.
1: dire che l'intelligenza non riceve
0: like, sì, sì, sì, sì, sì. No, no, no, questo è uno dei pericoli, anche una delle questioni che ovviamente anche l'attuale Papa Leone XIV con la sua ultima enciclica Magnificat Humanitas de facto affronta questo problema dell'intelligenza artificiale, e credo che tu sei una persona molto posizionata per questo, per il lavoro che passi ore su social a dialogare con i giovani eccetera, cercando di dire che perlomeno per quello che ho capito finora di ciò che hai detto, insomma, noi possiamo andare avanti a patti però che conosciamo profondamente non tanto Cabral, ma il progetto della lotta che lui ha guidato, sì, ma è stato condiviso da tutta una generazione che si sono fatti ammassare anche per quel proposito. Mi ricordo per esempio Cabral nel 67 parlando a nome dei cinque movimenti: Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, San Tomé e Principe, Mozambico, eccetera. Diceva: noi rispetto al futuro non vogliamo essere giudicati a partire dal principio che siamo stati capaci di lottare, liberare i nostri territori, avere una bandiera, avere... No, no, no, no, no, no, questo non è questo. Vogliamo essere giudicati se saremo in grado di fare tre cose: la costruzione della pace, il progresso e la felicità dei nostri popoli. Il programma maggiore si basa su questo. Uno, noi l'abbiamo in Guinea in un modo, gli angolani ce l'hanno, mozambicano, ognuno fa cose diverse. Ora si tratta di conoscere questa cosa, e però non pensi che bisognerà iniziare a cominciare a insegnarle nelle scuole, perché molti di noi, se non la curiosità personale, difficilmente viene a conoscenza di queste cose.
1: Esattamente, sai cosa filomeno? È che all'epoca in Guinea c'era formazione militante, non so se tu lo ricordi.
0: Sì, sì, sì.
1: A un certo punto la gente è stato poi dopo, ovviamente quell'insegnamento poteva essere fatto di forma molto diversa, perché sembrava per tante persone esaltazione, che è anche bello,
0: sì.
1: Esaltazione della lotta, però l'hanno più collegato a pesi.
0: Sì.
1: Poteva essere fatto diversamente, con studiare per esempio il programma maggiore, poteva essere un buon modo di fare formazione militante. Ciò che spesso manca, io penso che noi guineani siamo adagiati troppo, perché la gente pensa che l'indipendenza significa subito avere la libertà, cioè, e tutto finisce lì. L'indipendenza politica è una conquista,
0: è vero.
1: La libertà non finisce con l'indipendenza. Noi non abbiamo buone scuole, non abbiamo buona sanità, non abbiamo buone infrastrutture, abbiamo troppa corruzione, non abbiamo una buona giustizia, quella è diventata tutto politico. Anche queste sono forme di indipendenza che un paese dovrebbe costruire. Spesso a noi manca, non abbiamo nulla che funziona correttamente. Nulla, nulla. Io spesso parlo con ragazzi, dico: guarda, io vado a volte in un villaggio, in un paesino, qua in Italia, e vedo qua delle strutture amministrative superiori con tutta la Guinea di Sao.
0: È assurdo.
1: Eppure vedo dei capi responsabili di governi che camminano con macchinoni, un italiano qua che fa a volte si mette in chiesa a dare volantini per avere dei soldi per aiutare una orfanotrofia in Guinea. Mi dice: cavolo, a volte io sono andato in Guinea, però a volte mi costa tanto credere che non ho niente, quelle cose che vedo che i governanti hanno, mi metto qua nella porta della chiesa a distribuire volantini.
0: Guarda solo
1: il controsenso. Noi, nessuno si preoccupa più della gente, ognuno pensa che governare è diventare ricco, è avere le condizioni a casa mia e fuori non interessa niente, ma il sviluppo di un paese non funziona così. Noi abbiamo tante cose ancora da fare, sembra che siamo paralizzati in tutto, perché nulla funziona, nulla va come
0: come avrebbe dovuto andare, sì.
1: Nessuno, guarda. Non c'è una minima cosa.
0: Ok. Va bene, guarda, purtroppo il tempo è tiranno, ma per questi 70 anni, se tu dovessi dire ai giovani, incoraggiarli in uno, due, tre cose, in diciamo così, in meno di un minuto, cosa gli diresti?
1: Studiare la storia del proprio paese, perché conoscersi è la cosa migliore che uno può, è l'arma migliore per difendersi. Conoscere la storia di Cabral, conoscere le sue idee. Dopodiché possiamo discutere tutto il resto, puoi scegliere qualsiasi partito che vuoi, avrai l'idea di cosa si pensava di fare all'epoca per la Guinea. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il senso di giustizia. I giovani non possono pensare che finché la cosa non tocca a me, tocca agli altri, gli avversari,
0: sì,
1: a me non frega niente, non mi interessa, perché prima o poi toccherà anche a te.
0: Sì,
1: quando cominciano a togliere libertà agli altri e tu applaudi, pian piano quella libertà viene tolta anche a te.
0: Anche a te,
1: tu girerai indietro per trovare qualcuno che ti aiuta, ma
0: non troverai più nessuno. Sì.
1: Quindi questa è una cosa. L'altra cosa è il senso di democrazia, cioè i giochi devono valere per tutti, le stesse regole devono valere per tutti, e difendere che tutti abbiano lo stesso diritto, indipendentemente che sia dalla mia parte o non dalla mia parte. Questo purtroppo per ora manca, perché la politica degli ultimi decenni ha diviso tutti in fazioni e nessuno difende più il bene comune, nessuno difende la base comune, le regole comuni che devono valere per tutti.
0: Sì. Guarda, di Guinea se possiamo parlare ad infinito, la fa con tanta passione, ma comunque grazie davvero di cuore, Domingos, per quel poco che ci hai potuto dirci. Quindi per oggi è tutto, e ringraziamo di cuore Domingos Braia, sperando di averlo ancora con noi nelle nostre prossime puntate per dirci poi magari dopo come sono andate le efemeride.
1: Ah, ok. Va bene, ringrazio Filomeno Lopez, ringrazio Radio Vaticano e auguro ogni bene.
0: Grazie. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Ale, laura.

0: Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità. Papa Leone ha inviato un sostegno economico a Caritas Nepal mentre continuano le operazioni di soccorso e si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime, che è arrivato a 633 morti e circa 3.000 dispersi nelle regioni colpite. La guardia presidenziale del Niger ha respinto insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo della presidenza a Niamey, dove gli scambi di colpi d'arma da fuoco sono ancora in corso e forti sparatorie sono state udite per tutta la notte in diversi quartieri della capitale nigerina. È salito a 27 morti il bilancio non ancora definitivo dell'attacco russo con un drone che ieri sera ha colpito un magazzino vicino Kiev, provocando un vasto incendio ed esplosioni, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Medio Oriente, almeno una persona è morta in un attacco delle forze israeliane nel villaggio di Al-Musaddar, a est di Deir el-Balah, nel centro della striscia di Gaza, dove non si fermano le violenze. È tutto, torniamo alle 13.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche e grazie per particolari doni, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero, Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Nel terzo mistero, Gesù il Figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero, Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero, Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Recitiamo insieme la preghiera che sul libretto si trova a pagina 7. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo, vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fammi che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Rock Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Love Supreme, puntata numero 7 per questo 2026. Ben trovate e ben trovati, amiche, amici, ascoltatori della Radio Vaticana. Questo è un programma condotto da Danilo Blaiotta qui ai microfoni e che parla di jazz, e in questo caso vi stiamo parlando del jazz che va dagli anni 40 in poi, e siamo arrivati in questa settima puntata a parlarvi di cool jazz. Intanto va in onda una volta a settimana il sabato in diretta dalle 12.40 alle 13 e in differita sempre il sabato dalle 18.15 alle 18.35. Potete scriverci al 335 12 43 722, che è il numero WhatsApp della radio, dove potete interagire con noi in diretta. E ci siamo lasciati settimana scorsa con Darn That Dream, quello era l'ultimo ascolto, ovvero uno standard che è stato riarrangiato dal disco di cool jazz più famoso della storia, che è proprio Birth of the Cool, oppure come uscì nel 72 con tutte le incisioni, le 12 registrazioni di questo celebre disco, The Complete Birth of the Cool, con Miles Davis, Jerry Mulligan e John Lewis, che facevano gli arrangiamenti insieme a Gil Evans di questa formazione in nonetto, che è cambiata diverse volte nelle registrazioni varie, ma comunque di fatto segnò una storia importante, soprattutto dal grande arrangiatore Gil Evans, che aveva apportato questi nuovi suoni cameristici tra virgolette all'interno di compagini di jazz, come per esempio il suono del corno francese, il suono della tuba e anche quello dei flauti, non in Birth of the Cool in particolare, ma prima nell'orchestra di Claude Tornil, che era un'orchestra jazz in cui immise, diciamo, degli strumenti che venivano dalla tradizione sinfonica classica. Ecco, questa storia del cool jazz che vi ho abbastanza racchiuso, diciamo, in questo breve incipit che vi ho fatto, non nasce a New York, ma nasce nella West Coast, soprattutto nella California, dove Gil Evans era andato, l'altra volta ne parlavamo, a registrare per l'orchestra di Claude Tornil come arrangiatore, e poi trasferendosi a New York aveva portato quel tipo di sound anche a New York, nel suo appartamento sulla 55esima, dove si ritrovavano musicisti afrodiscendenti come Miles e altri che volevano imparare, lo stesso John Lewis, che poi divenne praticamente il pianista del cool jazz per tutta la vita, l'unico che continuò a suonare cool jazz praticamente a livelli importanti per tutta la vita. Ma la storia ha una storia fortemente radicata nel territorio della West Coast. Perché? Perché adesso ve lo racconto. Allora, intanto la California fu un grande teatro di immigrazione, perché prima della prima guerra mondiale c'erano i musicisti di New Orleans tipo Freddie Keppard, Jelly Roll Morton, King Oliver, Kid Ory, che aveva inciso già un disco a Los Angeles nel 22 e era stato tra i primi afroamericani a farlo, e ricordiamo che Kid Ory è stato praticamente il primo trombonista della storia del jazz. Poi è arrivata la febbre dello swing, della swing era, nel 1935 al Palomar Ballroom, che era la più famosa sala da ballo di Los Angeles, di LA, e poi era arrivato questo suono della West Coast che aveva portato tutti questi personaggi che avevano studiato molti con Darius Milhaud, per esempio all'università di Oakland, e quindi che avevano un suono sì che proveniva dal bop, perché il bop aveva contaminato in positivo tutto quanto il jazz degli anni 40, ma che avevano un occhio, un orecchio anche su quella idea di musica europea che poteva interagire assolutamente all'interno di contesti bop o comunque di contesti jazz, di improvvisazione eccetera eccetera, rendendo il suono più cameristico. Ecco, siamo nell'estate del 1950, c'è un impresario che si chiama Gene Norman che organizza una registrazione con chi? Con Shorty Rogers e alcuni membri dell'orchestra di Stan Kenton. Shorty Rogers era un trombettista. Venne fuori un disco che si chiama Modern Sound by Shorty Rogers and His Giants, e i suoi giganti. Le registrazioni sono state fatte per la Capitol e poi per l'RCA Victor, e qui c'è una compagine di musicisti in cui ci sono anche dei musicisti che suonano la tuba, come per esempio Gene England, o come per esempio che suonano il corno francese come John Grass, e questo con altri musicisti che invece erano super jazz, come per esempio il sassofonista contralto Art Pepper, che è veramente uno dei sassofonisti più incredibili della sua generazione, e il batterista Shelly Manne e Shorty Rogers stesso alla tromba, eccetera. Questo disco, Shorty Rogers and His Giants, nonostante sia appunto prodotto in California, quindi molto lontano dalla New York dove Gil Evans e Miles Davis avevano prodotto Birth of the Cool, suona praticamente simile a quel sound, sia per l'immissione di questi strumenti e sia perché comunque c'era un clima un po' più pacato all'interno della musica, che ricorda un po' il suono cameristico, come vi ho detto l'altra volta. Shorty Rogers and His Giants ve lo faccio sentire in un brano, si chiama Po Po.

E questo era Po-Po di Shorty Rogers and His Giants, con alcuni contributi importanti. Allora, intanto siamo sempre qui a Love Supreme con Danilo Blaiotto ai microfoni, puntata numero 7, stiamo parlando di cool jazz. E i contributi importanti, chi li diede al cool jazz? Non solo Gil Evans, ma alcuni altri personaggi. Abbiamo parlato l'altra volta di Darius Milhaud, parliamo questa volta anche del professor Wesley LaViolette, che chi era? Era un musicista classico che fu insegnante di molti di loro, di questi musicisti jazz. Poi c'era Lester Koenig, che aveva fondato la label, cioè la etichetta discografica Contemporary, dopo che aveva affiancato la Good Time Jazz, che era dedicata più al jazz tradizionale. Ma il contributo decisivo a quel suono della West Coast l'ha dato proprio Jerry Mulligan, lo stesso Jerry Mulligan che abbiamo trovato in Birth of the Cool. Perché? Perché andò a suonare nella West Coast nell'estate del 52. Arrivò al The Hague, che era questo locale di LA, di Los Angeles, con un quartetto pianoless, cioè senza il pianoforte, senza lo strumento armonico. Ecco, Dick Bock, che era pubblicitario del locale, ha fondato la Pacific Jazz e ha inciso i primi 78 giri di quel quartetto. Quel quartetto era formato da Jerry Mulligan al sax baritono e Chet Baker alla tromba. Poi alla ritmica, cioè contrabbasso e batteria, si alternarono diversi musicisti, ma di fatto loro due furono i fondatori di quel quartetto, e fu un quartetto praticamente che cambiò la storia del jazz. Perché? Perché ridiede una grande vitalità artistica e soprattutto di mercato alla musica jazz, che ne aveva persa non poca di vitalità, anche a livello proprio di copie di album. C'è una recensione di AllMusic che ha osservato, diciamo, il loro approccio unico alla musica è arrivato ad essere etichettato come jazz cool o della West Coast, basandosi su improvvisazioni intricate con il baritono inventivo e lirico di Mulligan, ben completato da Baker, un musicista non istruito, dice, in realtà non era proprio così, ma possedeva il dono di un orecchio veramente straordinario. Le registrazioni furono un successo incredibile. Vi faccio ascoltare da queste registrazioni di Jerry Mulligan Quartet e Chet Baker, volume 1 per la Pacific Jazz, primi 78 giri. Vi faccio ascoltare Frenesi, che è uno di questi primi brani registrati, e poi continuiamo a parlarne sempre qui a Love Supreme.

Jerry Mulligan Quartet volume 1, Jerry Mulligan che si trovava sulla costa pacifica per suonare al The Hague e improvvisamente fondò questo quartetto con Chet Baker, un bellissimo brano che abbiamo ascoltato e registrazioni di grande successo che diedero vita di fatto a una musica che fosse al tempo stesso, ecco, consumabile e anche rispettabile, cioè sofisticata sì, ma più digeribile rispetto ai tempi del bebop. E in pochi mesi contribuì questa musica a superare la crisi del jazz. Fondamentalmente però, ecco, fece successo anche perché era musica bianca, cioè c'era una nuova estetica tutta californiana e quindi chiaramente la gente era anche più invogliata a comprarne le copie. Questo perché siamo ancora in anni in cui la segregazione razziale è imperante, ma siamo in anni in cui di lì a poco il pubblico bianco e il pubblico nero cominciò a mescolarsi, anche perché con il fenomeno del rock and roll, del rhythm and blues eccetera eccetera, cambiarono tantissimo le cose, chiaramente le lotte per i diritti civili eccetera, ma ci arriveremo. Intanto qui siamo a Love Supreme, alla Radio Vaticana, con Danilo Bleiotta ai microfoni. Stiamo parlando di cool jazz, stiamo parlando di questa West Coast, dopo che la puntata scorsa, che potete recuperare sul sito vaticannews.va/it nella sezione dedicata a Love Supreme, abbiamo parlato di Birth of the Cool, ovvero dello stesso cool jazz che viene sviluppato invece a New York. Guardate un po', non tanto il caso, ma il fatto che Gil Evans era arrivato lì nella West Coast a riarrangiare il tutto nelle compagini del jazz, con corni francesi, con flauti, con tube e con strumenti, diciamo, che rendevano il sound più morbido. E di fatto questa registrazione che vi ho fatto ascoltare adesso di Jerry Mulligan Quartet è un sound più morbido, anche se non ci sono, anche se non c'è il nonetto, diciamo, di fiati che ha capitanato Miles Davis in quella famosissima registrazione, però è un suono che comunque somiglia, che ci siano 2, 3, 4, 5, 6 o 7 fiati, è un suono che somiglia a quel suono lì. E ci sono dei motivi, il motivo per esempio, vi ricordate le registrazioni di Charlie Parker e di Dizzy Gillespie, no? Che suonavano tutto incredibilmente all'unisono, tutto incredibilmente anche veloce, diciamo, i cosiddetti super fast, no? Cioè pezzi molto veloci, molto intricati, molto difficili da suonare, però completamente all'unisono, cioè diciamo i due strumenti che suonano la stessa voce, le stesse note. Invece in questo caso si dà più importanza al contrappunto e si sente questo già nel tema, cioè mentre la tromba sta suonando alcune note, il sax baritono in questo caso ne suona altre. La musica della West Coast suona diversissima da quella conosciuta a New York qualche anno prima, quindi quella del bop di cui vi ho parlato. Il clima e la semplicità della vita chiaramente contribuiscono anche a questa differenza. E a tal proposito c'è un aneddoto di John Grass, che è il cornista che suonava in questi gruppi cameristici, diciamo, del cool jazz della West Coast, che dice: per i musicisti qui a Los Angeles la vita è più libera, più rilassata. Per cominciare c'è più spazio. Ciascuno di noi ha la sua casa, per cui paghiamo meno di quanto sarebbe giusto, dice, e nessuno ce la porterà mai via. Qui un musicista ha un po' di quella sicurezza che hanno altri professionisti e questo ci rende più facile il lavoro creativo. Se poi uno si trova senza lavoro qui, non viene preso nel panico, dal panico, come succede a New York. Inoltre, con tutto questo spazio a disposizione, possiamo esercitarci sui nostri strumenti in pace. Questo riesce molto difficile in un appartamento di New York. Qui è diverso da New York, anche perché New York ti spaventa, perlomeno così succede a me. Tutto lassù è così difficile, si muove tanto in fretta. In un certo senso New York può essere più eccitante, ma un musicista è talmente impegnato nella lotta per l'esistenza che ha minori opportunità di sperimentare. Questo è quello che dice chiaramente John Grass, ma poi verrà, diciamo, contraddetto dal fatto che di fatto quando la vita è più dura, e questo lo possiamo dire, lo posso dire tranquillamente, beh, ti mette anche più alla prova artisticamente, no? Ti rilassi di meno. Poi John Grass si è anche dimenticato di dire una cosa, che chiaramente gli studios a Los Angeles, ci sono gli studios di Hollywood, e quindi i musicisti erano più fortunati
perché riuscivano a suonare in tanti turni per il cinema, i cosiddetti turni per le sessioni della musica da cinema, e quindi insomma c'era tanto, tanto così tanto di più rilassato, che di fatto il cool jazz non era musica sperimentale che fece molto successo, che andò molto più in là di questi anni di cui vi sto parlando, mentre la storia del jazz si continuò a fare, e come, galoppando a New York, nella difficile New York che racconta John Grass. Vi faccio ascoltare A Nice Day, che è un brano di Chico Hamilton, che è un batterista e band leader di questa, che fa parte di questi musicisti della West Coast. Proprio qualche nota di questo brano, di questo quintetto di Chico Hamilton, in cui suonava anche Buddy Collette e suonava anche Jim Hall, il grande chitarrista. A Nice Day.

Chico Hamilton con Buddy Collette e altro. Mi spiace sfumare, ma abbiamo veramente pochissimo tempo per chiudere la puntata. E qui stiamo parlando di cool jazz, questa musica pulita, amabile, a volte diciamo tra virgolette classicheggiante, come direbbe qualcuno in questo termine terribile che qualcuno ha coniato. E di fatto poi i grandi musicisti che contribuirono al cool jazz, come Jerry Mulligan, che comunque veniva da Brooklyn e si era trasferito lì un periodo, e ecco, lui stesso sentì il dovere di dissociarsi da questi che, rimasti in California, perpetravano quel sound un po' troppo piacevole, sì, sapiente certo, però per certi aspetti anche privo di estro e di energia, soprattutto l'energia che poi serviva per, tra virgolette, contrastare musicalmente quello che arrivava dal sound del rock and roll, del rhythm and blues e di altri generi di cui parleremo nella prossima puntata. Prima di lasciarvi faccio ascoltare un ultimo, c'è rimasto tempo solo di un estratto, l'unico gruppo di cool jazz che di fatto fece successo per tutta la sua carriera, che è il Modern Jazz Quartet, dove c'era John Lewis, che era il pianista che aveva suonato con Miles Davis in Birth of the Cool, e dove c'è è anche forse il più importante vibrafonista di tutti i tempi della storia del jazz, sicuramente uno dei più importanti insieme a Lionel Hampton e pochi altri eletti, che è Milton Jackson, Milt Jackson. Il brano è famosissimo, è dedicato a Django Reinhardt e si chiama Django. Io con questo brano, questo piccolo estratto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà il numero 8 di questo ciclo estivo. Grazie a tutte e tutti da Danilo Blaiotta e da Love Supreme, e recuperatevi le puntate sul sito di Vatican News se ve le siete perse. A presto e buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.

0: Le 13 Roberta Barbi in studio. Il Nepal potrebbe avere di 4-5 miliardi di dollari di bisogno per la ricostruzione dopo le devastanti inondazioni di questa settimana, lo ha dichiarato il ministro delle finanze Wagle, mentre attraverso il Dicastero per il servizio della carità Papa Leone ha inviato un sostegno economico a Caritas Nepal. Le forze armate del Niger sono state mobilitate per garantire la difesa del paese dopo gli spari e le esplosioni registrati nella notte a Niamey, a comunicarlo è la giunta militare al potere, che invita la popolazione a mantenere unità e vigilanza. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News. Il portavoce capo del Pentagono però smentisce. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte, il virus guadagna terreno, la possibilità che attraversi i confini resta alta. È tutto, l'informazione torna alle 14.
1: Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Ben trovati amici all'ascolto, Luigi Picardi ma soprattutto
1: Stefano Jack Sparrow, come sempre ormai tradizione da un po' di settimane a questa parte, riprende la marcia, è il caso di dirlo.
0: Per celebrare il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza insieme ai nostri graditissimi ospiti, ovvero il maestro Leonardo La Serra Ingrosso.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ricordiamo la sua carica, colonnello.
1: Maestro colonnello, esattamente.
0: Poi il luogotenente con cariche speciali, Francesco Giglio, promosso a speaker ormai.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, infatti, buongiorno.
1: Ormai gli cambieremo il grado, sarà Francesco DJ ormai adesso, con il permesso però sempre...
2: Ce n'è già un altro di Francesco
3: forse
2: DJ.
3: Meglio speaker.
1: Va bene, allora Francesco DJ speaker, dai.
0: Veramente noi non apriamo.
1: Non si può aprire senza l'ordine del comandante, il generale Carmelo Azzarà. Grazie e buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Questa è la quinta puntata, oggi parleremo del periodo cui ha diretto la banda, la nostra banda, il maestro Gino Bergamini, quindi dal 92 al 2002, un periodo, devo dire, particolare per l'Italia. Peraltro sono stati i miei primi anni di servizio, quindi la banda spesso l'ho vista, l'ho seguita e quindi ci ho marciato anche tante cerimonie, quindi è stata una bellissima esperienza. Quindi adesso partiamo nel narrare questo percorso, continuiamo il nostro viaggio per festeggiare la banda musicale e il suo centenario. Buon lavoro!
1: Bene, e allora a questo punto si aprono ufficialmente i lavori, caro maestro colonnello, e quindi a lei la parola.
2: Certamente sì, oggi siamo in compagnia del maestro Gino Bergamini, che è stato il direttore della banda musicale della Guardia di Finanza dal 1992 al 2002. E buongiorno, benvenuto maestro.
3: Buongiorno maestro,
0: grazie,
3: benvenuto.
0: Buongiorno
3: benvenuto
0: a tutti.
2: Di primo acchito, che cosa ci dice maestro?
5: Di primo acchito dico che è stato un periodo in cui ho diretto la banda indimenticabile, che ha segnato la mia vita e lo ricordo perfettamente, poi col tempo anche piccole cose, aneddoti eccetera, e sono stati molto molto molto belli. È un periodo che rimarrà nel mio cuore.
2: Anni che abbiamo anche condiviso assieme per tanti motivi, per tante situazioni, chiaramente molto simpatiche, anche costruttive sotto tutti i punti di vista, oltre che personali, anche di carattere artistico. Ma scenderemo nel dettaglio attraverso il racconto in musica, perché il maestro Bergamini ci ha lasciato delle cose molto interessanti e a questo punto credo che sia il caso di far parlare il nostro ormai promosso DJ Francesco.
3: Allora, oggi cominciamo con un brano molto particolare, ma conosciuto da tutti, perché parliamo della suite sinfonica dallo Schiaccianoci di Peter Ilyich Tchaikovsky. Lo Schiaccianoci è l'ultimo dei tre balletti nati dalla collaborazione con Tchaikovsky e Marius Petipan, dopo Il Lago dei Cigni e La Bella Addormentata. La vicenda narra di una bambina che, la sera della vigilia, si addormenta davanti all'albero di Natale in mezzo ai suoi giocattoli, fra questi uno schiaccianoci a forma di soldatino. Animandosi in sogno, danza con lei, sconvincendo prima l'esercito dei topi e la guidandola poi nel castello dei dolci. Qualche mese prima della messa in scena del balletto avvenuta a San Pietroburgo nel 1892, Tchaikovsky trasse una suite sinfonica di cui oggi stiamo ascoltando una selezione. Dopo le overture in miniatura, felice invito alla dimensione del sogno e della fiaba, seguirà la marcia, tra i brani più popolari del musicista, poi la danza della fata confetta, con la quale la banda intende strizzare l'occhio alla straordinaria e multiforme produzione di confetti così caratteristica della città di Sulmona, e il valzer dei fiori, brano di ampio respiro, che chiude l'intera suite in avvolgenti e morbidi giri di danza.

0: Questa è una esecuzione magistrale diretta dal maestro Gino Bergamini, sulla quale ricordo c'è stato anche molto da apprezzare, in quanto fu realizzato un doppio CD per l'occasione. Il maestro Bergamini si ricorderà sicuramente alcuni particolari, alcuni dettagli di questo momento che ha segnato un'epoca, perché per la prima volta fu registrato un doppio CD in studio.
1: Il doppio CD riguardava prima la storia delle marce, da quando c'è la banda, poi gli altri brani che fanno parte di questo doppio CD, che di fatto furono registrati live, perché non c'erano tutte
2: queste, e lo ricordo bene perché stavo in regia in quel momento,
1: tutti questi artifici, per cui suonate e noi registriamo. La cosa fu piuttosto faticosa, perché comunque il brano andava ripetuto sempre da capo. Durò qualche giorno e con molta fatica lo portammo a termine.
0: Tra le altre, forse questo è avvenuto all'interno della scuola ispettori della Guardia di Finanza all'Aquila, che fu in qualche modo forse adibito a mo' di studio di registrazione, vero?
1: Fu adibito giustamente a studio di registrazione, e stavamo lì all'Aquila. La cosa fu, ripeto, faticosa, faticosissima.
2: Ricordiamo il perché all'epoca questo doppio CD doveva essere prodotto abbastanza velocemente, quindi la post-produzione non aveva il tempo di fare poi i vari montaggi e missaggi, quindi, come dire, buona la prima, ma a volte c'è stato il bisogno di ripetere più volte, quindi questo determina un lavoro per i musicisti.
0: Insomma, piccoli aneddoti che lasciano il segno. Continuiamo ad ascoltare questa bellissima registrazione.

0: Ma così come abbiamo potuto constatare anche nelle puntate precedenti, ogni maestro direttore che si è succeduto a questa carica ha potuto dare contributi importanti sia dal punto di vista direttoriale che dal punto di vista compositivo, dal punto di vista anche delle trascrizioni che si sono poi accumulate nel nostro grande archivio che consta di tantissimi brani molto interessanti. Così anche il maestro Gino Bergamini, oltre che direttore, è stato anche trascrittore e forse una nota di colore se la ricorderà su qualche lavoro che poi ha lasciato nel nostro archivio.
1: Come trascrittore ho fatto molto poco.
2: Forse c'era tanto materiale già.
1: Preferivo fare l'attività di compositore, però qualche cosa
0: e di
1: ho
0: questo
1: fatto,
0: ne parliamo, ecco, anche.
1: Ho fatto la sinfonia della Louisa Miller e ancora quella che mi piaceva particolarmente è la danza norvegese, che dove c'era Lobo che suonava. Sono sempre stato innamorato di questo strumento. Io
0: era un po' nelle tue corde, insomma, questo brano, e per questo hai deciso di trascriverlo.
1: Sì, solo per questo motivo l'ho fatto, ecco.

0: Allora, su queste note mi permetto di inserirmi a nome e rappresentanza di tutti i non addetti ai lavori.
1: Che note direi, il valzer dei fiori.
0: Quindi approfitto. No, comunque, al di là delle battute e degli scherzi, ecco, per chi non è musicista, il lavoro di trascrizione, ecco, se si può, non dico in poche parole, però ecco, in qualche modo ecco, far capire come funziona, perché in effetti noi abbiamo magari un'opera scritta per ecco, diciamo, un'orchestra dove ci sono archi, fiati, però poi tutto questo va messo dentro a un organico bandistico. Quindi il lavoro del trascrittore cosa fa? Quanto è faticoso? Quanta conoscenza ci deve essere dietro? Ecco, un po' così, ecco, per capire questa figura.
2: La trascrizione significa riportare un brano che nasce per orchestra con la banda musicale. La difficoltà dove sta? Che tanto per cominciare il piano pianissimo che fa un'orchestra non lo fa la banda.

0: banda. Anche se gli strumenti poi uno pensa, come al solito, i clarinetti fanno la parte dei violini, i violoncelli, eccetera, eccetera, in realtà poi non è così, perché altrimenti degli effetti particolari che fa l'orchestra tu non riuscirai mai a rifarli con la banda, e quindi devi togliere, mettere, aggiungere, sottrarre tutto quello che è stato scritto per l'orchestra.
1: Adattare praticamente.
0: E adattare.
2: Quindi rispettare la scrittura originale, però appunto rendendola poi, ecco, fruibile, soprattutto a questo punto penso sfruttare le caratteristiche della base, cioè sonore dell'organico che uno ha davanti, quindi mettere in risalto quello, immagino.
1: Sì, il brano rimane lo stesso, da non confondere con l'arrangiamento, che invece è un'altra cosa, no? Cioè l'arrangiamento è una sorta di
2: rivisitazione,
1: invece la trascrizione, si cerca di rimanere fedeli a quello che il compositore ha pensato per un'orchestra sinfonica, e quindi da trasferire su un organico fatto fondamentalmente da tutti strumenti a fiato e percussioni.
2: Bene, grazie.

0: da non perdere di vista questa sorta di evoluzione storica e artistica che stiamo raccontando, perché in tutte le puntate che hanno preceduto la presente, partendo dal maestro Manente, al maestro D'Elia, al maestro Di Domenico, al maestro Creux e oggi al maestro Gino Bergamini, c'è stata una sorta di evoluzione nella scelta dei repertori e anche nella mentalità che ha portato questa banda sempre verso una direzione che ci ha visti protagonisti come fautori di una sorta di cambiamento sia nella filosofia, nel pensiero e nella proposta che la banda nel tempo è riuscita a dare. E a proposito di questo, anche i brani originali scritti dai vari maestri e non ultimo il maestro Gino Bergamini, che tra poco ci parlerà di un suo lavoro intitolato David Crockett, una composizione brillante, devo dire, una composizione accattivante, ha sempre riscosso grande successo negli ascoltatori e ispirata evidentemente ad un personaggio che tutti noi conosciamo. Ma prima di fare questo ascoltiamo qualche commento sul brano a cura del nostro DJ Francesco.
1: Beh sì, questo è particolarmente importante perché David Crockett è la prima composizione scritta dal maestro Bergamini da quando è entrato a far parte della banda della Guardia di Finanza, quindi è stato il suo debutto da compositore. Il brano si ispira alla figura del grande pioniere nella corsa alla colonizzazione dell'Ovest nel continente nordamericano ed è interamente costruito sulla fluida successione di motivi melodicamente accattivanti e dalla ritmica incisiva. I temi, dopo una breve rielaborazione di carattere espressivo, sono riprodotti in un finale dalle ricche sonorità, mirati a ricreare la fascinosa atmosfera di quella mitica epopea.
0: Insomma, un personaggio fumettistico, maestro Gino, ci spieghi un attimo che cosa è accaduto.
2: Allora, al di là del fatto che il titolo è sempre l'ultima cosa che io ho dato alle mie composizioni, ma fu quasi una scommessa che scrissi questo primo brano, perché c'era un vecchio maresciallone della banda che mi disse, dice: maestro, è passato un anno ma lei non scrive niente. E dico: non ci ho neanche pensato, non credo di essere neanche capace
0: addirittura.
2: E allora cominciai a scrivere, c'avevo un tema, cominciai a scrivere questa cosa, poi andava bene la parte centrale fluida, poi alla fine ho messo l'introduzione. Io facevo
0: insomma,
2: po' le cose
0: un po' come facevano i compositori d'opera lirica, che scrivevano la sinfonia d'apertura dopo aver scritto l'opera intera praticamente.
2: Facevo sempre così, alla fine mettevo l'introduzione.
1: È un artigianato vero, perché poi aveva a disposizione l'organico subito direttamente per provarlo, insomma, che è un grande vantaggio per i compositori, perché di solito uno scrive e poi vediamo come va. Invece lì c'era la possibilità, maestro, di poter provare fisicamente, avere la sensazione diretta dei suoni e quindi avere ispirazione anche nella strumentazione, poi no, se non sbaglio.
2: Questo è vero, però c'è un fatto da dire, che io non ho mai cambiato una nota, neanche un impasto musicale, così come l'ho creato. E così ha finito e andava sempre bene,
0: rispettando comunque il famoso organico vesselliano, che
2: naturalmente
0: è un punto di riferimento chiaro per tutte le bande ministeriali, per la nostra in particolare, che non ha mai abbandonato questo patrimonio artistico storico che fa diversa la banda italiana da tutte le altre, le nord europee, quelle americane, eccetera eccetera.
2: Ma infatti allora, conoscevo molto bene io l'organico della banda, per cui le sonorità che mi davano le singole sezioni, e in base a quello
1: direi di cominciare ad ascoltarlo. Allora stiamo una tesa
0: David Crockett per tutti voi radioascoltatori.

0: David Crockett, questo brano che rievoca avventure di un personaggio che noi tutti conosciamo e che fa parte della nostra cultura e della nostra gioventù. Tutti noi avremo sicuramente letto qualche fumetto che parla proprio di lui, ma noi non siamo parchi di presenze, perché oggi con noi anche il maestro Dario Di Coste, che di fatto è il successore diretto del maestro Gino Bergamini. Per dovere di cronaca, noi diciamo che il maestro Bergamini è stato vice direttore della banda musicale della Guardia di Finanza, ma che di fatto lo annoveriamo tra i maestri direttori per aver guidato la banda per ben 10 anni, dal 1992 fino al 2002. E a questo punto sicuramente qualcosa da dirci ce l'ha anche il nostro capitano Dario Di Coste.
1: Sì, buongiorno a tutti. Io, arrivando nel 2018 nella banda musicale della Guardia di Finanza, sicuramente non è stato facile per me trovarmi davanti a due grandi maestri, il colonnello Leonardo da Sera Ingrosso e il capitano Gino Bergamini, a cui io dovevo fare innanzitutto un periodo di affiancamento. E non è stato facile perché io sapevo di dovermi impegnare tanto che dovevo di lì a poco prendere le redini.
0: Raccoglievi un testimone.
1: Raccoglievo un testimone sicuramente di livello, ed è stato di grande, enorme stimolo. Dovevo accelerare in tutto nella mia formazione, che sentivo ancora come tale, mi sentivo ancora in formazione, e la parola d'ordine che mi sono dato e che vige tuttora è rispetto. Rispetto, che significa tante cose, significa prendere esempio, significa guardare il passato per programmare il presente e anche un po' del futuro, cercare di capire quelle che sono le potenzialità della banda vedendo quello che hanno fatto questi due grandi maestri, dal punto di vista, come è stato detto prima, sia direttoriale che compositivo, che dal punto di vista delle trascrizioni / arrangiamenti. E cerco di farlo tuttora, cioè avere questa parola d'ordine sotto.
0: E dal 2018 ad oggi credo di poter dire a gran voce che il maestro Dario Di Coste non ha eluso le aspettative.
2: Quindi ci sa fare, assolutamente.
0: Complimenti, un applauso, complimenti, maestro. E un ringraziamento a Dario, che davvero fa benissimo il suo lavoro.
2: Beh, allora continuiamo con la musica originale del maestro Bergamini, e adesso le atmosfere cambiano completamente. Dall'epopea del Far West passiamo a un momento di raccoglimento, un brano che è veramente ispirato, e il maestro l'ha voluto dedicare un po' a tutti i finanzieri che nel corso del tempo si sono adoperati e hanno anche lasciato la loro vita al servizio dello Stato. Il brano, intitolato semplicemente Preghiera, mira a tradurre pura cantabilità melodica l'appassionata invocazione rivolta al Signore, a sostenere con il suo benevolo sguardo la difficile attività degli uomini delle Fiamme Gialle.

0: Siamo in compagnia di carissimi amici ormai, caro Stefano, per celebrare il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza, quindi una serie di appuntamenti.
1: Il quinto della serie, e devo dire sempre più interessanti perché...
0: Sempre più appassionanti, insomma, stiamo appassionando pure noi.
1: Esatto, anche perché chi non...
0: Bellissima, ecco, storia.
1: Chi è anche lontano un po', ecco, dalla tradizione bandistica, invece ha l'opportunità veramente di scoprire o riscoprire veramente un mondo, sia musicale e anche storicamente parlando, perché insomma questo fa parte della nostra storia.
0: E abbiamo ascoltato una cosa meravigliosa. Leonardo, cosa abbiamo ascoltato?
2: Ma è un brano evocativo, un brano che mette in evidenza la passione e lo spirito di sacrificio di tutti i finanzieri, di tutte le fiamme gialle che giornalmente si impegnano nell'attività operativa, e dato che la banda musicale li rappresenta tutti in tutte le attività che svolge, ovviamente per questo motivo il maestro Gino Bergamini ha pensato di scrivere una preghiera con questa sorta di rievocazione di carattere semantico che solo l'oboe poteva mettere ben in evidenza, strumento tra l'altro, come abbiamo già detto, preferito dal maestro Bergamini, e nella fattispecie in questa esecuzione vede protagonista il primo oboe della banda musicale della Guardia di Finanza, il luogotenente cariche speciali Massimo Manganozzi. Ma forse qualcosa da dirci ancora su questo brano il maestro Gino Bergamini ce la vorrà esattamente esporre.
3: Questo brano nasce tra me e un foglio di carta pentagrammata, e ho scritto il tema, ma il bello è che mi è venuto proprio di getto dalla prima nota all'ultima nota. Credo che alla fine avrò cambiato una nota o due, soltanto perché non ero convinto, e ho scritto questo tema di getto. Poi ho fatto la composizione, ho fatto la strumentazione e alla fine ho fatto l'introduzione, come di solito faccio sempre io. E mi è piaciuto e l'ho goduto anche quando l'abbiamo provato più volte in sala musica, e sono
2: pienamente
3: soddisfatto.
2: Questa tra l'altro è una seconda edizione di pensiero musicale della nostra banda che in qualche modo pensa ad una preghiera, perché c'è stata un'altra preghiera del finanziere scritta dal maestro Antonio D'Elia, e quella ha avuto anche uno sviluppo letterario perché c'era anche un testo scritto
4: di Cicconetti,
2: ma questa volta invece, al di là della possibilità di inserirci un testo scritto, invece abbiamo avuto questo solo dell'oboe, che
4: magari
2: è davvero molto bello, molto
4: sarà stata anche una prudenza del maestro Bergamini, perché preghiera del finanziere dopo la preghiera del finanziere del maestro D'Elia, forse non voleva in qualche modo misurarsi in questa impresa. Però dobbiamo dire che invece il brano è molto riuscito, è
0: musica
4: molto
0: meditativa a tutti gli effetti,
4: sì, e che arriva molto, insomma, al cuore delle persone, che poi ricordiamoci, la musica deve arrivare a tutti.
2: Meditativa ed emozionante.
0: Esatto.
2: Ma andiamo avanti, perché abbiamo tante altre belle cose da dire e da ascoltare, quindi passo.
4: E allora
2: parola.
4: Cambiamo ancora di nuovo genere. Il maestro è particolarmente come dire, bravo ad operare alcune sezioni della banda, specialmente i clarinetti, ma anche gli ottoni, che erano il suo, diciamo, strumento prediletto, benché lui poi abbia studiato clarinetto. E piccolo aneddoto: una volta in una prova si è anche cimentato insieme agli esecutori ad eseguire il suo stesso brano, insomma, e quindi poi magari lui ci dirà la sua impressione su questo. Intanto parliamo di Blares. Blares è un'insolita composizione del maestro Bergamini, che trae origine dal titolo da uno spunto puramente musicale, gli squilli di tromba, che in inglese vengono detti appunto Blares. Il brano, introdotto da una breve fanfara degli ottoni, si presenta come una sorta di piccolo divertimento musicale, chiaramente articolato in tre parti. La pagina è incentrata su un episodio centrale, swing, dai tratti ritmico-coloristici assai accesi e vivaci, culminante in 3 interventi solistici del clarinetto, del sassofono tenore e della tromba.
2: Ma Blares o Blers?
4: Blers, Blers.
2: come ci piace di più?
4: Come ci piace di più?
2: E qui intervengono anche tanti altri momenti in cui alcuni presentatori, presentatrici dei vari concerti, dove lo spostamento dell'accento e della pronuncia, insomma, era abbastanza di casa. Ma passiamo all'ascolto del brano e poi magari forse raccontiamo qualcosa che riguarda anche questo altro aspetto.

0: fantastico anche l'applauso finale, perché questo è un brano che è stato registrato live esattamente al Teatro dell'Opera di Roma. E quindi Blares, insomma, come dir si voglia. Però
1: rimaniamo nel segreto.
0: Magari lanciamo una sorta di
2: sondaggio. Cosa preferite?
1: Facciamo
2: cosa
1: preferite? Per i nostri ascoltatori.
2: 335 12 43 722. I nostri WhatsApp, quindi fateci sapere.
0: Bene, e allora a questo punto procediamo. Vogliamo sicuramente mettere ancora di più in evidenza alcuni dettagli che riguardano le attività che svolge la banda musicale della Guardia di Finanza, che oltre a quelle di carattere prettamente artistico riguardano anche le attività di carattere istituzionale e militare, e di questo sicuramente ci potrà dare altra ottima notizia il maestro Dario Di Coste, che spesso è impegnato in questo genere di attività che sono molto rappresentative, devo dire.
1: Diciamo che la figura appunto del maestro vice direttore non è in sostituzione del direttore, anzi ha un ruolo molto importante, proprio perché tutte le attività che svolge la banda, quindi non solo concerti ma manifestazioni, parate militari, hanno bisogno appunto di avere il supporto, e addirittura a volte la banda è impegnata contemporaneamente in più cerimonie, quindi è una figura importante dal punto di vista musicale ovviamente, ma anche altrettanto proprio dal punto di vista operativo. Quindi maestro Di Coste, allora ci racconti un pochino le sue impressioni da questo punto di vista.
3: Beh, è stato davvero impressionante, perché in conservatorio non ti insegnano a gestire le cerimonie militari, lo impari quando arrivi in Guardia di Finanza, quindi questa è una cosa che ho dovuto imparare sul campo. E il primo periodo dell'arruolamento, in cui sono stato affiancato al maestro Bergamini, sono stato proprio in un certo senso anche addestrato da lui. È stato molto importante questo apporto, perché fui portato per esempio alla nostra scuola ispettori in cui si preparava il giuramento. Io ho visto all'opera il maestro Bergamini con la banda, ho visto la banda come si comportava, come gestiva la cerimonia militare, perché le cerimonie militari, in queste cerimonie la banda ha un ruolo veramente importante,
0: fondamentale,
3: direi. Quindi quasi di gestione di un buon 80% dell'intera cerimonia, e questa responsabilità che il maestro ha addosso, io ho dovuto gestirla imparando tanto proprio da maestro Bergamini, anche con qualche chicca da persona d'esperienza, ecco.
0: E quindi ho detto bene prima, hai raccolto il testimone dal sì. Maestro Gino Bergamini, è un testimone importante, devo dire.
1: E allora maestro, direi di andare ancora avanti, perché di musica il maestro Bergamini ne ha scritta abbastanza e credo che continui ancora a farlo. E introduciamo adesso un brano molto molto particolare, perché è un brano anche molto impegnativo e corposo per la sua fattura. In questo brano infatti ripercorre lo svolgersi ideale di una giornata africana delle prime luci del mattino al calar del sole. Il brano in produzione è Terra Rossa d'Africa. Tale ricostruzione, tuttavia, non deve essere intesa in termini rigorosamente contenutistici, quanto in quelli di una libera rievocazione fantastica del tema, del quale il compositore coglie solo alcuni momenti carichi di suggestione, come l'alba, la lotta per la vita, la savana, il tramonto e la notte. Dopo una prima parte affidata alle sole percussioni che stiamo sentendo, seguono diverse sezioni di carattere decisamente melodico, ciascuna dedicata a un particolare momento di quella ideale giornata africana, fino alla conclusione affidata ad un finale dalle sonorità ricche ed incisive. Alla guida della banda musicale Guardia di Finanza, il maestro Gino Bergamini.

0: E da Davy Crockett a Blurs e a Terra Rossa d'Africa, un'evoluzione nell'evoluzione, all'interno della quale la fantasia del maestro Gino Bergamini lo ha addirittura portato a inserire qualche frase particolarmente significativa ed evocativa di ciò che il brano descrive, questa cosa nell'Havana. Wakatiti, che cos'è, maestro Wakatiti?
1: Allora, io ho pensato che durante, cioè dall'alba poi fino alla notte successiva, questi si riunivano intorno al fuoco e cantavano. Cantavano che cosa? Non lo so. Non lo so perché.
2: Ma era molto difficile capirlo.
1: Perché le parole erano soltanto una questione sonora per me, quindi credo che non vogliano dire niente.
0: Quindi, insomma, una sorta di ritmica evocazione di ciò che questi eventualmente personaggi attorno al falò durante la notte potessero in qualche maniera esprimere. Wakatiti.
1: E cantava la banda. Cantava la banda.
0: Tra le altre.
1: Tra le altre cose.
0: Bellissimo.

0: allora, purtroppo tempo tiranno, dobbiamo sfumare le note, però non possiamo non lasciarci senza il commiato del comandante Azzarà.
1: Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie al maestro Bergamin, abbiamo ripercorso questi 10 anni bellissimi, abbiamo visto la varietà del maestro Bergamini, delle sue opere, soprattutto parlavamo adesso dell'opera, del concerto diretto all'Opera di Roma, che sarà il nostro concerto inaugurale, già iniziamo a sponsorizzare il 4 maggio prossimo. Quindi con questo saluto a tutti e grazie ancora. Alla prossima puntata.
0: E soprattutto segnate questa data 4 maggio, poi lo ricorderemo alla prossima.
2: Teatro dell'Opera di Roma.
0: Bene, allora, cari maestri.
3: Chi sarà il prossimo?
0: Dulcis in fundo, e ce lo siamo tenuto alla fine, toccherà al maestro colonnello la Serra in grosso.
4: Con molto piacere, racconteremo.
3: Non si ammali, colonnello, l'aspettiamo.
4: Ma no, questo lo prendo proprio come un augurio a tutto tondo.
2: Di salute, di salute.
0: Grazie. Anche perché ancora di domande dai non addetti ai lavori, penso che ne arriveranno altri, quindi...
4: Ecco, e la cosa ci fa molto molto piacere.
0: Bene, allora, caro Gigi, ringraziamo i nostri ospiti, a te.
3: Ringraziamo il generale Azzarà, grazie insomma.
1: Grazie, grazie a
3: voi. Il maestro Gino Bergamini, grazie.
5: Grazie, buongiorno.
3: Il maestro Dario Di Coste.
6: Sì, grazie a tutti, buona giornata.
3: Nonché il maestro Leonardo La Sera Ingrosso.
4: E grazie per le vostre attenzioni e perché so che ci state seguendo veramente con grande entusiasmo.
0: Non ci dimentichiamo Francesco
3: Di Gigi, il nostro speaker. Sì, sì, sì. Grazie, sì, Francesco.
2: Saluto tutti i radio ascoltatori e vi invito a partecipare alla prossima puntata perché sarà veramente un qualcosa di particolare e non vi dico altro.
0: E sarà la ciliegina sulla torta.
2: Sì, sì, è una cosa molto particolare.
0: Bene, e con questo è tutto da maestro Luigi Picardi
3: e soprattutto da
0: Stefano Jack Sparrow. È tutto, grazie, buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: tensione in Niger, spari ed esplosioni a Niamey. Nepal, sale il bilancio delle vittime dell'alluvione. Il Papa invia un sostegno economico alla popolazione colpita dalla catastrofe. Chiese orientali, il Pontefice concede ai sinodi la facoltà di rimuovere i patriarchi. Stasera a Castel Gandolfo la Santa Messa presieduta da Leone XIV e la processione mariana sul lago. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Notte di violenza nella capitale del Niger, Niamey, dove sparatori ed esplosioni sono state avvertite nei pressi dell'aeroporto e dove alcuni soldati ribelli sarebbero stati respinti mentre tentavano di rompere nel palazzo presidenziale. La giunta militare al potere nel paese riferisce di star riprendendo progressivamente il controllo della situazione. I dettagli nella cronaca di Roberta Barbi.
2: Potrebbe essere stato un tentativo di colpo di Stato quanto avvenuto stanotte nella capitale nigerina Niamey, dove sono stati avvertiti per diverse ore colpi di arma da fuoco in vari quartieri, soprattutto vicino allo scalo internazionale di Diori Amani, che ospita anche una base militare che nei mesi scorsi era già stato preso di mira da gruppi jihadisti contrapposti. Per oltre un'ora anche la TV nazionale è stata oscurata e, secondo alcune testimonianze, militari ammutinati avrebbero tentato di entrare nel palazzo presidenziale, dove ha sede il governo della giunta militare guidata dal generale Tiani, a sua volta salito al potere grazie a un golpe nel luglio 2023. Le forze armate sono state dispiegate e hanno lanciato alla popolazione un appello di unità, vigilanza e sostegno. Il Niger vede da tempo crescere l'insicurezza interna. Qualche giorno fa 15 poliziotti erano stati uccisi in un assalto alla stazione di Dosso. Un mese prima, in un altro agguato, erano morti 16 soldati.
1: Almeno 27 persone sono morte nello scontro frontale tra un minibus che trasportava fedeli di una chiesa e un camion nello Zimbabwe centrale. L'incidente è avvenuto nei pressi di a circa 140 km a sud della capitale Harare. E andiamo in Nepal, dove si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione di mercoledì scorso. I morti sono 669, 3.000 i dispersi. Nelle difficoltà registrate nei soccorsi a causa dell'area impervia, ma anche a fronte di potenziali nuove inondazioni, si è attivata la macchina degli aiuti internazionali. Dopo aver espresso in un telegramma il suo dolore per quanto accaduto, Leone XIV ha inviato un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Servono almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, la stima comunicata dal ministro delle finanze nepalese. Il servizio di Francesco De Remigis.
3: Spazio alla speranza nonostante i bilanci non incoraggianti e informazioni frammentarie, quelle che giungono dal paese colpito mercoledì da un'enorme ondata di fango e detriti nell'area himalayana tra Nepal e Tibet. Ma sono soprattutto i villaggi a richiedere aiuto. L'esercito del Nepal ha intensificato le operazioni di ricerca e soccorso, incontrando spesso strati di fango e persone intrappolate nei tunnel di montagna. Servono almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, la stima comunicata dal ministro delle finanze, Wagle. È giunto anche l'aiuto del Papa attraverso il Dicastero per il servizio della carità. Leone XIV ha inviato infatti un sostegno economico a Caritas Nepal mentre continuano le operazioni di soccorso e si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime, con oltre 630 morti e circa 3.000 dispersi nelle regioni colpite. Dopo il dolore espresso dal Papa in un telegramma per le conseguenze dell'alluvione, Leone XIV ha dunque inviato un sostegno economico concordato con l'annunziatura apostolica del Nepal per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Il contributo aiuterà Caritas Nepal nelle attività già in corso fin dalle prime ore, con cibo, generi di prima necessità e spazi di accoglienza per chi ha perso tutto.
1: Apriamo la pagina vaticana con un motu proprio pubblicato oggi. Leone XIV stabilisce la competenza del sinodo dei vescovi a rimuovere il proprio patriarca per ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendolo dall'ufficio per causa grave nel caso in cui fosse irrimediabilmente compromesso il loro legame. Spetterà al pontefice la concessione dell'assenso alla decisione sinodale. E oggi pomeriggio alle ore 18 Leone XIV festeggerà a Castel Gandolfo la Madonna del Lago. Dopo aver celebrato la messa nella chiesa consacrata da Paolo VI, Leone sarà il primo pontefice a percorrere in barca il tratto sull'acqua della processione, accompagnato da una decina di imbarcazioni. Sul significato della sua presenza, Michele Raviara ha intervistato Don Taddeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
4: Viene festeggiata la festa della Madonna del Lago dentro dell'anniversario dove ringraziamo per 400 anni della presenza dei papi a Castel Gandolfo. Abbiamo pensato proprio così, di ringraziare, e con la presenza del Papa questo ringraziamento prende una forza particolarmente forte.
5: Che cosa significa proprio avere per la prima volta il Papa che partecipa alla processione sul lago? È un evento storico.
4: Sì, apprezzamento secondo me del dono della creazione, il creato che Castel Gandolfo ha questo bellissimo lago, la chiesa dedicata alla Madonna del Lago, quando Papa San Paolo VI la inaugurò, aveva questo intento, che potesse essere una chiesa che respira il lago, perché la chiesa rappresenta la barca di San Pietro, e che invita al ringraziamento, a ringraziare per ciò che abbiamo. Qui a Castel Gandolfo abbiamo prima di tutto questa bellezza che è il lago stesso.
1: Ancora a cronaca internazionale, in Serbia sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari il generale Ratko Mladic, morto in carcere a L'Aia e condannato per crimini durante il conflitto nell'ex Jugoslavia. Un portavoce della Commissione Europea ha detto che qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea o nei paesi candidati all'adesione all'UE. Alessandro Guarasci ha sentito Don Fabio Corazzina di Pax Christi Italia, che negli anni 90 ha fatto parte di missioni di pace nella ex Jugoslavia.
6: Credo che non solo non sia stata compresa la lezione della guerra e non abbiamo bisogno di tornare ai tempi di Mladic per coglierlo. Oggi il sistema guerra è osannato e difeso da autocrazie e da democrazie. Non ci si è reso conto di un fatto che è allora come oggi altrettanto importante. Mladic, per esempio, è stato arrestato, mi pare, 16 anni dopo la sua denuncia e la sua accusa. E che vuol dire che una comunità, un territorio, lo hanno difeso.
7: Ecco, tu sei tornato in quelle zone e come hai trovato la situazione?
6: Se tu vai in alcune realtà cittadine, ritrovi il desiderio e anche dei segnali chiaramente attenti e aperti di, se vuoi, di riconciliazione su alcuni versanti, ma anche di ripartenza nei villaggi, nei territori che sono stati colpiti in modo così travolgente. Resta ancora il dolore, resta la fatica, cioè il cammino di riconciliazione, di giustizia, di verità e di liberazione è stato avviato, ma non è stato completato.
1: Con candele e preghiere, centinaia di colombiani hanno reso omaggio ieri sera a Bogotà alle 331 persone decedute il 10 agosto a causa del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito in particolare il dipartimento di Chocó nel nord-ovest della Colombia, dove opera assieme ad altre realtà e alle diocesi anche l'ONG Azione contro la fame. Francesco De Remigis ha raggiunto telefonicamente John Orlando, country manager di ACF, per avere un quadro della situazione.
8: I bambini e anche le donne sono per noi priorità. Qui le scuole, molte scuole sono state distrutte. Ci sono degli equip che lavorano vicino a questi bambini per metterli in situazione di non stare senza far niente, perché a livello psicologico è molto importante. Quello che dobbiamo seguire di organizzare è l'arrivo di cibo e acqua. Le condizioni sicuramente saranno per mesi e mesi di recuperazione di tutto questo.
3: È un'area davvero impressionante, 15 dipartimenti. Cosa significa in termini italiani, se riusciamo a dare un parametro?
8: Stiamo parlando di mezzo Italia. E soprattutto il fatto è che arrivare a certi comuni, certe zone urbane è complicato, perché ci sono anche i gruppi armati in certe zone del Chocó. E noi abbiamo il vantaggio, come organizzazione internazionale, Azione contro la fame, di aver questo accesso, no? Chiaramente dobbiamo essere molto attenti in quello. E diciamo, la dimensione non è soltanto in quantità di chilometri, ma anche nel tempo che si fa per arrivare a questi posti.
1: Chiudiamo con la cultura. Un mese dalla morte in un incidente in moto, a soli 56 anni, ricordiamo Glenn Hansard, cantautore e attore irlandese, premio Oscar per la musica del film Once. Artista profondamente legato alla sua Dublino, ha fatto della musica anche uno strumento di solidarietà ed incontro, come ci ricorda in questo servizio Silvia Guidi.
9: C'è una bellissima parola in gaelico, mel, che significa qualcosa come se ti brucia la casa, la comunità ti aiuta a ricostruirla. Se un artista può offrire qualcosa, deve essere empatia, compassione e unità, amava ripetere Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto lo scorso 29 luglio, noto per il suo ruolo da protagonista in Once, un film che gli è valso l'Oscar per la migliore canzone originale. Non aveva mai dimenticato il quartiere povero di Dublino in cui era cresciuto. Sono celebri i concerti in cui tornava a fare l'artista di strada per aiutare i senza tetto. Bono Vox, durante il funerale dell'amico, ha ricordato la sua eccezionale capacità di creare legami. Il suo segreto era essere Mel, per chiunque lo incontrasse, di persona o attraverso la sua musica.
1: Per ora è tutto, da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.
10: ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882, in Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.

Per parecchi giorni dopo che lasciammo Nantucket, il capitano Ahab non si fece mai vivo sopra coperta. Gli ufficiali si davano regolarmente il cambio alla guardia e niente contraddiceva l'impressione che fossero gli unici comandanti della nave. Però a volte uscivano di cabina con ordini così improvvisi e perentori che in fondo era evidente che comandavano solo a nome di un altro. Ogni volta che salivo sul ponte dai miei turni sotto coperta, gettavo subito un'occhiata a poppa per vedere se c'era qualche faccia nuova, perché ora, nella segregazione del mare, le mie prime vaghe preoccupazioni per il fatto di non conoscere il capitano diventavano quasi una fissazione. Essendo Natale, quando la nave uscì di porto, per un poco ebbimo un freddo tagliente, polare, benché ce ne allontanassimo sempre verso sud e a ogni grado e minuto di latitudine che guadagnavamo ci lasciassimo a poco alle spalle quell'inverno spietato e tutto il suo clima insopportabile. Fu in una di queste mattinate di trapasso, meno opprimenti, ma sempre abbastanza grigie e tetre, mentre col vento favorevole la nave fendeva le acque nella sua triste

corsa con balzi che sapevano di vendetta, che nel salire in coperta all'appello del primo turno di guardia, appena puntai gli occhi al coronamento, un presagio mi fece rabbrividire. La realtà eccedeva le mie aspettazioni. Il capitano Acab era sul cassero. All'aspetto non mostrava segno riconoscibile di malattia e neanche pareva in convalescenza. Tutta la sua figura, alta e grande, pareva fatta di bronzo massiccio e gettata in uno stampo inalterabile, come il Perseo fuso da Cellini. Tra i capelli grigi si faceva strada un segno sottile come una bacchetta, di un biancore livido, e gli scendeva su un lato della faccia e del collo scuri e bruciacchiati finché spariva nel vestito. Restai così impressionato da tutta l'aria torva di Acab e da quello sfregio livido che lo rigava, che quasi non notai dapprima come quella sua aria losca e insopportabile fosse dovuta in gran parte a quella barbara gamba bianca sulla quale si appoggiava a metà. Avevo già saputo che quell'arto d'avorio glielo avevano costruito in mare dall'osso levigato di una mascella di capodoglio. La vecchiaia è sempre insonne, come se l'uomo, più è stato legato alla vita, meno si cura di ciò che somiglia alla morte. Tra i capitani di mare sono le vecchie barbe grigie che lasciano la cuccetta più spesso per salire a dare un'occhiata sul ponte avvolto nella notte. Così faceva Acab.

vecchio capitano come me, calarsi in questa botola stretta per andare a un letto che pare una fossa è come scendere nella propria tomba. Ma come? Il fumo non mi rasserena più. Deve andarmi proprio male, cara Pipa, se il tuo incanto è sparito. Sono stato qui a stancarmi senza rendermene conto, invece di provare piacere. Proprio così. E per tutto il tempo ho fumato controvento come un idiota. Controvento e tirando su coi nervi come una balena in agonia. Che le mie ultime sfiatate sono le più forti e le più tormentose. Ma perché uso questa pipa? È una cosa fatta per chi è sereno, per mandare il suo fumo bianco e gentile in mezzo a dei quieti capelli bianchi e non tra i ciuffi spelacchiati, grigi come il ferro, come questi miei. Non voglio più fumare!

0: Lo vedi, Flask? Il pulcino che ha dentro becca il guscio. E presto verrà fuori.
1: Capitano, manda tutti a poppa! Vedete? Oh! Vedete? Oh, abbasso! Abbasso!
2: Cosa fate quando vedete una balena, marinai?
3: La segnaliamo!
4: L'arpioniamo!
5: La inseguiamo e l'arpioniamo!
6: Balena morta o lancia a picco!
4: Giù con le scialuppe!
2: Bene! Tutti voi di vedetta, mi avete già sentito dare ordini riguardo a una balena bianca! Una balena bianca! Ripeto! Una balena bianca! Tenete gli occhi aperti, marinai! Attenti all'acqua bianca! Anche se vedete una bolla, segnalate!
7: Capitano Hakap! Capitano Hakap! Ho sentito parlare di Moby Dick, ma non è stato Moby Dick a mozzarti la gamba.
2: Chi te l'ha detto? Ma sì, Starbuck! Ma sì, amici miei, tutti quanti! È stato lui a disalberarmi! Lui a regalarmi questo tronco morto su cui ora mi reggo! Ma sì! Ma sì! È stata quella maledetta balena bianca che mi ha smantellato e mi ha ridotto per sempre un povero buono a niente! E io l'andrò a scovare dietro al capo di Buona Speranza e al capo Horn e al Maelstrom e alle fiamme della perdizione prima di perdonargliela! Ed è per questo che vi siete imbarcati, marinai! Per cacciare quella balena bianca su tutte e due i lati del continente e in ogni parte del mondo! Per fargli sfiatare sangue nero! Per buttarla a pinne in aria!

0: Capitano Hacab, me la sento di affrontare la sua mascella storta e anche quelle della morte, se capita per via del mestiere che facciamo. Ma io qui sono venuto a cacciare balene e non a fare vendetta al comandante. Quante botti renderà la tua vendetta, se mai l'avrai, Capitano Hacab?
1: Avvicinati, Storbuck! Con te bisogna andare un po' più a fondo. Caro mio, se il denaro ha da essere la misura, e poniamo che i contabili hanno stimato il mondo come fosse una banca, fasciandolo di guinee, una ogni terzo di pollice, allora sì che la mia vendetta mi frutterà un bel premio, da questo punto di vista.
2: Si picchia il petto. Si picchia il petto. Che significa? Sì, mi sembra che suoni profondo, ma è vuoto.
0: Vendetta su un bruto senz'anima. Su un bruto che ti colpì solo per il più cieco istinto. Ma è una pazzia! Capitano Hacab, suona blasfemo odiare una creatura incosciente.
1: Stammi a sentire di nuovo. Andiamo ancora un po' più a fondo. Tutti gli oggetti visibili, amico, sono solo maschere di cartone. Ma in ogni cosa che succede, nell'azione viva, nel fatto preciso, lì c'è qualche cosa di sconosciuto, ma sempre ragionevole, che sporge il profilo della faccia da sotto la maschera cieca. Se l'uomo vuole colpire, deve colpire la maschera. Come può evadere il carcerato se non forza il muro? Per me, la balena bianca è quel muro. Me l'hanno spinto accanto. Qualche volta penso che lì dietro non c'è niente, ma è sempre abbastanza. Mi chiama alla prova. Mi opprime. In essa vedo una forza che è un oltraggio, con una malizia inscrutabile che l'innerva. Quella cosa incomprensibile è soprattutto ciò che odio. Forse la balena bianca è il mandatario e forse è il mandante, ma io gli rovescerò addosso questo mio odio. Non mi parlare di blasfemia, amico. Colpirei il sole se mi offendesse, perché se il sole potesse offendermi, io potrei colpirlo. Perché c'è sempre una specie di lealtà nel gioco e la rivalità presiede su tutta la creazione. Ma io non mi sento soggetto neanche a questa lealtà. Chi è sopra di me? La verità non ha limiti. Uno sguardo stupido è più insopportabile dell'occhiata di un demonio. Ecco, adesso arrossisci e diventi pallido. Il mio calore ti ha fuso. Ora bruci di rabbia. Via, Starbuck! Ciò che è detto con rabbia si disdice da sé. Le parole arrabbiate di certi uomini sono poca offesa. Non volevo provocarti. Scordiamole. Guarda lì. Vedi quelle facce turche, tutte chiazzate dal sole, quadri dipinti dalla luce, che vivono e respirano. I leopardi pagani, cose senza pensiero e senza culto, che esistono e cercano e non danno ragioni per la torrida vita che sentono. La ciurma, amico mio, la ciurma. Non sono tutti dal primo all'ultimo con Hacab in questa faccenda della balena. Guarda Stab, ride. Guarda laggiù quel cileno. A pensarci respira come un animale. Resistere dritta in mezzo all'uragano, la tua pianticella sola e sbattuta non lo può, Starbuck. E cos'è in fondo? Pensaci. Si tratta solo di dare una mano a colpire una pinna. Per Starbuck è cosa da niente. Che altro c'è? In questa impresuccia, dunque, la lancia migliore non si tirerà certo indietro quando ogni mano di castello ha afferrato una cote. Ah, cominci a sentirti eccitato. Lo vedo. L'ondata ti porta. Parla. Dici qualcosa. Capisco. Capisco. Allora il tuo silenzio è quello che vuoi dire.

0: qualcosa è pure partito dalle mie narici gonfie e l'ha aspirato nei polmoni. Ora Starbuck è mio e non può più resistermi senza slealtà.
1: Dio mi protegga, ci protegga tutti.

Ma nella sua contentezza per la magica, muta capitolazione del secondo, Acab non sentì quell'invocazione profetica, non sentì la bassa risata dalla stiva e nemmeno le presaghe vibrazioni del vento tra le sartie e il botto vuoto delle vele contro gli alberi mentre s'accasciavano per un attimo.

lascio dietro una scia bianca e torbida. Acque pallide, facce più pallide, dovunque vada. Le onde invidiose si gonfiano ai lati per coprire la mia traccia. Facciano, ma prima io passo. Laggiù, agli orli del calice sempre ricolmo, le acque tiepide arrossiscono come il vino. La fronte d'oro scandaglia l'azzurro. Il sole che si tuffa, sceso lentamente dal meriggio, va giù. E la mia anima sale, stanca dell'erta che non ha mai fine. È dunque troppo pesante la corona che porto, questa mia corona di ferro di Lombardia. Eppure splende di tante gemme. Io che la porto non vedo i suoi lampeggiamenti lontani, ma sento oscuramente di portare una cosa che abbaglia e confonde. È ferro, lo so, non oro. Ed è anche spaccata, lo sento. Il suo bordo intaccato mi tortura tanto che il mio cervello sembra pulsare contro il metallo vivo. Sicuro, è un cranio d'acciaio il mio, di quelli che scendono senza elmo nella zuffa più massacrante. Arsura sulla mia fronte? Oh, ci fu un tempo che l'alba mi stimolava generosamente e il tramonto mi dava sollievo. Ora non più. Questa luce bella non illumina me. Ogni bellezza per me è angoscia, perché non provo più gioia. So percepire il sublime e mi manca la bassa capacità della gioia. Sono dannato nel modo più sottile e perverso, dannato in mezzo al paradiso. Buonanotte. Buonanotte.

mia anima ha trovato più che un eguale, ha trovato un tiranno e un pazzo. Assillo insopportabile che in questo campo un uomo sano debba gettare le armi. Ma egli ha scavato a fondo, ha bruciato tutta la mia ragione. Credo di vedere la sua intenzione empia, ma sento che debbo aiutarlo. Che io voglia o no, qualcosa d'inspiegabile mi ha legato a lui e mi trascina con un cavo che non ho coltello per tagliare. Vecchio orribile. Chi è superiore a lui? Grida. Sicuro. Sarebbe democratico con tutti quelli in alto e guarda come tiranneggia quelli in basso. Oh, vedo chiaramente il mio compito miserabile. Obbedire ribellandomi. E ancora peggio, odiare con un filo di pietà. Perché gli leggo negli occhi non so che dolore sinistro che mi brucerebbe se l'avessi io. Eppure c'è qualche speranza. Il tempo e il mare passano lenti e vasti. La balena odiata può nuotare in tutto il mondo dell'acqua, come il pesciolino dorato nella sua bolla di vetro. Il suo proposito blasfemo, Dio può debellarlo. Mi rifarei coraggio se non avessi il cuore come piombo. Ma tutto il mio meccanismo si è scaricato e non ho più chiave per risollevare il cuore, che è il peso che regola tutto.

non è stato troppo difficile. Sapevo di trovarne almeno uno testardo, ma la mia unica ruota dentata s'adatta a tutte le loro ruote e girano. O, se volete, mi stanno davanti tanti mucchietti di polvere. Io ne sono la miccia. Ah, è duro che per accendere gli altri anche la miccia debba andare distrutta. Ciò che è osato l'ho voluto, e ciò che ho voluto lo farò. Mi credono pazzo. Starbuck mi crede pazzo. Ma io sono demoniaco. Io sono la pazzia impazzita.

così la gola va meglio. Io ci ho pensato da ieri e questo è il risultato finale. È perché una risata è la risposta più saggia e più naturale a tutto quello che è bislacco. E accada quello che deve accadere, ti resta sempre un conforto. E questo conforto infallibile è che tutto è predestinato. No, non ho sentito tutto il suo discorso a Starbuck. Ma dopo, al mio modesto orecchio, Starbuck aveva un po' l'aria di sentirsi come mi sentivo io l'altra sera. Scommetto che il vecchio Mogol ha sistemato pure lui. L'avevo capita, io lo sapevo. Se avessi avuto quel dono, lo potevo senz'altro predire. Quando ho dato un'occhiata al suo cranio, io l'ho visto. Ebbene, Stab, saggio Stab, questo è il mio titolo. Bene, Stab, e con ciò, Stab, ecco una carcassa. Oh, non so cosa potrà succedere, ma comunque sia, io ci andrò incontro ridendo. Sì, c'è un ghigno così comico in tutti i vostri errori. Mi sento in vena di scherzare. Chi è che chiama? Signor Starbuck! Sì, sì, signore! Sì, signore! È il mio superiore, ma anche lui è un superiore, se non mi sbaglio. Sì, signore! Sì, signore! Ho finito! Vengo! Vengo!

0: mi smacchia, o che furfante burlone, che giocciolo nell'oceano. E quando un lampo ti strappia è solo il labbro che schiocca, mentre che assaggia il cicchetto. Ma che furbone scherzo!
1: Tutto merito del vino del nostro vecchio Mogol. Qualcuno lo ammazza, qualcuno gli dà l'argento vivo. Non cantiamo, quelli dormono, sicuro. Stesi laggiù come botti di fondo. Dagli di nuovo, tieni! Prendi questa travasatrice e stridaci dentro.
2: E la balena è allegra. Ma che mariolo buffone, l'oceano è un matto.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della terza puntata: Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Si ringraziano per le voci dell'equipaggio Andrea De Angelis, Giuliano Morano, Emidio Lavella, Gaetano Lizio, Carlo Reali, Stefano Lecinski. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alle 15 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Notte di violenza nella capitale del Niger, Niamey, dove sparatori ed esplosioni sono state avvertite nei pressi dell'aeroporto. La giunta militare al potere nel paese riferisce di star riprendendo progressivamente il controllo della situazione. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione di mercoledì scorso. I morti sono 669, 3.000 dispersi. Leone XIV ha inviato un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione. Con un motu proprio pubblicato oggi, Leone XIV stabilisce la competenza del sinodo dei vescovi a rimuovere, con l'assenso del pontefice, il proprio patriarca per ricomporre la comunione ferita quando per causa grave fosse irrimediabilmente compromesso il loro legame. Oggi pomeriggio alle ore 18 il Papa festeggerà a Castel Gandolfo la Madonna del Lago. Leone sarà il primo pontefice a percorrere in barca il tratto sull'acqua della processione. È tutto.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Le autorità del Niger hanno confermato un tentativo di ammutinamento da parte di alcuni militari nella capitale Niamey, lo ha riferito il ministro della difesa dopo la notte segnata da intensi colpi d'arma da fuoco ed esplosioni in diverse zone della città. Due attacchi aerei israeliani hanno colpito la città di Al-Mansouri nel sud del Libano, un terzo attacco è avvenuto nei pressi della città di Zaftar al-Gairbieh. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione di mercoledì scorso, i morti sono 675, 3.000 dispersi. L'ONU 14esimo invia un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione. Con un motu proprio pubblicato oggi, il Papa stabilisce la competenza del sinodo dei vescovi a rimuovere, con l'assenso del pontefice, il proprio patriarca per ricomporre la comunione ferita quando per causa grave fosse irrimediabilmente compromesso il loro legame.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: alla radio.
1: Allora, cari amici, vi diciamo che l'Europa cerca di affrancarsi dalle importazioni di materie prime critiche, che insomma ci servono la vita di tutti i giorni, nei cellulari che abbiamo in mano, nei televisori, nelle nostre lavatrici. Insomma, queste materie prime critiche servono davvero per far funzionare il nostro mondo. Gli accordi commerciali però dall'Unione Europea, fatti in Europa, finora realizzati, hanno prodotto davvero pochi risultati. L'ultimo vertice della comunità politica europea in Armenia mette in luce un continente che prova a emanciparsi da Mosca e Washington, ma resta nei fatti schiacciato dalla dipendenza tecnologica e industriale della Cina. Allora, l'Unione Europea dipende per oltre il 90% da paesi terzi per molte materie prime fondamentali, aumentando la vulnerabilità della cosiddetta supply chain. La Cina è il fornitore dominante per magnesio e gallio, mentre la Turchia per i cosiddetti borati. Solo per l'Italia il costo di questa dipendenza sta diventando davvero sempre più insostenibile. Nel 2025 la spesa per le importazioni materiali ha sfiorato i 600 miliardi di euro, davvero tanto, con addirittura un aumento del 23% rispetto al 2021. Il costo dei metalli, nickel, rame e acciaio è cresciuto del 18%. Allora, questa dipendenza dall'estero è una vera palla al piede per tutta l'Europa, ma in particolar modo per l'Italia. Così ci ha detto Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento Enea di Sostenibilità.
2: I problemi con le materie prime critiche per l'Italia purtroppo sono in tutte le applicazioni, perché non c'è autonomia su nessun tipo di materia prima critica, quindi tutte le applicazioni che riguardano transizione energetica, transizione digitale, ma banalmente anche con il fosforo, quelle che sono gli utilizzi nel settore dell'agricoltura. Adesso insomma, con la recente crisi si è evidenziato anche la difficoltà di reperimento dei fertilizzanti, mentre il fosforo, per esempio, lo potremmo recuperare dai fanghi che derivano dal trattamento delle acque reflue, che al momento non viene utilizzato praticamente per niente. Riusciremo a coprire una buona percentuale di esigenza di fosforo se dai depuratori riuscissimo a recuperare questa materia prima così importante anche perché è insostituibile per la vita. E questa è una cosa particolare. Abbiamo dipendenza su tanti fronti.
1: Ecco, ma ci sono in qualche modo dei settori dove si potrebbe incrementare anche la ricerca delle materie prime? Cosa c'è che non facciamo e che potrebbe essere in qualche modo disponibile a breve?
2: Potenziale legato al mare. E con un esempio che riguarda i dissalatori. Il dissalatore è una, diciamo, esigenza in tante parti del nostro paese. Pensiamo ad esempio alle piccole isole o altre zone costiere, e con l'innalzamento del livello del mare diventerà sempre più importante come strumento, insomma, di approvvigionamento di acqua potabile. Allora, perché non farlo diventare un'opportunità anche di approvvigionamento di materia prima? Da un impianto tipo che tratta 17.000 metri cubi di acqua di mare al giorno si possono recuperare in un anno 16.000 tonnellate di magnesio. Questo significa soddisfare tutte le esigenze del nostro paese, ma avere anche la possibilità di vendere, proporsi come venditori di magnesio in altri paesi dell'Europa e altrove.
1: Ecco, questo però mette in primo piano il ruolo della ricerca, e spesso i fondi non ci sono, e forse anche a livello europeo bisognerebbe fare anche uno sforzo tutti quanti assieme.
2: Assolutamente, assolutamente sì, a livello europeo, ma mi permetto di dire in particolare a livello nazionale, serve sicuramente più sforzo sul mettere a disposizione investimenti per l'innovazione alle imprese, agli enti di ricerca, innovazione anche per le città. Le città sono sicuramente una grande sfida del futuro, dove vive la maggior parte della popolazione, dove si produce la maggior parte dei rifiuti e si consuma la maggior parte delle risorse. E quindi pensare alle città come un soggetto in cui intervenire per ottimizzare poi l'utilizzo delle risorse e cercare di chiudere i cicli come un organismo vivente in cui si deve ottimizzare i flussi di input e output, questo detto in maniera un po' scientifica, riuscire a ottimizzare questo aspetto consentirebbe di ridurre le spese gestionali e quindi nel medio-lungo termine consentirebbe un grande risparmio nonché una maggiore autonomia strategica del paese.
1: Dunque, forzando sull'economia circolare, come ci ha detto Claudia Brunori, si potrebbe fare di più per recuperare tante materie prime indispensabili per i nostri strumenti di tutti i giorni, diciamo così. L'Europa si è impegnata per promuovere la circolarità con tutta una serie di misure, però finora i risultati sì, sono positivi, ma si potrebbe fare molto di più. Il tasso di utilizzo circolare dei materiali è ancora basso, intorno al 12%, ed è vulnerabile perché dipende in modo molto, diciamo, rilevante dall'importazione, tra l'altro, appunto, di diverse materie prime critiche. L'obiettivo, diciamo, è arrivare a un tasso di circolarità, dunque di recupero di tutta una serie di materiali, di almeno il 24% entro il 2030. Allora, uno dei settori più energivori, dunque che consumano più energia e che potrebbe puntare sulla circolarità, è quello dei trasporti, così almeno ci ha detto Raimondo Orsini, direttore della Fondazione Sviluppo Sostenibile.
0: Allora, se per economia circolare noi intendiamo la parte delle materie prime e quindi del riutilizzo delle materie prime, si può fare molto, ma non è abbastanza per ridurre i consumi energetici. Se includiamo nel concetto di energia circolare, come alcuni a livello internazionale includono, anche il discorso dell'energia e quindi chiudere il cerchio della dipendenza dai combustibili fossili e puntare sull'elettrificazione, si può fare tantissimo, ma non solo sull'elettrificazione dell'automobile, sul trasporto pubblico e condiviso, che in Italia ancora batte la fiacca e siamo ai livelli più bassi in Europa, e quindi utilizzare mezzi elettrici, treni, autobus, tutto ciò che possa portare a ridurre le emissioni e dipendere dalle energie rinnovabili. Il settore dei trasporti è quello che dipende maggiormente dai combustibili fossili e dipenderà sempre di più dalle materie prime critiche, tant'è vero che la Cina sta investendo tantissimo su questo. L'Europa è rimasta un po' al palo su questo, quindi noi dobbiamo puntare su questo aspetto. Qui oggi in sala ci sono anche produttori di automobili europee che stanno puntando sull'economia circolare come strategia anche, quindi di recupero, di riciclo, di design, di riutilizzo. Anche questo è molto importante, ma sul lato energetico non incide tantissimo.
3: Ecco, però forse un'occasione persa è stata anche col PNRR.
0: Sì, il PNRR, diciamo che sul lato trasporti ha sicuramente perso un'occasione, perché non ha fatto quegli investimenti che potevano portarci avanti in questo senso. Non è stato un po' difensivo sul mondo dei trasporti. Purtroppo è andata così e c'è un gap anche culturale, bisogna dire politico, su questo settore. Quindi è un po' diciamo l'imputato principale il settore dei trasporti. Mentre gli altri si stanno muovendo, il settore dei trasporti sta rimanendo indietro. Ci vorrebbe proprio un tavolo di lavoro congiunto con una strategia industriale europea su questo, ma sapete bene che sull'automotive e sul mondo della strategia ci sono grossi problemi in questo momento.
3: Appunto, l'Europa va molto in forma sparpagliata, diciamo, per quanto riguarda appunto l'approccio anche al passaggio all'elettrico, e soprattutto anche c'è molta ideologia, ma forse non c'è nemmeno molta ricerca in Europa su questo.
0: Diciamo che rispetto alla Cina e quello che era, diciamo, una parte di green dell'industria americana, l'Europa sta molto indietro. Secondo me, se posso essere sincero, è stata un po' colpa di tutti noi europei, non c'è un soggetto. Gli stessi costruttori hanno tentato di mantenere per decenni uno stato quo, senza capire che sarebbe scoppiato prima o poi questa bomba, e la Cina invece, che non solo l'ha capito ma l'ha fatta scoppiare in qualche modo, se ne sta avvantaggiando. È una guerra geopolitica ed energetica più che sui trasporti. trasporti, e quindi i propri trasporti, essendo i principali utilizzatori di energia, sono al centro di questa guerra. L'Europa la vedo molto debole in questo momento per andare verso una direzione univoca, non riesce a trovare una direzione congiunta perché è spezzettata e frastagliata per motivi evidenti anche politici interni.
3: Senta, per chiudere, lo sharing può essere in qualche modo anche una risposta, seppur parziale, all'economia circolare?
0: Bellissima domanda. Sì, se noi intendiamo per sharing non solo i servizi di car sharing, quelli tipici, car sharing, bike sharing, ma la mobilità condivisa nel suo complesso, cioè tutto ciò che il cittadino può utilizzare a differenza della sua automobile privata, quindi il trasporto pubblico, bus, i taxi, cioè il concetto di muoversi in mobilità condivisa. Quella è una risposta, quella è la vera circolarità dei trasporti. Purtroppo in Italia siamo ancora a livelli bassissimi, a livello anche di investimenti su questo.
1: Allora, un altro settore in cui si potrebbe fare molto è il tessile. In Italia si raccolgono, pensate, circa 160.000 tonnellate di rifiuti tessili, pari a 500 milioni di vestiti. Qui però, più che sul riuso, si parla di riciclo, cioè i vestiti che vengono usati poi vengono reindossati. Ciò a causa dell'estrema eterogeneità dei prodotti e dei materiali con cui sono realizzati. Cioè, in pratica, dentro un vestito ci sono più materiali per cui è difficile il riciclo. Dei quantitativi poi intercettati ogni anno, poco meno del 50% viene avviato dunque al riuso sui mercati globali dell'usato, e poi molto appunto viene impegnato sul riciclo. Allora, Andrea Fruttero è presidente di Unirau, e gli abbiamo chiesto perché c'è troppo riuso e poco riciclo.
4: Beh, direi che i due aggettivi, troppo e poco, sono discutibili, nel senso che esiste una regola che si chiama gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, che mette al primo posto la riduzione dei rifiuti, al secondo il riuso, al terzo il riciclo, al quarto il recupero energetico e all'ultimo lo smaltimento. Il fatto che il riuso venga prima del riciclo indica che è una buona cosa, quindi direi che non è opportuno parlare di troppo riuso. Si può dire che non c'è una sufficiente capacità di riciclo, cioè quello che non è riusabile è difficilmente riciclabile. Quindi concordo sulla seconda parte dell'affermazione.

0: per riciclare quello che non è riusabile.
1: C'è una certa tendenza ad esportare tutta una serie di prodotti che poi devono essere rilavorati. Questo che cosa comporta, secondo lei?
0: Guardi, ci sono diversi tipi di esportazione. C'è un'esportazione perché ci sono impianti di selezione che lavorano fuori dall'Europa e quindi l'esportazione avviene perché queste imprese comprano raccolte europee, le selezionano e fanno le attività che fanno anche i selezionatori europei, quindi avviano al riuso o riciclano in modo abbastanza però limitato, perché questo anche in Europa è così, quello che non è riusabile. Questa è un'esportazione, se vogliamo, normale. Vi è un'esportazione di prodotti usati che però non sono più rifiuti, quindi non stiamo nel settore rifiuti, stiamo nell'esportazione di usato. Può esserci un'esportazione di rifiuti già selezionati, quindi dove si è trattenuto in Europa la parte riusabile e si esportano gli scarti per smaltirli a costi più bassi o anche, diciamo, inquinando altre parti del mondo. Questa è una pratica da contrastare, però bisogna distinguere le tre pratiche: esportare dell'usato che non è più rifiuto, molto bene, esportare delle raccolte perché ci sono impianti che lavorano fuori dall'Europa e in quel modo generano anche lavoro e occupazione. Un caso tipico è la Tunisia, dove ci sono migliaia di posti di lavoro in aziende che fanno la selezione e poi vendono l'usato sui loro mercati. È un'altra pratica, direi, comprensibile e condivisibile, perché è un modo per ricavare del riusabile e creare posti di lavoro. Una pratica da contrastare invece è l'esportazione di scarti, cercando di smaltirli sotto costo in altre parti del mondo.
1: Allora, vi dobbiamo dire che però economia circolare significa anche rigenerare territori che sono stati abbandonati. Vi raccontiamo che a Spilimberto, in provincia di Modena, l'area che un tempo ospitava lo stabilimento Sipe, che è un sito industriale nel quale venivano prodotte bombe, si prepara a diventare un bosco urbano. Questo grazie a un progetto di forestazione a cui partecipa anche Tecne, che è una società di ingegneria del gruppo Autostrade per l'Italia in collaborazione con Rete Clima. Insomma, un intervento importante perché si tratta di 15 ettari di terreno. Allora, Elena Botteon, Head of Sustainability di Autostrade, ci dice come proprio il gruppo voglia, tra l'altro, incrementare queste attività lungo la rete autostradale italiana.
2: Sì, è assolutamente così. In più, diciamo che qui questo che abbiamo visto è un progetto che si innesta però in una più ampia strategia ESG che il gruppo Autostrade per l'Italia promuove. In particolare, infatti, se all'interno ci focalizziamo, diciamo, sulla dimensione dell'environment, il nostro impegno per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità si concretizza attraverso molteplici progetti. Abbiamo sicuramente la piantumazione, a cui fa riferimento anche il progetto di Tecne di cui parlavamo. Infatti Autostrade per l'Italia nel biennio 2024-25 ha realizzato lungo tutta la rete una serie di interventi di sistemazione del verde che hanno coperto un totale di circa 60 ettari distribuiti in 5 regioni. E oltre a questo abbiamo installato una rete antifaunistica per un totale di circa 1935 chilometri a tutela non solo dell'ambiente ma anche della sicurezza di tutti gli utenti che percorrono quotidianamente le nostre autostrade, e abbiamo avviato un piano strutturato per il monitoraggio continuo dell'utilizzo dell'acqua, risorsa di fondamentale importanza, al fine di identificare eventuali perdite e garantire soprattutto un uso responsabile di questa risorsa così preziosa.
1: Ecco, mi permetta, questo perché avete voluto percorrere questa strada della sostenibilità? Nel senso che spesso l'autostrada e le auto sembrano, tra virgolette, un po' nemiche della sostenibilità ambientale. Invece, in questo modo, voi volete dare un segnale differente?
2: Assolutamente sì. Noi, diciamo, l'intero gruppo

0: Ho avviato già a partire dal 2020 un percorso di sostenibilità che ha l'obiettivo di promuovere una mobilità che sia sostenibile, sicura e resiliente. In particolare la strategia che stiamo portando avanti si innesta su due pilastri fondamentali: la mitigazione degli impatti climatici attraverso la riduzione dell'impronta carbonica. In particolare il gruppo Autostrade per l'Italia si impegna a mitigare il climate change attraverso un percorso di riduzione progressiva della propria carbon footprint, sia diretta che indiretta, con obiettivi intermedi al 2030, ma con l'obiettivo finale di arrivare al net zero al 2050. E l'altro aspetto di fondamentale importanza è l'adattamento delle proprie infrastrutture ai cambiamenti climatici. Dunque, da questo punto di vista, il gruppo è costantemente impegnato a migliorare quella che è la resilienza delle proprie infrastrutture ed estendere la vita utile dei 3.000 chilometri di infrastrutture che abbiamo in gestione, e questo lo facciamo anche attraverso il supporto di attività e soluzioni che siano sempre più innovative e digitalizzate.
1: Senta, tornando un attimo al progetto di Spilamberto, è stato difficile poi però raffrontarsi con altri soggetti istituzionali, tra l'altro, per realizzare questo bosco urbano. Avete trovato, diciamo, porte aperte?
0: Beh, abbiamo trovato porte aperte anche in considerazione del fatto che si trattava di un intervento di riqualifica di un'area che era un po' ricordata come un qualcosa di brutto, no? Nel senso che abbiamo proprio cambiato la destinazione di quel luogo in cui arriviamo a fare a installare questo verde al posto di un edificio in cui si producevano ordigni bellici. Dunque il risultato è stato dirompente da questo punto di vista e ben accettato dall'intera comunità.
1: E allora finisce qui questa puntata del Mondo La Radio. Un grazie a Luca Rossi per essere stato con me in regia, e un saluto da me, Alessandro Guarasci.

0: Il 20 maggio ricorre ogni anno la giornata mondiale delle api, appuntamento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori infatti consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale stima che il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quali ortaggi, frutta e foraggio, ottenga beneficio dall'attività degli insetti. Al tempo stesso l'ente ricorda che il trasporto del polline consente la riproduzione di circa il 90% delle piante spontanee. Ma lo stato di conservazione degli impollinatori in Italia è valutato critico. Circa il 22% delle 151 specie di api viene considerato a rischio di estinzione. Occorre dunque cambiare rotta, interrompere pratiche che minano la nostra stessa salute ed entrare nell'ottica che sia necessaria una collaborazione tra uomo e api. E quanto ci ha detto Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma.
1: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
0: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, che rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
1: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, diciamo le api ma anche tutti gli altri. Quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. E ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
0: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
1: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto, alcune volte vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro. E addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile, bellissimo.
0: Pensa che bello sarebbe allevare le api nel centro di Torino. L'idea di un apiario al Valentino nasce proprio così, con una proposta sussurrata nell'abitacolo di un'auto che scende per i tornanti della Val Grisanche. Quella frase, pronunciata quasi distrattamente da Lorenzo Domenis, veterinario e apicoltore, al suo compagno di viaggio Marco Cucco, giardiniere, si è sviluppata poi in un percorso che ha portato alla creazione di un vero e proprio apiario urbano a Torino. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Lorenzo Domenis.
2: Noi l'abbiamo installato nel 2010, ormai lontano 2010, e sono stati tanti effettivamente le motivazioni, ma prima di tutto riprendere una tradizione apistica torinese. Torino ha effettivamente una grossa tradizione di apistica, sia con figure di spicco, è stata la sede del primo giornale sull'apicoltura, L'Apicoltore Moderno si intitolava, e c'è una tradizione apistica anche legata ai castelli piemontesi. Ogni castello piemontese aveva un apiario annesso per produzione poi della cera più che del miele, e quindi con questa idea qua, quindi idee legate diciamo al passato, abbiamo installato questa apiaria. Ecco, attualmente ovviamente l'idea era anche poi di replicare diciamo delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo, di alveari tenuti in città. Cioè ci sono insomma alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa. Quindi abbiamo installato questa apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, un polo apistico che servisse così per diffondere diciamo il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico. Quindi diciamo sono vari livelli, ecco, di motivazione che ci hanno spinto a farlo, ecco.
0: E perché l'importanza, ecco, di questo progetto all'interno di una città? Cioè, qual è l'importanza delle api dentro la città?
2: Ma si inserisce, questo progetto si inserisce, ma sia su un'idea di biodiversità, no? Quindi favorire, diciamo, la biodiversità animale all'interno in una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi diciamo le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70% insomma delle specie botaniche di cui ci nutriamo, no? Quindi diciamo una mano lava l'altra, ecco, sono due progetti che poi si integrano all'interno delle aree metropolitane, no? Quello legato effettivamente agli orti urbani e quello delle api, ecco.
0: Chiaramente un progetto che unisce anche tante dinamiche diverse. Se da una parte c'è la tutela importante, ecco, dell'ambiente, della biodiversità, delle api stesse, che in qualche modo rappresentano anche in qualche modo la tutela, ecco, del pianeta intero, dall'altro anche il tentativo forse di includere la comunità, la cittadinanza in questo senso, far capire loro, ecco, l'importanza di tutto ciò.
2: Certo, sì, sono d'accordo, certo, anche quella, cioè quella funzione lì sicuramente, ecco, specialmente ecco, all'interno di grosse città, ecco, dove magari effettivamente le persone magari sono magari più lontane, ecco, rispetto a certe dinamiche che noi consideriamo generalmente agresti, però si parla effettivamente tanto anche ultimamente di scomparsa delle api, quindi ecco, un apiario urbano, oltre che la biodiversità, diciamo, sostiene anche la specie, ecco.
0: Lorenzo, Papa Leone XIV ha invitato proprio qualche giorno fa a salvaguardare la terra, ecco, la cura per la pace e cura per la vita, inaugurando quella che è anche la settimana Laudato Si, proprio sul tema della speranza, dalla speranza all'azione, insomma, far sì, ecco, che alcuni messaggi arrivino, ma anche a livello pratico, per cui, ecco, salvaguardare la terra, lo dicevamo anche poco fa, però passa anche da questi progetti.
2: Sì, sicuramente. Sì, pensando all'importanza delle api, come dicevo prima, non ci sono solo loro, ci sono anche libellule, zanzare, poi dei solitari, però le api effettivamente sono gli insetti che deputati per la maggior parte con l'impollinazione, e quindi salvaguardare le api effettivamente vuol dire salvaguardare poi anche il nostro stesso nutrimento. È una cosa che diceva poi, insomma, la frase ripetutissima che si attribuisce ad Einstein, no? Si diceva che se le api scomparissero l'umanità avrebbe 4 anni di sopravvivenza, ecco, anche se non l'ha detta lui, è sicuramente vero, pensando effettivamente alla funzione che hanno.
0: Certo, pensando al futuro, quindi, insomma, ci sono anche altre attività e degli impegni legate proprio a questo progetto di apicoltura urbana, ecco, possiamo definirla così.
2: Ma impegni futuri, ma che sono anche attuali, noi teniamo per esempio un corso di apicoltura, quindi abbiamo già da quasi 10 anni, quindi abbiamo parecchie persone, ma che provengono proprio dalla città, ecco, di Torino, no? Che sono interessati, ecco, così a imparare, ecco, così ad allenarsi sull'allevamento delle api, perché no, magari in una piccola alveare sul balcone, piuttosto che in un giardinetto urbano. E altri progetti futuri, ovviamente, è sempre quello comunque di fare, diciamo, un po' di didattica, ecco, sulle api per tutti i visitatori, che sono sempre più meno numerosi, dell'orto botanico, ecco, al quale ovviamente siete invitati tutti, ecco.
0: Nella tutela delle api e quindi nella salute degli ecosistemi agricoli e naturali, un ruolo fondamentale è svolto dagli apicoltori, che mantengono vive le colonie di api, favoriscono l'impollinazione, difendono biodiversità e habitat e rappresentano un vero e proprio ruolo di sentinelle ambientali. In Italia ci sono circa 75.000 apicoltori e oltre 1,5 milioni di alveari. In sintesi, gli apicoltori oggi non producono soltanto miele, ma svolgono anche una funzione agricola, sanitaria e ambientale fondamentale per la sopravvivenza degli impollinatori e per la sicurezza alimentare. E allora ci trasferiamo in Sardegna, nel Sulcis, nei terreni tra Narcao e Perdajus, e salutiamo Giacomo Santus, apicoltore. Giacomo, buon pomeriggio.
3: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, è così, Giacomo, un ruolo di sentinelle ambientali importanti per quanto riguarda la funzione degli apicoltori. Lo senti questa responsabilità?
3: Assolutamente sì. Ormai diciamo che le api e tutti gli impollinatori garantiscono il 75% dell'impollinazione delle specie vegetali, garantendo anche il 35% dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. Cioè, questi piccoli insetti sono le sentinelle della biodiversità, ecco, e della salute degli ecosistemi.
0: Esatto, salute degli ecosistemi, del pianeta.
3: Sì, è salute del pianeta.
0: Senti, Giacomo, come nasce anche un pochino l'idea, la passione, ecco, di diventare un apicoltore?
3: Allora, questa passione più che altro mi è stata tramandata, da mio padre, che a sua volta è stata tramandata da sua madre, perciò siamo da generazioni che portiamo avanti questa vita immersa dalle api. Per noi è la vita quotidiana, stare con le api è star bene. E in più c'è da dire che noi possiamo aiutarle con dei piccoli gesti, dobbiamo sempre cercare di mettere anche delle coltivazioni, delle fioriture spontanee, in modo che le api possano andare a bottinare, e le dobbiamo anche salvaguardare da molte problematiche che ci sono anche causate dall'uomo, come pesticidi, diserbanti, perché tutti i giorni sono minacciate da questi fattori.
0: Quindi sono riusciti anche a salvarle dai nemici naturali, ma sì, anche dall'uomo stesso.
3: Sì, dall'uomo il primo nemico, è brutto dirlo, è l'uomo, perché molte volte non ci si pensa, diciamo, alla fragilità di questi piccoli impollinatori, perciò specialmente nelle zone dove ci sono delle coltivazioni intensive vengono usati dei prodotti chimici che vanno a ucciderle, perciò distruggendo anche tutto, diciamo, l'ecosistema.
0: Certo.
3: Perciò in primis noi come, diciamo, come uomini dobbiamo cercare di tutelarle. Io e la nostra azienda, come tanti altri colleghi apicoltori, cerchiamo di proteggerle, perciò cercando sempre di trovare delle, diciamo, delle zone incontaminate, portarle, diciamo, il più lontano possibile da produzioni intensive, anche da produzioni industriali. Questo è fondamentale.
0: Giacomo, c'è anche una... Prego, concludi.
3: Sì, sì, in più andiamo a sensibilizzare il tutto con i bambini, ecco, specialmente con i bambini delle scuole dell'infanzia, della primaria, perché è un'età dove, diciamo, le persone, i bambini riescono, diciamo, a apprendere meglio anche tutto il discorso delle api, e anche per avere, diciamo, un occhio di riguardo sulla natura e sulle biodiversità.
0: Certo, anche perché, Giacomo, quando si parla di bambini, ma in realtà a volte anche degli adulti, si sente spesso dire ho paura delle api. Ecco, in realtà bisognerebbe imparare a non avere paura delle api, anzi l'uomo deve essere amico delle api.
3: Certo, l'uomo deve essere amico delle api. Molte volte si crea anche confusione perché magari non si conoscono neanche gli insetti, magari viene, come posso dire, scambiata una vespa per un'ape o viceversa. Perciò queste informazioni che vengono date, specialmente quando si fanno delle giornate didattiche, è anche per far conoscere anche gli insetti, che molte volte anche una vespa magari non è pericolosa, ecco. Però bisogna sempre cercare il modo migliore per approcciarsi con gli insetti.
0: Certo,
3: insomma, è normale se magari ci avviciniamo a un'arnia dove c'è una famiglia di api, magari possono anche attaccarti, ma non succede. Perciò l'apicoltore deve anche un po' informare,
0: ecco,
3: le persone come funziona.
0: Sensibilizzare, informare, insomma, serve la conoscenza, la consapevolezza.
3: Sì, è proprio così.
0: Giacomo, parlando, dicevamo, insomma, la tutela degli animali, delle api in questo caso, per quanto riguarda l'appuntamento anche della giornata mondiale delle api, corrisponde, e lo spiegavi anche tu, alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, del pianeta, di noi stessi, da un punto di vista appunto di esistenza in sé, ma anche da un punto di vista di benefici che arrivano anche in questo caso dall'apicoltura, ossia il prodotto delle api, il miele e tutto ciò che ne deriva.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, perché dobbiamo dire che per noi il 20 maggio diciamo si celebra la giornata mondiale delle api per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tutti gli impollinatori, però per noi apicoltori il 20 maggio è tutti i giorni, noi
0: certo.
3: Ci prendiamo cura ogni giorno delle nostre piccole amiche, perché sono fondamentali per la vita del pianeta. Cosa facciamo? Andiamo sempre, come ho detto prima, a ricercare dei luoghi incontaminati. Proprio per questo siamo in questa zona qua. Io ho scelto di continuare questa attività in questa zona della Sardegna, il Sulcis. Siamo ai piedi, diciamo, di queste colline, che è un territorio che abbraccia tra Perdaggio e Narcao, le colline che vanno verso Terraseo. E sono zone incontaminate, perciò sono, diciamo, il paradiso per le api. E noi continuiamo a questa attività in modo proprio da proteggerle anche da tutti gli altri fattori, che possono essere, come ho detto, dei trattamenti chimici, ma anche, ad esempio, ci sono anche dei parassiti che attaccano le api, specialmente dentro la famiglia, che può essere la varroa, o ci sono anche dei virus. Perciò noi siamo anche custodi e cerchiamo di curarle in tutti i modi, sempre con dei prodotti naturali, perché bisogna anche cercare di produrre anche del miele, ma del miele di qualità,
0: ecco.
3: Penso che fare diciamo dei controlli e dei trattamenti naturali di anche più qualità al prodotto.
0: Giacomo, quali sono le difficoltà invece nel fare l'apicoltore?
3: Le difficoltà sono, ormai noi siamo, come posso dire, siamo condizionati sempre più da, diciamo, dal cambiamento climatico, e questo influisce tanto sulla vita e sulla produzione, diciamo, del miele. Ormai non si riesce più a capire le stagioni. Abbiamo visto questi ultimi anni sono state delle temperature elevatissime, che sono arrivate anche a 45-50 gradi, perciò creando dei grossi problemi all'interno delle colonie. E questo è uno di quei fattori che sta creando lo stesso delle grosse problematiche. In più, anche l'apicoltura è sempre un lavoro in agricoltura, perciò anche per l'apicoltore lavorare diciamo sotto giornate caldissime comporta molto, molto stress,
0: certo.
3: Questo senza dubbio, però si fa lo stesso con tanto amore, perché noi crediamo in questo piccolo insetto che è fondamentale per la sopravvivenza del pianeta.
0: Proprio in merito a quello che ci hai raccontato, Giacomo, leggo due messaggi in chiusura. Roseli ci scrive, proprio facendo seguito al ruolo importante che ha anche l'uomo, la cittadinanza deve contribuire, per questo deve essere informata, formata, una cultura per il bene del pianeta è necessaria, visto che il pianeta è la casa di tutti noi. E un'altra ascoltatrice, Filomena, che ci scrive, ha ragione, noi spesso siamo un pericolo anche per la natura, in questo caso per le api, però poi ci manda la foto di una rosa, ci scrive, le api, oltre tutto questo bene che fanno, creano anche bellezza. A me sta cambiando il colore di una rosa, fa l'esempio proprio del fiore. Ecco, le api creano anche bellezza, Giacomo.
3: Sì, le api creano bellezza. Noi dobbiamo metterle in condizione di crearla. Molte volte magari non si pensa, perché magari si abita magari in una città ma non ho lo spazio verde per... Invece anche lì si possono fare dei piccoli gesti quotidiani, dove magari nel balcone, nei vasi si possono piantare dei fiori amici delle api, come per esempio la lavanda, come il rosmarino, come il timo, la borragine, dei trifugli, che sicuramente aiutano anche in quella zona lì le api a procurarsi, diciamo, il loro nettare, il loro polline per sopravvivere. Perciò non è detto che magari si abiti in una zona magari particolare, ci vuole sempre volontà da parte nostra, e questo deve essere in primis.
0: Certo, la volontà da parte nostra di contribuire al bene.
3: Di contribuire al bene, perché è fondamentale.
0: Grazie.
3: È fondamentale per la loro sopravvivenza, ma anche per la nostra sopravvivenza.
0: E anche per la nostra. Grazie sì. Giacomo Santus, apicoltore. Grazie.
3: Grazie a voi. Buona serata a tutti.
0: E noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi, perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ma intanto io vi saluto. Un saluto e un ringraziamento da Gianmarco Murroni.

Alle 17 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Le autorità del Niger hanno confermato un tentativo di ammutinamento da parte di alcuni militari a Niamey, lo ha riferito il ministro della difesa, dopo la notte segnata da intensi colpi d'arma da fuoco ed esplosioni in diverse zone della città. Ha preso il via a Mosca l'incontro fra il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko nel quadro della possibilità di un'escalation del conflitto in Ucraina da parte della Russia. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione di mercoledì scorso, i morti sono 675, 3.000 i dispersi, Leone XIV invia un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione. Oggi pomeriggio alle ore 18 il Papa festeggerà a Castel Gandolfo la Madonna del Lago, dopo aver celebrato la messa nella chiesa consacrata da Paolo VI, Leone sarà il primo pontefice a percorrere in barca il tratto sull'acqua della processione.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

0: abbastanza risorse, abbastanza energia, abbastanza felicità.
1: Ci trovano dentro un qualcosa che coprono essere molto più vicino di quello che magari si può pensare. E anche lì, come dire, è uno spazio in cui dare vita, dare corpo alla curiosità. Thanks to you, I've got a reason to get out of bed.

0: reason to suspect that I'm meant for this. Smile, a song, a tender kiss.
1: C'è un momento in cui impariamo a riconoscere la bellezza. O forse accade molto prima di quanto immaginiamo, quando ancora non sappiamo darle un nome. Da bambini può essere un colore, una storia ascoltata, qualcosa di costruito con le mani, il pongo. Poi però lo sguardo cambia, si educa, accumula memoria, confronti, conoscenza, opinioni. E quello che ci meravigliava allora lascia il posto ad altre forme di stupore. Ma qualcosa rimane. Oggi le voci dell'arte provano a seguire proprio questo filo, la bellezza che attraversa il tempo e quella che comincia a formarci quando siamo bambini. Lo faremo partendo da una mostra, La grande saggezza, al Castello di Brescia fino al 10 gennaio, per poi entrare invece in una città molto particolare, una città che da 31 anni sta in una tasca e che per 13 giorni restituisce ai bambini il teatro, il cinema, i libri, la musica, il gioco, ma soprattutto la possibilità di scoprire l'arte facendo un'esperienza condivisa con i genitori, condivisa con gli operatori. Perché forse il primo incontro con la bellezza non è qualcosa che ricordiamo, ma è sicuramente qualcosa che rimane. Buona scuola.

0: Ci sono epoche in cui la bellezza sembrava avere regole precise, proporzioni, equilibrio, armonia, e altre in cui quelle regole vengono incrinate, contraddette, perfino capovolte in tutte queste interviste, in tutti questi nostri incontri con il programma delle Voci dell'Arte. L'abbiamo sentito, l'abbiamo percepito, l'abbiamo scoperto attraverso le esperienze dei nostri ospiti. Ma che cosa intendiamo in fondo e per davvero quando parliamo di bellezza? È qualcosa che attraversa il tempo oppure ogni epoca costruisce la propria idea di ciò che è bello? È una domanda che accompagna la grande saggezza, la mostra che mette in dialogo opere, linguaggi, sensibilità differenti, interrogando proprio il nostro modo di guardare. Perché forse la bellezza non appartiene soltanto a ciò che vediamo, appartiene anche allo sguardo con cui scegliamo di vederla. E ne parliamo oggi alle Voci dell'Arte con Stefano Karagiov, direttore Fondazione Brescia Musei, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, ben trovato.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Parliamo di oceani fotografati, di mondi che cambiano sotto i nostri occhi. E le chiedo qual è l'immagine che le è rimasta più dentro, più impressa e che porta con sé alla luce proprio di questa esposizione che lei ospita.
1: Forse l'immagine più intensa dal mio punto di vista è quella di un gruppo di indigeni della Valle dell'Omo in Etiopia, dove si possono vedere tre uomini, sembrerebbero, sono di spalle e non si può vedere il volto di questa popolazione che vive ancora, diciamo, in condizioni untouched, come dire, incontaminate dal contatto con il cosiddetto sviluppo, e l'unico soggetto a non essere di spalle è un bambino di cui si riconosce anche molto bene invece la faccia. Sono tutti dipinti alla maniera della loro tribù, ma questo ragazzo, questo bambino che intensamente guarda in camera, compiendo anche un gesto di diversione rispetto a quanto stanno compiendo gli altri che volgono le spalle, mi ha colpito perché in qualche modo ritengo che possa collegarsi profondamente al senso di questa mostra, che è il senso della cosiddetta abbastanza, l'abbastanza risorse, abbastanza energia, abbastanza felicità, abbastanza pagamento nei confronti della nostra abbondanza. Sono queste le parole su cui Christina Mittermaier, che è una delle più grandi fotografe naturaliste al mondo, ha lavorato per fare un portfolio straordinario di fotografia naturalistica, a cui si associa questo portfolio dedicato appunto alle popolazioni tribali, che è straordinario nella forza con cui ci trasferisce il concetto di una come dire, condizione primigenia che non aveva ancora perso il contatto con la soddisfazione che viene dal vivere in armonia con il proprio ambiente, con il proprio ecosistema, perché questo è il tema di fondo, diciamo anche di tipo sociale, il messaggio sociale che lancia questa mostra.
0: Il titolo della mostra parla appunto di saggezza, che è una parola davvero grande. E cosa ha insegnato la natura che noi forse abbiamo dimenticato e che magari possiamo ritrovare ammirando queste opere?
1: Forse un po' di spiritualità insita all'interno degli ecosistemi. La grande straordinaria capacità trasformativa dell'essere umano da alcuni secoli ha la capacità di incidere così profondamente, ce ne rendiamo conto, devo dire, con crescente allarme anche in questi giorni, insomma, ma purtroppo siamo costretti a ripeterlo in modo crescente. E questa capacità, che qualcuno ha anche definito come una nuova era zoologica, diciamo, nella quale l'uomo, l'antropocene, così è stata definita, può per la prima volta probabilmente incidere così tanto sugli ecosistemi e sull'ambiente da cambiare le sorti della sua stessa esistenza, è in qualche modo l'elemento da cui partire? Partire rispetto forse alla perdita di un rispetto che era caratteristico delle società che non avevano ancora vissuto la rivoluzione scientifica, che si è portata dietro evidentemente il superamento di una serie di dogmi che affondavano appunto anche nelle culture primitive, che poi le religioni monoteistiche avevano in qualche modo trasformato, simbolizzato in un rapporto con diciamo il superiore, il trascendente. La rivoluzione scientifica, la capacità dell'uomo di intervenire con il suo ingegno ha inevitabilmente fatto perdere questo rapporto con rapporto spirituale con l'ambiente, con le altre specie, e questo è ciò che forse più ci lascia l'amaro in bocca di questa mostra, nella quale, a parte le popolazioni selvagge cosiddette o tribali, non abbiamo mai una presenza antropica. Il dato che spicca nelle circa 60 foto che residuano dalle circa 20 che compongono la componente antropologica del portfolio, quella appunto tribale, le altre circa 60, diciamo, ciò che le accomuna, chi verrà a vedere questa bellissima mostra a Brescia se ne renderà conto, è il non essere mai evidente una presenza di alcun tipo legata all'individuo umano. E questo, insomma, forse la fotografa che parla con le sue immagini e non con grandi relazioni voleva probabilmente comunicarci. Diciamo, ci siamo allontanati dalla condizione naturale, e questo ha portato con sé tutte cose meravigliose, insomma, di cui inutile lamentarsi, anzi dobbiamo esserne felici, ma ci ha fatto comunque perdere il retro, diciamo il verso di questa medaglia, che ci ha fatto perdere questa che lei definisce saggezza, e che è appunto il titolo della mostra, a cui in qualche modo, non so come, se con la

0: tipo di territorio che Brescia contempla, quindi questa percentuale abbastanza significativa di stranieri e della sua volontà di intercettare appunto questo patrimonio umano e immateriale. Le chiedo appunto come siete riusciti a intercettarlo, ma come poi al fine si fa a coltivare culturalmente e socialmente questo patrimonio immateriale fino a farlo diventare parte della storia di una città?
1: Intanto bisogna dire che non lo possiamo fare da soli, in questo senso la nostra Fondazione Brescia Musei ha una forte vocazione alla, diciamo, alla generazione di un impatto sociale delle proprie attività artistiche e culturali. Dunque in qualche modo trattiamo il patrimonio e le espressioni artistiche che allestiamo nelle mostre come dei mezzi e non come dei fini. Il fine, evidentemente, come anticipava lei, è chiaramente quello di creare un museo che diventi un'infrastruttura al servizio della comunità. In questo momento storico, in questa cornice civica, noi siamo comunque una fondazione che gestisce il patrimonio comunale, civico, in questa regione uno dei grandi temi è quello dell'integrazione. Abbiamo per fortuna una importante popolazione lavoratrice di nuovi cittadini, che oggi è sempre di più anche una popolazione di cittadini autoctoni ma con tradizioni culturali diverse dalle nostre, e dunque il compito del museo è quello di supportare le altre istituzioni formative e sociali prevalentemente della comunità, e così dunque facciamo. E come lo facciamo? Ma principalmente cercando di conoscerli, dunque per esempio abbiamo da molti anni, una decina d'anni, un progetto di ponte tra le culture che ci consente di integrare nei nostri progetti educativi popolazione di nuovi appunto residenti che vengono formati al nostro patrimonio artistico per poi diventare erogatori di servizi essi stessi. Tra l'altro questo genera anche interessanti commistioni di culture diverse, per cui ad esempio insomma una prospettiva bizantina, ortodossa sul patrimonio cattolico è interessante da un punto di vista concettuale. Dall'altro lato facciamo in modo di creare molte occasioni per cui soprattutto le famiglie, che sono la struttura sociale diciamo principale da aggredire per un cambiamento sociale di vasta scala, riescano a essere partecipi della nostra vita museale. Quindi facciamo molte attività, campi per i ragazzi che spesso hanno una forte presenza anche di bambini stranieri, realizziamo attività che sono anche interculturali, ad esempio mi viene in mente una delle più recenti, le uova dipinte, che sono un patrimonio culturale immateriale, lei ne parlava prima, sì, riconosciuto da un paio d'anni dall'UNESCO, tipico delle popolazioni dei Balcani settentrionali, quindi dalla Bulgaria alla Romania, alla Moldavia e così via. Abbiamo realizzato per la Pasqua scorsa un exhibit per una decina di giorni, con un'attività espositiva, un'attività didattica, una festa a cui hanno partecipato prevalentemente questi nuovi cittadini intorno al patrimonio delle uova dipinte, queste uova pasquali che sono straordinariamente decorate. Ecco, questo è un esempio, cercare di includere nella progettualità culturale il patrimonio delle popolazioni che compongono e comporranno in modo crescente le corti dei cittadini bresciani.
0: Bene, io grazie per averci risposto a questa domanda e ricordiamo, purtroppo il tempo a disposizione è terminato, ricordiamo quindi questa mostra tornando a Brescia, tornando al castello di Brescia nel Grande Miglio, La Grande Saggezza, ricordiamo gli scatti di Cristina Mittermeier fino al 10 gennaio, quindi c'è veramente tempo per andare ad ammirare questa esposizione. Grazie ancora a Stefano Karadzhov, direttore della Fondazione Brescia Musei, per averci accompagnato sino ad ora. Grazie davvero, direttore.
1: Grazie a voi e ci vediamo a Brescia. Lord, what a difference a day makes.

0: E dopo la bellezza custodita nei musei cambiamo prospettiva, perché all'arte ci si può avvicinare anche correndo su un prato, costruendo un burattino, ascoltando una storia, sporcandosi le mani, costruendo appunto castelli anche sulla spiaggia. Perché il rapporto con la cultura comincia proprio così, molto prima di sapere che cosa sia davvero un'opera d'arte, quando qualcosa riesce semplicemente a sorprenderci. È questo un principio, un bagliore d'arte. È questa l'idea che da oltre 30 anni anima La città in tasca, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie, che fino al 13 settembre torna al Parco degli Scipioni di Roma per la sua 31esima edizione. Teatro, cinema, libri, musica, laboratori, giochi, arti visive, nuove tecnologie ovviamente, l'attenzione all'ambiente, un'attenzione che ha sempre avuto questa manifestazione, un piccolo pezzo di città nel quale i bambini non sono soltanto spettatori, ma diventano protagonisti. Di questo parliamo con Riccardo Sinibaldi, direttore artistico della Città in Tasca. Ben trovato ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi, è sempre un gran piacere.
0: 31 edizioni, tanta roba, significa in qualche modo che davanti a voi sono passate diverse generazioni di bambini, e io vorrei partire proprio da qui. Che cosa è cambiato nei bambini in questi 30 anni e che cosa invece continua a sorprenderli esattamente come allora, secondo te?
1: Ma sicuramente sono cambiate molte cose, perché insomma, soprattutto negli ultimi anni, sappiamo, per anche l'evoluzione, se vogliamo, tecnologica, no? Dell'intrattenimento, no? Quindi sì. È cambiato un po' l'approccio, e sono cambiati in certi casi anche i gusti un po' dei bambini, delle bambine, che su certe cose sono un po' più autonomi, no? Sono magari meno abituati ad esempio allo spettacolo dal vivo, in certi casi sono meno abituati ad attività di tipo manuale, no? per quanto riguarda i laboratori creativi. Però quello che sicuramente rimane costante è lo spirito, secondo me, con cui si partecipa alla Città in Tasca, che è quello di condividere delle attività creative genitori con figli e figlie, quindi sono delle attività che fanno stare insieme, che stimolano la creatività in una condizione che non sempre magari è facile ritrovare all'interno delle, come dire, dei momenti familiari, no?
0: Certo.
1: E invece c'è una forma di autonomia che diamo sempre noi proponiamo delle attività che però insomma possono essere fruite dai bambini e dalle bambine insieme ai propri genitori.
0: La Città in Tasca nasce dall'idea di mettere i bambini non semplicemente davanti alla cultura, ma in qualche modo dentro la cultura, no? Possono dipingere, costruire, ascoltare, recitare, inventare. E secondo te perché è così importante che l'incontro con l'arte passi anche attraverso il fare?
1: Ma perché fondamentalmente credo che l'approccio all'arte passi attraverso un'esperienza sensoriale, sempre. Quindi, come dire, l'amplificazione dei sensi, o quantomeno l'approfondimento, l'attenzione all'utilizzo dei sensi è qualcosa che permette di andare un po' più a fondo, no? Di entrare un po' più nello specifico, nella materia che ti trovi di fronte, e quindi come dire, confrontarsi con l'arte in questa maniera è secondo me un bel esercizio per stimolare la curiosità, per farsi anche sorprendere, anche con la fantasia, no? Perché poi la fantasia nasce sempre da qualcosa che non c'è e poi all'improvviso esiste in qualche maniera.
0: Anche quest'anno troviamo il riciclo creativo, troviamo chiaramente l'attenzione all'ambiente, alla sostenibilità. Sono temi, insomma, belli, importanti, ecco. La crisi ambientale è complessa forse da comprendere, a un bambino. Come si fa a parlarne senza trasformarli né in una lezione o peggio ancora in una paura?
1: Ma intanto in genere l'approccio dei bambini e delle bambine a tutti questi aspetti è molto più semplice e diretto di quello che invece per noi adulti, perché ci sono chiaramente meno sovrastrutture e perché forse un certo tipo di sensibilità quando si è molto giovani è in qualche maniera innato e non è confuso da altre cose, ecco, da altri pensieri, da altre urgenze. Molto spesso i bambini e le bambine in questo sono molto sorprendenti perché arrivano prima degli adulti a delle cose che a noi magari non sembrano così ovvie, invece per i bambini spesso sono molto più naturali, ecco.
0: Io vorrei fermarmi con una ultima battuta sui libri, proprio in virtù di quello che dicevi all'inizio di questa nostra chiacchierata, proprio la differenza tra 30 anni fa e oggi, l'avvento della tecnologia. Quindi i bambini oggi crescono circondati da immagini velocissime, sempre di fronte agli schermi. E quindi tornando ai libri, che cosa riesce ancora a fare una storia raccontata lentamente, magari da una voce che appunto la legge e che secondo te uno schermo non riesce a fare?
1: Ecco, questo è un tema che ci è molto caro perché una manifestazione, un evento come la Città in Tasca, secondo me offre un piccolo privilegio che è proprio quello di incontrare qualcosa che comincia a diventare quasi desueto, mi viene da dire,
0: È
1: come la
0: vero.
1: lettura. O quantomeno la lettura di un libro, ecco, di qualcosa che si può tenere tra le mani che non sia uno schermo, però offriamo la possibilità ai bambini e alle bambine di incontrare la lettura anche qui in una dimensione di gioco, di creatività, di incontro anche diretto con chi i libri poi li scrive e li illustra.
0: Dopo 30 anni trascorsi a osservare bambini entrare nel parco degli Scipioni, osservarli giocare, ascoltare, costruire, eccetera, eccetera, tornare a casa, interagire con i genitori e chi più ne ha più ne metta, che cosa vorresti che ciascuno di loro si portasse davvero in tasca uscendo da questa piccola città?
1: Intanto, ecco, torno sulla parola curiosità, che secondo me è un qualcosa che se stimolata quando diventa un'abitudine è sempre cosa buona in generale nella vita, ecco, perché ci aiuta anche a superare le paure e spesso è anche, come dire, andare un po', provare ad andare oltre i limiti che a volte ci mettiamo da soli, no? E poi credo che l'esempio della Città in Tasca mi permetto di dire che sia anche un po' un esempio civico, perché la condivisione, il clima che si viene a creare, ecco, in questa piccola bolla di quest'anno 13 giorni, insomma pochi giorni l'anno, però è una dimensione che penso sia molto sana, che cerchiamo nel nostro piccolo di creare un momento di città a misura di bambino e di bambina. E quindi io spero poi che tutto l'anno i bambini e le bambine che vengono in Città in Tasca si possano portare dietro questo esempio per andarlo a ricercare anche altrove e per portare magari, come dire, l'esperienza che hanno fatto. Portarla dietro con sé e farne tesoro anche in altri contesti.
0: Ricordiamo che fino al 13 settembre, Parco degli Scipioni di Roma, 31esima edizione della Città in Tasca, una manifestazione, ricordiamo, per bambini, ragazzi e le loro chiaramente famiglie. Io ringrazio per essere stato qui con noi in collegamento telefonico Riccardo Sinibaldi, che è il direttore artistico. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.

c'è un filo forse tra le storie che abbiamo raccontato oggi. E questo filo si potrebbe intravedere nello sguardo, quello che sa ancora fermarsi davanti alla natura, quello che sa riconoscere la bellezza e quello che anche percepisce la fragilità. Quello dei bambini, ad esempio, capaci di trasformare un gioco, un colore, una storia in una scoperta. Keith Haring nei suoi diari scriveva: i bambini sanno qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato. Forse la grande saggezza, prendendo in prestito il titolo della mostra di cui abbiamo parlato, è anche questa: non dimenticare ciò che un tempo sapevamo vedere. Con questo pensiero si chiude Le voci dell'arte e da parte mia grazie ancora per essere stati qui con noi e vi auguro naturalmente un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana. A presto.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone. Siamo in attesa di trasmettere la Santa Messa che sarà celebrata dal Santo Padre alle ore 18 presso la Chiesa della Madonna del Lago a Castel Gandolfo. A seguire ci sarà la processione in onore della Madonna. Anche la processione sarà presieduta dal Santo Padre, seguita proprio dal Santo Padre. E dunque, in attesa di questa festa, appunto della festa della Madonna del Lago, vi teniamo compagnia intanto per darvi qualche notizia proprio su questa giornata così speciale, questo 29 agosto, 22esima domenica domani sarà la 22esima domenica del tempo ordinario, quindi oggi la Santa Messa già celebra appunto la messa vespertina della 22esima domenica del tempo ordinario. Leone XIV sarà in verità il primo Papa della storia a partecipare in barca alla processione di cui vi parlavo, la processione appunto per la festa della Madonna del Lago di Castel Gandolfo, attraversando quindi appunto lo specchio d'acqua che fa da cornice alla residenza estiva dei papi, tra l'altro in un anno molto particolare perché sono 400 anni da quando Castel Gandolfo è la residenza estiva dei papi. La chiesa che vedrà appunto la Santa Messa celebrata dal Santo Padre era stata consacrata nell'agosto del 1977, il 15 agosto del 1977, quindi proprio nella festa dell'Assunzione, da San Paolo VI. Il Papa Leone XIV prenderà, come vi dicevo, parte poi alla processione che si svolge percorrendo proprio le acque del lago di Albano. Alcuni fedeli, tra l'altro, erano tradizionalmente abituati a seguire questa processione anche a nuoto, attraversare appunto il piccolo specchio d'acqua anche a nuoto, però quest'anno non è stato possibile anche per motivi di sicurezza. E si tratta di una festa, questa della Madonna del Lago, molto sentita dalla popolazione di Castel Gandolfo, sebbene si tratti di una festa celebrata soltanto da pochi anni, perché nacque soltanto nel 1954, era un anno mariano il 1954, e nacque su iniziativa del parroco di allora, Don Dino Sella, che desiderava quell'anno coinvolgere tutti quanti i fedeli che lavoravano intorno al lago. Poi la chiesa, specificamente la chiesa della Madonna del Lago, venne costruita soltanto 23 anni dopo, e San Paolo VI la consacrò 49 anni fa, ma è stata visitata anche da San Giovanni Paolo II nel 1979. Sia Paolo VI che Giovanni Paolo II, tra l'altro, parteciparono alla processione, ma non imbarcandosi, quindi non percorrendo appunto il tratto in acqua. Papa Leone XIV era stato invitato un anno fa a partecipare appunto a questa messa, così ci racconta il sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis, su iniziativa del parroco di San Tommaso di Villanova, Don Tadeusz Rozmus, che naturalmente sarà presente anche oggi e concelebrerà con il Santo Padre. E il Papa ha naturalmente accolto questo desiderio, questa richiesta, e da parte di tutta Castel Gandolfo c'è naturalmente un senso di gratitudine grandissimo nei confronti del Papa, intanto per con la sua presenza mettere questo piccolo borgo laziale, come dicono loro, al centro del mondo, ma anche di partecipare a questo evento parrocchiale così sentito, così amato. Vi dicevo che la celebrazione di quest'anno nasce anche all'interno del quarto centenario, cioè dei 400 anni della presenza dei papi a Castel Gandolfo. Il primo fu infatti Urbano VIII nel 1626. E quindi con la presenza del Papa questi festeggiamenti prendono una forza particolarmente significativa. Don Tadeusz Rozmus ha dichiarato: la presenza del Papa è un apprezzamento del dono della creazione, il creato che a Castel Gandolfo ha questo bellissimo lago accerchiato da incantevoli montagne, tutta questa bellezza, veramente la bellezza della natura, è veramente un modo di rendere grazie, di gustare, di respirare la bellezza. Don Tadeo Schrosmos inoltre ricordava che quando San Paolo VI inaugurò la chiesa della Madonna del Lago, aveva proprio questo intento, che potesse essere una chiesa che respira il lago, perché la chiesa rappresenta un po' la barca di San Pietro e invita al ringraziamento, a ringraziare per ciò che abbiamo, e a Castel Gandolfo appunto la bellezza è veramente un dono evidente a tutti. Dopo la processione sul lago, il Papa rientrerà nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e la festa continua domani, domenica 30 agosto, 22esima domenica, vi dicevo, del tempo ordinario, e il Santo Padre naturalmente pregherà l'Angelus, presiderà la preghiera dell'Angelus insieme a tutti i fedeli che saranno presenti domani. Adesso facciamo una piccola pausa musicale e ci ritroviamo fra poco, perché saremo naturalmente in diretta proprio per raccontarvi, per partecipare tutti insieme alla messa e raccontarvi questa festa.

Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da Damiano Caprio alla parte tecnica. Siamo in collegamento in diretta con Castel Gandolfo per trasmettere la Santa Messa celebrata dal Santo Padre Leone XIV alle ore 18 presso la Chiesa della Madonna del Lago, appunto a Castel Gandolfo. A seguire ci sarà poi la processione in onore della Madonna, anche la processione sarà presieduta dal Santo Padre. Il Santo Padre è arrivato proprio un momento fa, abbiamo visto appena prima di essere in diretta con voi le immagini dell'automobile che accompagnava appunto il Santo Padre. È stato accolto a Castel Gandolfo dal vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo Viva, e dal parroco Don Tadeusz Rosmus, e adesso si sta recando appunto, si sta avvicinando alla chiesa, la chiesa della Madonna del Lago, dove celebrerà la Santa Messa. Vorrei salutare anche tutti gli ascoltatori che stanno seguendo questa trasmissione attraverso le emittenti che sono collegate con noi, e quindi Radio Condivisione Palermo, MEP Radio Comunitaria per il Lazio e l'Umbria e il circuito Codec in Blu, Roma e Milano. Il Santo Padre proprio in questa chiesa, soltanto nella parrocchia di San Tommaso da Villanova, quindi proprio qui a Castel Gandolfo, aveva celebrato la Santa Messa il 15 agosto, naturalmente, no, per la festa dell'Assunzione. Questa chiesa, la chiesa della Madonna del Lago, è stata anch'essa inaugurata in occasione della festa dell'Assunzione, appunto in un 15 agosto di 49 anni fa, se non sbaglio. E proprio nell'ultima festa, quando nel 1977, sì, appunto, quindi 49 anni fa, e vi dicevo, soltanto due settimane fa il Santo Padre ha parlato di Maria dicendo che il Magistero della Chiesa ci insegna che ella, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo, e ci indica in questo mistero il compimento della pienezza di grazia che Dio le ha donato nella sua concezione immacolata. Il Santo Padre ha voluto sottolineare questo aspetto, dice: molte opere d'arte la raffigurano al termine della vita terrena come una giovane bellissima che si eleva fisicamente da terra verso la volta celeste. Queste scene, queste opere d'arte appunto, si ispirano alla scena descritta nel brano dell'Apocalisse che appunto il 15 agosto faceva parte delle letture. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. A significare, ha detto il Papa, che nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Quest'immagine, sottolineava Leone XIV, contrasta in apparenza con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Con l'età il nostro corpo non si fa più agile ma più pesante, la pelle non diventa più fresca ma mostra i segni della vecchiaia, i capelli non prendono colore e lucentezza ma diventano invece al contrario grigi e poi anche bianchi. Allora che cosa abbiamo in comune con la giovane meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari? Per comprenderlo, ha detto il Papa, dobbiamo tenere uniti i due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, ha detto il Papa, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo. Il Santo Padre intanto sta salutando tutte le autorità che sono presenti all'ingresso della chiesa, è accompagnato in questo suo percorso dal parroco Don Tadeusz Rosmus, che lo precede, e dal vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo Viva. Sta salutando in questo momento anche il sindaco di Castel Gandolfo. Nella sua omelia appunto del 15 agosto, riprendiamo questo discorso, questi pensieri, queste riflessioni che Papa Leone XIV ha avuto nei confronti di Maria, nei confronti della Madonna, che festeggiamo anche oggi come con il titolo appunto di Madonna del Lago. Il Santo Padre ha sottolineato un'altra cosa: la glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare impressi nella nostra carne i segni dell'amore che non ha fine.
E ci invita così a rivedere, ha detto il Papa, molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo finisce con l'imporci e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, facendoci sprecare delle energie preziose in ciò che non conta e non dura. Nell'esperienza comune si possono incontrare persone dal volto marcato dagli anni e dalle sofferenze, capaci di irradiare serenità, benevolenza, pace attorno a sé, come se ne possono osservare delle altre, magari esteriormente attraenti, ma di cui percepiamo una durezza, una freddezza nell'intimo. Ed è facile capire, ha detto il Papa, dove sta la vera bellezza e dove invece c'è ancora bisogno di conversione, di perdono e di guarigione. E dunque, se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina di cui siamo avvolti e per la quale siamo fatti, e diffonderla poi intorno a noi, ha detto il Papa, dobbiamo imparare a leggerla nel volto tenero di un bambino, così come nelle rughe di un anziano, nella vivacità di una giovane come nella compostezza di un adulto, negli ornamenti della festa, così come negli abiti e negli strumenti del lavoro. Dobbiamo ascoltare le storie d'amore uniche che ciascuna di queste realtà ci racconta, riconoscendovi dei piccoli squarci di cielo. È l'amore, ha detto il Papa, l'ornamento più bello dell'uomo, l'amore che trasfigura, che trasforma, che nobilita, che porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraversando le vicende alterne della vita. Il Santo Padre sta continuando intanto il saluto, vi dicevo che mano a mano appunto lo porta verso l'ingresso della chiesa e nella quale il Santo Padre poi celebrerà la Santa Messa. In questo momento viene donato qualcosa al Santo Padre, ma le immagini non ci mostrano esattamente che cos'è, non appena riusciamo a capire. In una maglietta, vediamo, che il Papa accoglie con un sorriso di gratitudine e che celebra, evidentemente, che ricorda nella sua scritta questa sua visita appunto a Castel Gandolfo. La festa, vi dicevo, è la festa di Maria del Lago, della Madonna del Lago, e viene celebrata la Santa Messa appunto nella chiesa di Maria Santissima del Lago, seguita poi da una processione che si svolgerà sulle acque del lago di Albano. E Leone XIV, come dicevo prima che fossimo in diretta anche in collegamento con le altre emittenti, sarà il primo pontefice a partecipare alla processione in barca. I papi che hanno partecipato alla processione ma senza percorrere il tratto d'acqua furono San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, e Paolo VI fu anche quello che il 15 agosto del 1977, proprio nella solennità dell'Assunta, aveva consacrato la chiesa di Maria Santissima del Lago, che fu visitata poi anche da Papa Wojtyła nel 1979. A proposito di Paolo VI, il Santo Padre l'aveva ricordato ancora, vi dicevo, in quella omelia del 15 agosto scorso, ricordato e citato, perché aveva detto: San Paolo VI, meditando sul mistero dell'Assunzione della Vergine, diceva che per comprenderne il significato bisogna rendere superlativi e assoluti i termini da noi usati nel linguaggio terreno per figurarci in piccola dimensione l'Eterno. A proposito di questo incontro nella Madre di Dio, di finito e di infinito, Papa Francesco poi scriveva: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. In questo momento al Santo Padre viene fatto ancora un altro regalo, un altro dono. Viene donato un quadro che raffigura San Sebastiano. È un quadro dell'artista Giovanni Mattiello e raffigura San Sebastiano perché la prossima settimana sarà celebrata appunto la festa patronale dedicata al santo. E adesso invece le immagini che vengono da Castel Gandolfo ci mostrano la chiesa, appunto la chiesa di Maria Santissima del Lago,
e vediamo i fedeli che si alzano in piedi appunto per l'ingresso del Santo Padre.

il miracolo che Maria, ha detto ancora Papa Leone XIV il 15 agosto scorso, Maria, la fanciulla di Nazareth, ha vissuto nel suo cuore innocente e che l'ha portata alla gloria del cielo, è veramente un toccarsi di estremi, come lei stessa testimonia nelle parole che pronuncia nel Magnificat, le parole ispirate che avevamo ascoltato proprio il 15 agosto nel Vangelo. In questo cantico, il cantico della Vergine Maria, attraverso le espressioni umili della fede, Maria ci parla in modo semplice di misteri grandiosi, di Dio che in lei si fa uomo per salvare gli uomini, dell'Eterno che in lei si manifesta nel tempo per riaprire anche a noi la via dell'eternità, mostrandoci al tempo stesso, nella sua condizione di umile serva, così come lei si definisce, la piccola dimensione in cui, come diceva San Paolo VI, anche noi possiamo incontrare il Signore. La sublimità del mistero che celebriamo dunque, ha detto il Papa, non dobbiamo cercarla lontano, la possiamo incontrare là dove c'è la vera carità. Per esempio negli occhi di un papà e di una mamma che tornano a casa dopo una giornata di lavoro, stanchi ma felici di stare con i loro bambini. O nei volti delle nonne o dei nonni che, nonostante gli acciacchi dell'età, si riaccendono di energie inaspettate quando si prendono cura dei loro nipotini. O ancora nell'impegno di giovani che si sforzano di crescere puliti, onesti, pronti ad andare controcorrente rispetto a quello che fanno tutti. E infine nell'opera di tanti uomini e di tante donne che quotidianamente, con fede e dedizione, contribuiscono a portare un po' di cielo sulla terra e la terra verso il cielo. Il Santo Padre aveva concluso questa sua omelia, appunto l'omelia della festa dell'Assunzione del 15 agosto scorso, sempre a Castel Gandolfo, dicendo che il volto bellissimo dell'Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione, ma al tempo stesso ci è noto. È il volto delle persone che ci stanno accanto anche in questo momento, è il volto dei fratelli e delle sorelle con cui condividiamo nella fede l'offerta quotidiana della nostra vita. Per questo, nella donna dell'Apocalisse, la comunità dei credenti vede se stessa e il Concilio Vaticano II descrive Maria come l'immagine e l'inizio della Chiesa, segno di sicura speranza e di consolazione. Nella sua umanità santa, per grazia di Dio, proseguiva il Papa, c'è anche la nostra, ci siamo anche noi, chiamati a vivere la sua stessa pienezza di vita, a condividere la sua stessa gloria. E il Santo Padre, come fa spesso, ha citato poi Sant'Agostino, dicendo che appunto il Santo di Ippona, parlando della risurrezione di Cristo, invitava i cristiani del suo tempo a farne la bussola, il punto di riferimento della loro esistenza, e diceva: Cristo risorse per non morire mai più. Cambia rotta, segui la luce, inizia a levarti dallo stesso posto da cui è risorto Lui. E Santo Padre chiudeva con un'esortazione: facciamo nostro il suo invito. Seguiamo la luce del risorto, cambiando rotta se necessario, e facciamolo in particolare oggi guardando Maria, che Dio ha coronato di gloria in anima e corpo e che ci ha donato come madre, come guida, come compagna di viaggio e come protettrice sulla via del cielo. Queste erano le parole pronunciate dal Santo Padre il 15 agosto scorso qui a Castel Gandolfo. Anche durante la Santa Messa di oggi naturalmente ascolteremo l'omelia che il Santo Padre vorrà rivolgere ai fedeli, rivolgere a tutti coloro che stanno seguendo questa diretta anche attraverso le onde della radio. Ripeto, per coloro che si fossero messi in ascolto soltanto da poco tempo, da pochi minuti, che siamo intanto in diretta con Castel Gandolfo per seguire la Santa Messa presieduta dal Santo Padre, celebrata nella Chiesa della Madonna del Lago. A seguire ci sarà poi la processione in onore della Madonna, una processione tradizionale che attraversa appunto le acque del lago e alla quale per la prima volta parteciperà quest'anno anche il Santo Padre. Ma intanto la messa inizia con il canto d'ingresso.

La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, questa chiesa del lago è uno spazio spirituale di preghiera, di incontro e di celebrazione della parola di Dio e dell'Eucaristia. Ci aiuti la Vergine Maria, qui venerata, a custodire nel cuore il fuoco ardente della carità, per non conformarci a questo mondo e vivere la nostra sequela di Cristo sulla via della croce. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Guarda con bontà, o Padre, il popolo cristiano che celebra le glorie di Maria sempre vergine, dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo. Fa che, attingendo costantemente a questa fonte di vita, possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Ascoltiamo ora la prima lettura, che tratta dal libro del profeta Geremia.

0: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Il Salmo responsoriale è tratto dal Salmo numero 62.

0: La seconda lettura è tratta invece dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

E il diacono al Vangelo si reca a prendere l'Evangeliario per portarlo al lambone e ascolteremo poi proclamata una pagina tratta dal Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltando

Il diacono al Vangelo porta l'Evangeliario al Santo Padre, il quale bacia l'Evangeliario e benedice con esso l'assemblea. E adesso ci prepariamo ad ascoltare l'omelia di Papa Leone XIV.

Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la festa della Madonna del Lago, come già hanno fatto in passato alcuni miei predecessori. San Paolo VI, che ha auspicato e sostenuto la costruzione di questa chiesa dedicata a Maria e l'ha consacrata. E San Giovanni Paolo II, che qui ha voluto ricordarne la memoria e rinnovarne il messaggio. La liturgia della parola ci offre testi che ben si armonizzano con questo appuntamento tradizionale. Nella prima lettura, il profeta Geremia ci parla del suo bisogno irresistibile di corrispondere alla chiamata che ha ricevuto. «Mi hai sedotto, Signore», dice, «e io mi sono lasciato sedurre. Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Dio gli ha rivelato di averlo conosciuto e scelto fin dal seno materno e di amare il suo popolo di amore eterno. Gli ha parlato del suo piano di salvezza e lui non può più tacere. Senti un impulso incontenibile di portare a tutti il suo messaggio, anche se sa che questo comporterà dover dire e fare cose che a molti non piaceranno, incontrare sofferenze e incomprensioni, fino a diventare oggetto di derisione ogni giorno. Ma l'amore lo spinge ad agire per il bene del suo popolo, senza compromessi, fino alla fine. È ciò che ci insegna anche Gesù nel Vangelo. Da poco ha sfamato 5.000 uomini con 5 pani e 2 pesci, e poi altri 4.000 con 7 pani e pochi pesciolini. Ora, al di là del successo riscosso con quei gesti, spiega ai discepoli il senso messianico di ciò che ha compiuto. Svela loro che dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Gesù spiega come, dopo i tanti miracoli compiuti, manifesterà definitivamente la sua gloria, sacrificando liberamente la sua vita e offrendo se stesso sulla croce come pane spezzato. E precisa che lo stesso dovrà fare chiunque voglia continuare la sua missione. «Se qualcuno vuole venire dietro a me», ci dice, «rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Gesù rivela così che solo l'amore salva. L'amore che Dio ci ha mostrato facendosi uomo, morendo e risorgendo per noi. E in risposta, quello con cui anche noi ci offriamo umilmente a Lui e ai fratelli. Nella costanza fedele della carità di ogni giorno, come nei gesti più straordinari, fino a martedì.

0: martirio a volte, come accade purtroppo anche oggi a molti cristiani in varie parti del mondo. Sant'Agostino diceva che la gioia del mietitore dimostra l'intenzione del seminatore, e noi desideriamo fare nostri i suoi sentimenti. Con l'aiuto di Dio vogliamo spargere ovunque nel mondo i semi della sua carità infinita, senza stancarci, senza misura, perché oggi e sempre qualcuno possa gioire raccogliendone i frutti. Purtroppo non tutti comprendono la bellezza, la bontà e la concretezza di questo sogno del Creatore. Anzi, molti pensano che sia un'utopia. Porgere l'altra guancia, dicono, è da perdenti. Donare di fronte al rifiuto è da ingenui. Perdonare senza limiti è da deboli. Non c'è da stupirsi. Perfino per Pietro è stato difficile accettare questo modo nuovo e diverso di ragionare. Ma Gesù rimane categorico. Solo la via dell'amore è la via della vita. Non illudiamoci. L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo. Tutto conferma quello che Gesù ci ha insegnato. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace in noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni. Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità e di corromperci nel cuore. Non conformiamoci alla mentalità del mondo. Continuiamo ad amare, a donare, a perdonare, offrendoci come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, per preservare e far crescere in noi e negli altri la dignità infinita dell'immagine divina che portiamo nell'anima. E non scoraggiamoci se è difficile. La nostra forza è nel Signore, e con il suo aiuto tutto è possibile. Ce lo ricorda anche il rito della processione sul lago che faremo tra poco. Esso evoca un altro miracolo di Gesù, avvenuto poco prima dei fatti che abbiamo ascoltato, quando il Maestro sul lago di Tiberiade ha raggiunto i discepoli impauriti camminando sulle acque e li ha condotti a riva sedando la tempesta. Proprio quando erano più spaventati, in balia dei venti contrari, li ha esortati ad avere fede, a pregare per ritrovare pace e insieme a Lui continuare a navigare verso la meta desiderata. Con questa fede, stasera, partecipiamo all'Eucaristia. Sull'altare doniamo noi stessi, assieme al pane e al vino, e il Signore unisce le nostre offerte alla Sua, le consacra e ce lo ridona, trasformate nel suo corpo e nel suo sangue, perché le condividiamo come nutrimento per il cammino. Poi, come discepoli, nasceremo assieme la riva, recando con noi l'immagine di Maria, nostro modello e guida, per portare lungo le sponde del lago la benedizione che abbiamo ricevuto. Sono gesti semplici con cui rinnoviamo la nostra fiducia in Dio e la nostra devozione filiale alla Sua Santissima Madre. Sono tanto più evocativi in questo resi possibili, come amava ricordare San Paolo VI, dalla premura con cui la piccola comunità che vive qui custodisce per tutto l'anno questo luogo di pace, perché nei momenti solenni vi si possa riunire tutto il popolo di Dio, proprio come Maria, che ha accolto nel suo grembo e nella casa di Nazareth il Figlio di Dio fatto uomo, perché a tutti potesse giungere la sua salvezza. Così questo luogo di devozione mariana diventa anche un segno di come la Chiesa si sforzi giorno per giorno di fare di tutti noi un corpo solo, nella preghiera, nei sentimenti, nei propositi, nello sviluppo ordinato e unanime del nostro essere insieme. È un simbolo dell'amore con cui il Signore, per mezzo della sua Santissima Madre, ha voluto avvicinarsi a noi, come uno di noi, fino a confondersi con la grande folla della nostra umanità. Stringiamoci allora stasera a Gesù e a Maria, al Figlio e alla Madre, per essere uniti non solo sul lago, ma in tutte le notti del mondo, un riflesso rasserenante della presenza di Dio e un eco irresistibile del suo amore che invita ad amare.
1: Abbiamo così ascoltato l'omelia di Papa Leone XIV in questa Santa Messa celebrata dal Papa presso la Chiesa della Madonna del Lago a Castel Gandolfo. Vi ricordo che subito dopo la Santa Messa il Papa prenderà parte alla processione che si svolgerà in parte dalla chiesa fino all'Arenile e poi anche percorrendo le acque del lago di Albano. Qualche istante di silenzio segue all'ascolto appunto dell'omelia del Papa per permettere un momento di riflessione personale ai fedeli. Sono circa 350 quelli riuniti nella chiesa di Maria Santissima del Lago a Castel Gandolfo e anche a tutti coloro che stanno seguendo questa Santa Messa attraverso le onde della radio e attraverso i nostri, anche attraverso i nostri canali digitali. Il Santo Padre si alza in piedi, la Santa Messa prosegue con la professione di fede.
0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Fratelli e sorelle, confortati dalla parola ascoltata e sorretti dall'intercessione della Vergine Maria, innalziamo al Signore le nostre intenzioni e suppliche.
2: Preghiamo insieme e diciamo: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
2: Per il popolo santo di Dio, perché nella sequela di Cristo Salvatore diventi nel mondo segno di vittoria della croce, preghiamo.
4: Signore,
2: nostra salvezza, ascoltaci.
5: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, e il presbiterio della nostra diocesi, perché mossi dal fuoco della profezia, siano coraggiosi testimoni della parola del Signore, preghiamo.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
6: Per i capi delle nazioni, perché discernendo sempre il bene, promuovano la cultura della pace e servano il vero progresso dei popoli. Preghiamo.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
7: Per quanti lavorano negli stabilimenti balneari e nel settore del commercio, perché conformi alla mentalità del Vangelo, siano attenti anche ai bisogni spirituali dei loro ospiti. Preghiamo.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
8: Per noi, qui riuniti nel rendimento di grazie, perché a imitazione di Maria, la Vergine del Magnificat, siamo disposti a unire la nostra vita all'offerta del sacrificio che celebriamo. Preghiamo.
3: Signore, nostra salvezza, ascoltaci.
0: O Signore, che al tuo popolo pellegrino verso la libertà hai aperto una strada nel mare, ascolta la voce della tua Chiesa e donale di rimanere salda sulle acque turbolente della storia per giungere al porto sicuro del tuo amore per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Mentre il coro esegue il canto d'offertorio, vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio.

Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre incensa le offerte, la croce e l'altare

Il Santo Padre riceve a sua volta l'incenso del diacono, il quale poi si porta davanti all'altare per incensare i fedeli presenti a questa celebrazione.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle mani questo sacrificio.
0: Ti sia gradito, Signore, l'offerta della Tua Chiesa. Per il provvido intervento della Vergine Maria, si attui nel sacramento il segno prodigioso che trasformò l'acqua delle anfore nel vino della nuova alleanza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa memoria della Beata Vergine Maria. Adombrata dallo Spirito Santo, generò dal grembo virginale il tuo Verbo fatto uomo, Gesù Cristo, fonte d'acqua viva, in cui l'umanità intera può saziare l'ardente sete di comunione e di amore. Anche la Chiesa offre a tutti gli uomini, con i sacramenti della nuova alleanza, le acque pure e salutari che scorgano dal costato del Redentore, perché attingendo con fede a questa sorgente inesauribile, siano colmati del tuo Spirito e incontrino lo stesso Cristo Salvatore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».
1: Il Santo Padre presenta l'ostia al popolo e genuflette in adorazione.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
1: Il Santo Padre presenta il calice ai fedeli e genuflette in adorazione.
0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
1: Monsignor Vincenzo Viva e Don Tadeusz Rozmus si sono uniti al Santo Padre nella preghiera eucaristica.
0: Per Cristo con...

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria di essere.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Il Santo Padre scambia un abbraccio di pace con i concelebranti e tutti i fedeli presenti a questa Santa Messa scambiano un segno di pace. Il coro intanto ha intonato l'Agnus Dei.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo e il coro intona il primo dei canti di comunione.

qualche istante di silenzio per permettere la preghiera personale. Segue la distribuzione della comunione in questa santa messa celebrata da Papa Leone XIV presso la chiesa della Madonna del Lago a Castel Gandolfo. Siamo giunti quindi alla fase conclusiva di questa santa messa. Vi ricordo che subito dopo la santa messa il Santo Padre parteciperà alla processione in onore della Madonna, processione che dopo aver raggiunto l'arenile si svolgerà in parte anche sulle acque del lago.

0: tutti si alzano in piedi per la benedizione.
1: Preghiamo. O Dio che ci hai dato la grazia di dissettarci alle sorgenti del Salvatore, fa che questi santi misteri, per intercessione della Vergine Maria, diventino per tutti noi fontana d'acqua viva che zampilla fino alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia

terminata la Santa Messa, dopo la benedizione, il Santo Padre bacia l'altare in segno di venerazione, lascia l'altare mentre il coro intona il canto finale, anche questo un canto mariano, il canto dal titolo Giovane Donna. Santa Messa.

0: fratelli e sorelle, diamo inizio alla nostra processione mariana, seguendo questa ordine, prima la fanfara, poi ci sarà il crocifisso, il turibolo e la navicella, le rappresentanze della parrocchia, e già cominciano a prepararsi qui al corridoio centrale, perché appena arrivato il Papa lui farà la preghiera iniziale e cammineremo. Di seguito la immagine della Madonnina
1: dove sono queste?
0: Chi sono quelli che portano la Madonnina?
2: Ripeti, l'ordine c'è.
3: Sentite le istruzioni che intanto il parroco Don Rosmus sta dando per l'inizio della processione. La processione seguirà l'ordine che appunto il parroco stava segnalando, quindi la fanfara seguita dal turibolo e la navicella, la croce processionale che viene accompagnata dai candelieri, le varie rappresentanze parrocchiali, le novizie, le suore, i cori che hanno animato già la Santa Messa e continueranno ad animare anche la processione, i cori provenienti dalle diverse parrocchie, le diverse realtà appunto della diocesi di Albano, poi i sacerdoti in camice e stola, l'immagine, l'effigie della Madonna del Lago e il Santo Padre naturalmente, e quindi il Vescovo d'Albano, Monsignor Vincenzo Viva, il parroco Don Tadeusz Rosmus e ancora le autorità civili e poi tutti quanti i fedeli.
0: Nella via dei laghi e avremo la possibilità di accompagnare perché ci sarà la trasmissione via radio e noi con fedeltà ascolteremo e pregheremo insieme.
4: Ma perché non hanno messo prima già questo?
0: Per essere chiaro ancora, ritorniamo a riprendere l'ordine della processione.
3: Ecco, viene ripetuto appunto l'ordine della processione. Queste sono delle indicazioni tecniche che, come potete capire, sono necessarie, no? Nel momento in cui si lascia appunto la chiesa della Madonna del Lago, per raggiungere poi l'arenile e poi la parte appunto della processione che avverrà proprio sul lago. Per quanti si fossero messi in ascolto soltanto da poco tempo, ricordo che Leone XIV sarà il primo pontefice della storia a partecipare in barca a questa processione per la festa della Madonna del Lago di Castel Gandolfo, attraversando quindi appunto lo specchio d'acqua del lago di Albano, che è una cornice incantevole per la residenza estiva dei papi da 400 anni, 400 anni esatti, perché proprio quest'anno ricorre appunto questo importante centenario. Il Santo Padre ha presieduto la Santa Messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago, chiesa che era stata consacrata da San Paolo VI il 15 agosto del 1977. E quindi guiderà, prenderà parte a questa processione, prima sulla terraferma e poi anche sulle acque appunto del lago. Si arriverà percorrendo un tratto di strada fino allo stabilimento Tropicana, proprio sull'arenile, e dopodiché l'immagine della Madonna viene imbarcata su un battello che è stato messo a disposizione dall'ente Parco dei Castelli Romani. Su questo battello prenderà posto anche il Papa e il battello salperà quindi verso lo stabilimento Georgios Beach, che è proprio ai piedi del Palazzo Apostolico. E ad accompagnare il Papa e l'effigie della Madonna del Lago saranno anche altre imbarcazioni, una decina circa di imbarcazioni civili, tra cui due canoe e alcune navi delle forze dell'ordine. Anche se tradizionalmente questa processione sul lago veniva seguita anche da alcuni nuotatori, quest'anno anno, invece questo non sarà possibile per motivi di sicurezza. La festa della Madonna del Lago è una festa molto sentita, molto amata da tutta la popolazione di Castel Gandolfo. Ricordo che questa festa nacque nell'anno mariano 1954, fu iniziativa del parroco di allora, Don Dino Sella, che aveva l'intenzione di coinvolgere i fedeli che lavoravano intorno al lago. La chiesa, questa chiesa così particolare, coloro che hanno seguito la Santa Messa anche attraverso le immagini che ci provengono dalla televisione, come noi stessi la stiamo seguendo, hanno potuto ammirarne anche la particolare struttura architettonica. Una chiesa che è stata costruita 23 anni dopo, appunto, il 1954, e San Paolo VI nel 1977 la consacrò. La chiesa è stata visitata in seguito anche da San Giovanni Paolo II nel 1979 ed entrambi, sia Paolo VI che Giovanni Paolo II, hanno partecipato alla processione senza però percorrere il tratto in acqua, il tratto in battello, cosa che invece Leone XIV farà. Gli abitanti di Castel Gandolfo sono particolarmente grati naturalmente al Santo Padre di partecipare come uno di loro, questo è un virgolettato che appunto leggiamo in un articolo che riguarda questo evento, e quindi a partecipare come uno di loro ad un evento parrocchiale che è così profondamente amato. Intanto coloro che portano l'immagine della Madonna sono già pronti, si sono già sistemati davanti all'altare, i fedeli sono ancora nei loro posti, stanno aspettando l'arrivo del Santo Padre che seguirà direttamente appunto la Madonna, l'effigie della Madonna. I fedeli chiuderanno naturalmente la processione. Ecco il Santo Padre che introduce la processione.
5: Cristo, nostra unica speranza di salvezza, camminiamo insieme, sorretti dalla fede e dalla preghiera, lasciando che Dio parli al nostro cuore. Come gli apostoli che hanno attraversato il lago insieme a Gesù, così attraversiamo il mare della nostra vita, con la certezza che il Signore sarà sempre con noi.
0: Con l'introduzione che ci ha fatto il Santo Padre, Papa Leone, invitiamo la fanfara che dia inizio alla parte musicale e dopo anche il canto dell'Aurora Tu Sergi Più Bella. Procedamos.

La processione inizia così il suo cammino, sta attraversando in questo momento la navata centrale di questa chiesa, che appunto nella sua costruzione così particolare, così aperta, così senza pareti, appunto, è come un'imbarcazione essa stessa, no? Che si affaccia proprio sul lago, sulle acque del lago. La statua della Madonna è seguita dal Santo Padre e dopo il Santo Padre il Vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo Viva, il parroco Don Tadeusz Rozmos, le autorità civili e poi tutti i fedeli che erano presenti alla Santa Messa. Nel breve tratto che separa la chiesa dallo stabilimento Tropicana, che si trova appunto sulla spiaggia, proprio sulla riva del lago, sono naturalmente assiepate moltissime persone che attendono il passaggio della processione e il passaggio del Santo Padre.

0: La processione è accompagnata anche dalla lettura di alcuni brani evangelici ed alcune meditazioni. Dopo il canto mariano sentiamo, sia pure ovviamente in lontananza, invece l'esecuzione di un brano musicale da parte della fanfara. I brani evangelici che credo riusciremo ad ascoltare appunto seguendo la processione sono tratti in maniera particolare dal Vangelo di Luca, quindi dal Vangelo che più di ogni altro racconta la vicenda appunto di Maria, in particolare l'annunciazione e la visitazione per... E ciascuno di questi brani sarà poi invece commentato appunto attraverso una meditazione, che saranno appunto questi brani poi intervallati dal canto.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
2: Maria contempla, ascolta profondamente, mette in dialogo tutte le cose che abitano nel suo cuore, accoglie la parola di Dio e le permette di trasformare la sua vita. Tutti noi viviamo immersi nel rumore. Parole, immagini e messaggi si susseguono senza sosta. Le nuove tecnologie ci tengono sempre connessi, ma non sempre ci aiutano a incontrarci davvero. Nessuna macchina potrà mai sostituire un cuore capace di amare, ascoltare e perdonare. La vera sapienza nasce dal silenzio davanti a Dio e dall'ascolto della sua voce. Chiediamo a Maria di insegnarci a custodire un cuore docile.

Eccomi, accompagna come un commento musicale la meditazione che abbiamo ascoltata sul brano del Vangelo secondo Luca dell'annuncio degli angeli della nascita del bambino a Betlemme.

0: La processione intanto è arrivata all'arenile, sta percorrendo appunto la spiaggia in attesa di imbarcarsi sul battello che accompagnerà l'immagine della Madonna e il Santo Padre, scortata da altre imbarcazioni, lungo il breve tratto del lago, appunto, che viene percorso tradizionalmente in questa processione. Il secondo brano, la seconda meditazione, riguarderà invece una pagina ancora del Vangelo secondo Luca, che è quella che racconta la visitazione, la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
2: Maria non rimane ferma. Ha colto il Signore nel suo cuore. Si mette subito in cammino. Il Vangelo dice con semplicità: andò in fretta. È la fretta dell'amore, che non pensa a sé, ma si dona nel servizio. Anche la Chiesa

0: chiamata a uscire incontro a ogni persona, soprattutto a chi vive la fatica, la solitudine, lo scoraggiamento. Il cristiano non deve attendere tempi migliori. Egli è un pellegrino di speranza, chiamato a portare la luce del Vangelo dove prevalgono paure e incertezze. Preghiamo oggi per le famiglie, per i giovani in cerca del loro futuro, per gli anziani soli e per quanti hanno smarrito la speranza. Maria ci precede su questo cammino e ci insegna che la speranza cresce quando diventiamo ogni giorno strumenti dell'amore di Dio.
1: Santa Maria, insegnaci a uscire incontro ai fratelli. Donaci un cuore attento, mani disponibili, parole che consolano. Fa della nostra comunità una casa aperta, dove ciascuno possa sentirsi accolto.

0: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli chiamava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la colse con sé.
1: Maria rimane, non fugge, non si lascia vincere dalla disperazione. Resta accanto al figlio nel momento più difficile. Anche il nostro tempo conosce tante croci, le guerre che continuano a ferire interi popoli, le violenze che colpiscono gli innocenti, le famiglie divise, i bambini privati dell'infanzia, gli anziani dimenticati, i giovani che non riescono più a sperare. La Chiesa è chiamata a essere costruttrice di pace, una concordia che non nasce dai compromessi, ma da cuori riconciliati. Essa comincia nelle nostre case, nelle nostre comunità, nelle parole che scegliamo, nel perdono che sappiamo offrire. Camminando dietro la Madonna del Lago, chiediamo il dono della pace, una pace che diventi stile di vita, una pace che parta da ciascuno di noi.
2: Madre del Principe della Pace, intercedi per tutti i popoli, proteggi chi soffre la guerra, consola chi piange, sostieni chi opera per la riconciliazione. Fa di noi uomini e donne capaci di costruire ponti e non muri.

0: il battello con a bordo l'immagine della Madonna e il Papa. Sta adesso percorrendo le acque del lago, mentre ascoltiamo ancora una meditazione tratta questa dalla lettera ai Romani.
1: La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
2: Viviamo tempi di grandi cambiamenti. Molti guardano al futuro con inquietudine. Le nuove tecnologie trasformano il nostro modo di vivere. L'intelligenza artificiale apre possibilità straordinarie, ma pone anche domande profonde sulla dignità della persona, sul lavoro, sull'educazione e sulle relazioni umane. Il vero progresso non si misura soltanto con ciò che siamo capaci di costruire, ma soprattutto con le capacità di costruire ciò che rende autenticamente umano ogni uomo: la coscienza, la libertà, la responsabilità e l'amore. Maria ci insegna che ogni novità va accolta con sapienza, discernimento e fiducia nello Spirito Santo. Solo chi rimane unito a Cristo può guardare al futuro senza paura.
3: Madre di Cristo, nostra speranza, illumina quanti guidano i popoli, accompagna gli educatori, sostieni gli scienziati e i ricercatori. Aiuta tutti noi a mettere sempre la persona umana al centro di ogni scelta. Fa che il progresso sia sempre al servizio della vita e mai contro la dignità dell'uomo.
0: Canto Symbolum 77 commenta musicalmente la meditazione che abbiamo appena ascoltato. Le immagini che ci giungono dall'imbarcazione con la quale il Santo Padre sta seguendo l'immagine della Madonna ci mostrano appunto il Santo Padre nello stesso battello. Hanno trovato posto anche il Vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo Viva, e Suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato, e il parroco di Castel Gandolfo, Don Tadeusz Rosmus.

0: Le immagini che ci giungono dal lago di Albano sono estremamente suggestive, un momento naturalmente in cui la luce è particolarmente bella e rende veramente straordinaria questa traversata della processione del lago. La quinta meditazione e ci viene proposto per la quinta meditazione un brano dagli Atti degli Apostoli.
1: Dove erano soliti riunirsi? Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlia di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
2: Nel cenacolo Maria non occupa il primo posto, è semplicemente presente, prega. Sostiene gli apostoli, custodisce l'unità. Anche oggi la Chiesa ha bisogno di uomini e donne capaci di creare comunione. Viviamo un tempo nel quale è facile dividersi. Le parole diventano motivo di scontro. Le differenze diventano distanza. Perfino nelle famiglie e nelle comunità rischiamo di dimenticare che siamo fratelli. Siamo mandati a costruire una Chiesa che ascolta, accoglie e cammina insieme. Maria ci insegna che la vera comunione nasce dalla preghiera e dall'umiltà.
3: Madre della Chiesa, custodisci Papa Leone, sostieni i Vescovi, illumina i sacerdoti, rafforza la vita consacrata. Fa che ogni comunità cristiana diventi segno credibile del Vangelo.

0: vengono eseguiti, come sentite, anche molti dei canti popolari dedicati alla Vergine. Questo
1: ascoltate
0: era
1: la parola del Signore,
0: Bella tu sei qual sole. Adesso la meditazione invece ci propone un brano dal Vangelo di Matteo.
1: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
2: Ogni persona porta nel cuore qualche ferita. C'è chi soffre nel corpo, chi è oppresso dalla solitudine, chi vive il dolore dalla perdita di una persona cara, chi è scoraggiato, chi lotta contro la depressione, chi non riesce più a sperare. Maria conosce il dolore, ha condiviso fino in fondo la passione del Figlio. Per questo comprende ogni lacrima umana. Nessuno deve sentirsi escluso dalla tenerezza di Dio. Ogni uomo è prezioso. Ogni vita merita di essere custodita, anche quando tutto sembra perduto.
3: Consolatrice degli afflitti, asciuga le lacrime di chi soffre, sostieni gli ammalati, dona speranza agli scoraggiati, accompagna chi è solo. Fa che sappiamo essere presenza discreta e fraterna accanto a chi vive nel dolore.
0: Musica intanto di Symbolum 77, che già ha accompagnato la meditazione, viene adesso invece dalla riva, perché l'imbarcazione che porta l'immagine della Vergine e il Santo Padre in questa processione sul lago di Albano adesso è in vista proprio della riva, quindi dell'arrivo appunto di questa processione allo stabilimento Georgios Beach, che si trova proprio sotto il palazzo apostolico.

0: un'esperienza molto bella, veramente una processione di grande suggestione, questa che avviene nel silenzio dell'imbarcazione che scivola sulle acque del lago, con il suono appunto che arriva dalla riva, il suono della fanfara, ma che pure arriva attutito, lontano appunto perché ancora non siamo arrivati alla riva, e questa luce bellissima appunto della sera sul lago. Quindi veramente un momento di grande meditazione, preghiera che accompagna questa processione in onore della Madonna del Lago, che viene presieduta dal Santo Padre. Il Santo Padre, lo ricordo, il primo Papa non a partecipare alla processione, perché già San Paolo VI e San Giovanni Paolo II l'avevano fatto, ma il primo a percorrere la processione sul battello. Adesso ascoltiamo un brano dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
2: Le nozze di Cana raccontano una famiglia che vive una difficoltà. Maria se ne accorge prima degli altri. Interviene con discrezione, indica Gesù. Anche oggi tante famiglie attraversano momenti difficili. Le fatiche economiche, le incomprensioni, l'educazione dei figli, la paura del futuro, la mancanza di dialogo. La famiglia cristiana diviene luogo di bellezza quando si impara ad amare e perdonare e custodire la vita. Maria continua a ripetere anche a noi: fate quello che Egli vi dirà.
3: Madonna del Lago, proteggi tutte le famiglie, custodisci gli sposi, accompagna i fidanzati, illumina i genitori, fa crescere i bambini nella fede e nell'amore, e rendi le nostre case luoghi di pace e di gioia.

l'invocazione che porta l'immagine della Madonna e del Santo Padre si avvicina a Giorgio Beach, appunto il luogo di arrivo. Ascoltiamo ad accogliere il Santo Padre, la voce del soprano Elena Kovalova, che interpreta la Vergine degli Angeli dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi.

0: Aurelio Grimaldi e Elena Kovalova erano accompagnati dal maestro Massimiliano Franchina. Ed ora ascoltiamo la preghiera del Santo Padre. La statua della Vergine viene posta proprio di fronte al Papa.
1: Preghiamo. O Maria Vergine Santa, donna dell'ascolto e del servizio, a te ci rivolgiamo con cuore filiale. Alla tua materna intercessione affidiamo la Chiesa perché sia sempre fedele al Vangelo, coraggiosa nell'annuncio, umile nel servizio e perseverante nella carità. Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra. Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace. Dove cresce l'odio, insegnaci il perdono. Dove prevale la paura, ridona la speranza. Porgi il tuo sguardo premuroso sui bambini, sugli anziani, sugli ammalati, sulle famiglie, sui giovani e su quanti vivono nella solitudine. Sostieni coloro che hanno responsabilità nella vita pubblica, perché promuovono sempre la giustizia, la libertà, la dignità di ogni persona e il bene comune. Proteggi quanti abitano queste terre, quanti lavorano su questo lago, i pellegrini e coloro che qui cercano pace e ristoro. Fa che ciascuno, guardando a te, ritrovi la strada che conduce a Cristo, unico Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore

0: vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Con la preghiera rivolta alla Vergine e con la benedizione del Santo Padre si chiude questa solenne processione che ha visto appunto un percorso di grandissima suggestione sulle acque silenziose del lago, accompagnata la processione dalle meditazioni che abbiamo ascoltato, tratte dai Vangeli e poi appunto da riflessioni su quelle pagine del Vangelo. E processione che ha seguito la Santa Messa che era stata celebrata dal Santo Padre nella chiesa di Maria Santissima del Lago. L'immagine appunto della Vergine ha accompagnato questa processione, è stata portata appunto in processione a partire da quella chiesa fino all'altra riva appunto del lago di Albano, al Georgios Beach, che si trova a poca distanza dal palazzo apostolico dove il Santo Padre appunto adesso sta per recarsi. La festa prosegue ancora domani è la 22esima domenica del tempo ordinario e il Santo Padre, sempre da Castel Gandolfo, reciterà l'Angelus. Volevo ritornare un momento sulle riflessioni che il Santo Padre ha dato durante la sua omelia, durante la Santa Messa. Il Santo Padre ha voluto ricordare in maniera particolare quello che Sant'Agostino diceva a proposito della gioia del mietitore, che dimostra, diceva il Papa, l'intenzione del seminatore. Noi vogliamo fare nostri quei sentimenti, con l'aiuto di Dio vogliamo spargere ovunque nel mondo i semi della sua carità, senza stancarci, senza misura, perché oggi e sempre qualcuno possa gioire raccogliendone i frutti. È un po' quello che il Santo Padre ha detto anche durante la sua preghiera di supplica alla fine, davanti all'immagine appunto della Madonna del Lago, affidando la Chiesa perché sia fedele al Vangelo, coraggiosa nell'annuncio, umile nel servizio, perseverante nella carità, e affidando alla sua amorevole protezione tutti i popoli della terra. Con questa preghiera del Santo Padre noi chiudiamo il nostro collegamento in diretta da Castel Gandolfo, da Rosario Tronnolone e da Damiano Caprio alla parte tecnica. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento, Laudetur Jesus Christus.

0: soul.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Il gioco dello 0-10%. Michel, 25 anni, elettrotecnico, non riusciva mai a chiedere perché un forte senso di imbarazzo lo assaliva, fino a bloccare la sua facoltà di proferire parola. È un giovane dal carattere timido, che da piccolo non è stato incoraggiato a fare richieste. Al contrario, è stato elogiato perché non si lamentava mai di niente. Michel si rivolge a me perché la sua eccessiva timidezza gli impedisce di conoscere delle ragazze. Ha il desiderio di conoscere Erika, una coetanea che frequenta la sua stessa scuola. Dice di non riuscire a chiederle nulla quando se la ritrova davanti. Gli riesce difficile. Provo a incoraggiarlo, ma sebbene parecchio coinvolto, ha enormi difficoltà a riconoscere il suo stesso desiderio. Alcune volte asserisce di non sapere che cosa vuole veramente, altre di non essere sicuro dei suoi sentimenti. Lo invito a guardarsi dentro e a riconoscere il proprio desiderio che, come gli spiego, potrebbe essere schiacciato sotto il peso di una intensa paura di fallire. Giriamo e rigiriamo attorno al problema per diversi incontri e Michel cerca di sabotare ogni tentativo di progresso con mille ripensamenti. Alla fine provo con il gioco del 0-10% e gli dico: quante probabilità hai di conquistare Erika standotene con le mani in mano senza far nulla anziché chiederle di uscire? Zero, risponde Michel senza esitare. Poi aggiungo: e quante ne hai se, al costo di arrossire, farti venire un dolore allo stomaco, eccetera, eccetera, provi a chiederle di uscire? 10, ribatte lui storcendo il naso. Meglio 0 o 10? Gli chiedo infine. 10, 10, è chiaro, ribatte Michel sbuffando e tenendo lo sguardo basso sul pavimento. Insisto. Allora proviamo questo 10. Vediamo cosa succede. Lo incoraggio con entusiasmo a tentare l'impresa. Ci salutiamo con questi propositi. La settimana successiva Michel entra nel mio studio con un fare allegro e con gli occhi particolarmente fulgidi. Lo noto all'istante, gli dico: che c'è oggi? Ti vedo un tantino su. Ci sono forse novità? Novità, dottore, mi risponde contento. Michel ed Erika si sono sposati nel 2010 e adesso hanno 2 bambini di 4 e 6 anni. Ho bisogno del tuo aiuto. Dare e ricevere sono 2 esperienze basilari per la guarigione delle ferite emozionali provocate dalle relazioni negative e traumatiche. La sofferenza psichica è sempre correlata a qualcosa che ci manca o che ci è stato tolto. Così la guarigione implica indiscutibilmente un vissuto di restituzione di ciò che è andato perduto o di acquisizione del nuovo, capace di colmare un vuoto lasciato, una mancanza. A tutti noi sarà capitato di essere stati aiutati da qualcuno per qualcosa che ritenevamo importante, in un momento in cui ci sentivamo fragili e bisognosi. Aver bussato a una porta, magari a un'ora inopportuna, ed esserci sentiti accolti e compresi è un fatto che difficilmente si dimentica. Conosciamo bene espressioni toccanti come «non potrò mai dimenticare quando mi sei stato vicino nel momento peggiore della mia vita». La vera amicizia nasce, il più delle volte, da esperienze di dolore condiviso. Quando a causa di una malattia, di un lutto o di un guaio serio, avvertiamo in maniera tragicamente lucida il senso della nostra pochezza
e l'istinto di sopravvivenza ci spinge a uscire dalle nostre armature d'autosufficienza, ci vediamo costretti a guardare in faccia la nuda e cruda realtà. Sono queste, credo, le occasioni in cui un individuo ha l'opportunità di realizzare la più grande delle scoperte, cioè di essere un pover'uomo, un essere menomato da un bisogno che si ritrova da solo. Sono caduto in disgrazia. Ho bisogno che qualcuno mi salvi. È il grido che si rivolge a un possibile salvatore al quale si sarà grati per sempre. Ero perso nel mio dolore e con il tuo aiuto mi hai ridato la vita. Ti sarò eternamente riconoscente. Ecco come un dolore estremo ci regala la perla più preziosa, la consapevolezza che la vita è essenzialmente un dono, per il quale sentiamo di dover ringraziare qualcuno. Ci risvegliamo a un tratto dall'ingannevole sogno di essere noi i creatori di noi stessi e per certi versi anche del mondo. Quando iniziai la professione di psicologo, l'impatto con la sofferenza delle persone destò in me un particolare sentimento. Desideravo che la gente guarisse subito. Avrei provato, cioè, un gran sollievo nel vedere guarire i pazienti in poche sedute. Semplicemente avvertivo il dolore dell'umanità che mi ritrovavo davanti come qualcosa di profondamente ingiusto, un errore nella creazione. Un arguto supervisore mi avrebbe detto che poteva trattarsi della mia incapacità a gestire il mio risuonante dolore o, più maliziosamente, del bisogno di rendere manifesta la mia volontà di potere salvifico. Può darsi. Non escludo entrambe le ipotesi, ma credo pure che non avessi ancora compreso appieno la grande opportunità che il dolore offre all'uomo nel viaggio della vita. Capii con il tempo che esso è la porta stretta che apre la via dell'interiorità, dove possiamo veramente incontrare noi stessi e conseguentemente anche l'altro.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai.

0: Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di César Franck e della sua Sinfonia in Re minore, un lavoro poco apprezzato al suo apparire, come è stato poco apprezzato Franck in generale. Anzi, Franck, come pochi compositori, ha sofferto le ingiurie del proprio tempo e anche quelle della posterità per un periodo, perché è praticamente misconosciuto come compositore nella sua epoca e poco conosciuto nella nostra, se si eccettuano poche composizioni che invece sono entrate nel repertorio, ma una parte molto piccola della sua produzione. C'è un motivo però. Lui è stato un compositore eminentemente strumentale in un paese che a quel tempo era dominato dalla musica operistica e presenta un tipo di lavori legati più al decadentismo germanico o russo anche che alla tradizione francese. Da questa tradizione non aveva poi ereditato la brillantezza di Berlioz e nemmeno il descrittivismo di Gounod o di Saint-Saëns, e quindi era un tipo un po' particolare che faceva una musica tutta sua. Quindi anche questa sinfonia subì ai suoi tempi la sorte di altre sue composizioni. La prima esecuzione, che avvenne nel febbraio del 1889, non ebbe alcun successo. Gounod addirittura la descrisse come un'affermazione di incompetenza spinta fino a una dogmatica lunghezza, un giudizio sicuramente esagerato e ingiusto. Noi però oggi, con uno sguardo storico, possiamo collocare questo lavoro esattamente nel posto che gli spetta, cioè accanto alle opere del decadentismo europeo, in quel filone continuamente in bilico tra il patetico e l'oratoria esagerata. Quella dogmatica lunghezza lamentata da Gounod, la fissità delle idee musicali, l'incertezza della sistemazione del materiale sonoro non sono un segno di incapacità per un compositore che aveva una sapienza tecnica sconfinata, ma erano lo specchio della situazione sociale, quella di un secondo impero francese in piena decadenza. Consideriamo che il secondo impero francese è quel regime bonapartista di Napoleone III, instaurato in Francia tra il 1852 e il 1870, quindi nel periodo tra la Seconda e la Terza Repubblica. Franck se lo vive tutto, perché lui nasce nel 1822 e muore nel 1890 e sente la decadenza di quel periodo e quindi la rappresenta in questo modo. Chi c'era dentro evidentemente invece la sentiva meno e quindi non apprezzava il linguaggio di questo compositore. Ascoltiamo allora la Sinfonia in Re minore di Franck nei movimenti lento, allegretto, allegro non troppo. L'orchestra è la Sinfonica di Filadelfia, sul podio Riccardo Muti.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re minore di Franck, eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Filadelfia diretta da Riccardo Muti. Un altro esempio di opera non apprezzata al suo apparire, che poi però è entrata nel repertorio successivamente. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
2: Ultimo atto, il Battista testimonia con il sangue la sua fedeltà ai comandamenti di Dio, senza cedere o indietreggiare, compiendo fino in fondo la sua missione. Vediamo questa grande figura, questa forza nella passione, nella resistenza contro i potenti. Domandiamo: da dove nasce questa vita, questa interiorità così forte, così retta, così coerente? Spesa in modo così totale per Dio e preparare la strada a Gesù. La risposta è semplice: dal rapporto con Dio, dalla preghiera che è il filo conduttore di tutta la sua esistenza. Celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi, cristiani di questo nostro tempo, che non si può scendere a compromessi con l'amore a Cristo, alla sua parola, alla verità. La verità è verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario. Solo se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo felice e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. San Giovanni Battista interceda per noi affinché sappiamo conservare sempre il primato di Dio nella nostra vita.
0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
3: Carissimi amici e amiche all'ascolto, entriamo in modo deciso all'interno delle seste mansioni, ovvero le seste stanze del castello interiore di Santa Teresa di Gesù, Teresa d'Avila. Siamo quasi alla fine del nostro impegno di lettura e di ascolto, ma in realtà potremmo tornare più volte su tutte queste pagine che abbiamo ascoltato, sui commenti fatti, per trovare sempre nuovi aspetti, nuove prospettive per poter approfondire l'opera. La cosa che posso certamente dirvi e confessarvi è un certo imbarazzo per il fatto che, ovviamente, leggendo Teresa, mi accorgo, e ci possiamo tutti accorgere se avete le opere sue sotto mano, che dobbiamo sempre scegliere una prospettiva di lettura e soprattutto sottolineare alcuni aspetti invece che altri, rischiando di tralasciare cose altrettanto importanti. E questo imbarazzo diviene supremo proprio quando leggiamo queste seste mansioni del castello, perché innanzitutto rappresentano un po' il desposorio, si direbbe in spagnolo, gli sponsali, la promessa di matrimonio, cioè l'avvio di una fase veramente intima, per quanto di intimità e di unione con Dio si possa avere nel nostro pellegrinaggio terreno, e quindi rappresenta tutta una serie di eventi, di fatti che Teresa vuole descrivere e che anch'essa confessa candidamente di dover balbettare in qualche modo, perché deve trovare anche un po' il capo del discorso e deve poter mettere insieme tutti questi eventi con quello che è il succo, la natura, la parte più importante, se volete predominante, e che riguarda proprio il cammino intimo, spirituale della persona. E così queste stanze addirittura si dispiegano per un totale di 11 capitoli, sono sicuramente le più impegnative. E dedicare questa puntata, voi capite, e la prossima solo a questo, è chiaro che siamo in una fase un po' difficile, non possiamo ammettere certamente di poter approfondire molto, ma di dover scegliere solo alcuni passaggi. Vi leggo un piccolo testo, che siamo nel sesto capitolo, il primo paragrafo, che mi serve un po' come pietra d'inizio di questo passaggio particolare. Teresa scrive: con queste grazie così elevate, l'anima desidera sia al vivo di godere in pieno chi gliele fa, che vivere per lei diviene un grande, benché delizioso tormento. Sospira ardentemente di morire, e con lacrime incessanti supplica il Signore di toglierla da questo esilio, dove tutto l'annoia. Ha un po' di sollievo nel ritirarsi in solitudine, ma la pena non tarda molto a tornare, e l'accompagna dovunque, per cui la farfalletta non sa trovar riposo che duri. Siccome è ripiena d'amore, basta la minima occasione che stimoli il suo fuoco per farle prendere il volo. E ciò spiega perché in questa mansione i rapimenti sono molto frequenti, senza che vi sia modo di evitarli, neppure quando vengono in pubblico, di qui le persecuzioni, le mormorazioni. Ecco, l'anima più volte si spaventa, scrive Teresa, si spaventa di cose che le sembra di vivere, che sono così distanti dalla vita materiale di prima, nonostante questa vita sempre incomba su chiunque di noi e soprattutto su Teresa, che ricordiamo, mentre scrive tutto questo, 1577, ha tra le mani una serie di fondazioni e altre in divenire. Sono gli anni forse più appassionati, più avvincenti della sua vita storica di fondatrice. Quindi aveva moltissime cose per la testa, molte inquietudini, timori, ma allo stesso tempo sta scrivendo appunto ciò che le capita interiormente, perché tutto questo possa essere osservato chiaramente in un modo integrale: vita fisica, vita biologica, vita morale, vita spirituale che anima l'interiorità, in modo tale che anche questa abbia delle parole, abbia un vocabolario che possa essere scandito e possa essere riconosciuto anche nella propria vita. Già nelle quinte stanze abbiamo visto che alcuni momenti di particolare intimità con il Signore Gesù, in virtù della forza originaria del sacramento del battesimo, noi li abbiamo vissuti, li possiamo vivere. Cioè è una storia di grazia alla quale, rispetto alla quale non abbiamo preclusione. Anzi, certe volte la grazia stessa ci è stato raccontato da Teresa, appunto, che la grazia aumenta sensibilmente e diventa un evento unico, singolare, proprio per coloro che si trovano in uno stato veramente disdicevole, in uno stato di peccato mortale, in uno stato di lontananza da Dio. E per quale motivo, se non perché il Signore vuole catturare la nostra attenzione, vuole far capire che i gusti della terra, le passioni del mondo non hanno niente a che vedere come intensità con i gusti e le passioni e il bene, i benefici che Dio vuole darci. E ogni tanto ce lo fa capire, facendoci fare certe esperienze, facendoci vivere anche la bellezza, la bontà di un Dio che si imprime nel nostro cuore nella forma della nostalgia. Ma qui, in queste stanze, non è il caso, perché piuttosto siamo dinanzi ad un'altra dinamica. In questo luogo del castello, che è molto interno alla struttura del castello interiore, quindi è dato di conoscerlo a colei che ha camminato abbondantemente dentro di sé, nella conoscenza di sé, e sta per arrivare ad una forma di contatto, di unione con la volontà di Dio che non ha mai sperimentato, ecco che Teresa descrive quella che è la prova. La prova è il mezzo, la prova, se volete, anche le tentazioni, ma soprattutto la prova di dire e di pensare che forse questo cammino è un cammino sbagliato, perché è un cammino dove ancora una volta facciamo esperienza della nostra fragilità, come vedremo nella prossima puntata, una fragilità molto profonda. Ma la prova è il mezzo, se volete, ed è anche il percorso che deve essere seguito, ma la realtà umana che l'anima, la persona sperimenta è il desiderio. Non c'è cioè compiutezza ancora, non c'è pienezza. E ciò che manca è esattamente la tecnica, se volete, seduttiva propria di Gesù, del Cristo, che mette dentro di noi il desiderio di goderne pienamente. Questa pienezza non può essere data immediatamente, anche perché, come dire, non abbiamo i sensi sufficientemente allenati, ma soprattutto non abbiamo i sensi giusti. I cinque sensi ci aiutano nella esplorazione del mondo fisico, e c'è anche un sesto senso, se volete, che ci aiuta nell'esplorazione delle cose intime, di quello che è il mondo empatico, una certa vibrazione e co-vibrazione con gli altri, con le creature e con Dio stesso. Ma ci dovrebbero essere un settimo, un ottavo, un nono senso che non abbiamo in dotazione e dei quali, appunto, attraverso i quali il Signore si rivela e in un certo modo ottiene il rapimento della nostra presenza. E così questa assenza, Teresa la descrive un po' come un esilio, ma dall'altra come anche una partecipazione alla vita di Dio che ci fa esuli, ecco, rispetto alla realtà concreta. E queste sono grazie che si danno a vedere anche nella storia concreta della persona. Teresa ne ebbe di abbondanti e più volte anche nel cammino di perfezione ispira, sollecita nelle sorelle e nei suoi ascoltatori non il desiderio di averne, ma piuttosto il desiderio di godere appieno del Cristo, non di avere le grazie correlate a questa conoscenza, perché esse sono in qualche modo una parte dell'itinerario, ma sono marginali rispetto al senso concreto. Meglio non averne piuttosto e vivere invece pienamente questa direzione verso il Cristo, vero Dio e vero uomo.

questo testo sottolinea molto il fatto che la persona vive nella concretezza dell'esistenza, molti rapimenti, può andare incontro a persecuzioni, non essere capita, compresa, soprattutto quando manifesta magari verbalmente e con l'entusiasmo un amore per Cristo. Ditemi voi, chi di noi, no? Certe volte in un modo incontrollato manifesta questo amore per Cristo e sente al vero, cioè nella sua carne anche, che non c'è stata soddisfazione alcuna che possa essere paragonata a quella di appartenere al Cristo, di stare con Lui, di pregare con Lui. Nonostante siano esperienze particolarmente sobrie e che mancano, se volete, di un corredo di esperienze fisiche, esperienze psichiche che andiamo cercando magari in altre religioni, adattandole molto al nostro stile europeo e quindi forse imbarbarendole, tutto sommato, annacquandole. Ma questo è capitato ed capita esattamente quando diventiamo anche un po' meno comprensibili. Teresa forse farebbe un po' di ironia, soprattutto ci direbbe: guarda che se sei incomprensibile agli altri, ammetti di essere incomprensibile a te stesso, a te stessa, perché queste sono esperienze per le quali tu non sei stata preparata e che è Lui stesso che ti dona senza che tu te le possa procurare con le tue mani. Anche di questo Teresa aveva già parlato e lo abbiamo commentato. Quindi ecco che Teresa afferma esplicitamente una cosa molto importante. Dice sempre in queste mansioni: non lo supplicate mai, né desiderate che vi conduca per questo cammino. Cioè il cammino non del castello, ma il cammino di questa sovrabbondanza di grazie, nelle quali è più il fenomeno spirituale, il fenomeno mistico, se volete, l'entusiasmo religioso. Non chiedete di essere condotti per questo cammino. E le ragioni di questo diniego non intaccano l'alta considerazione per queste grazie, perché Teresa lo ha sempre nutrito, ma le ragioni per cui è meglio non chiederle, poi le disamina una dopo l'altra, cerca di balbettarle, sono molte, e tutte gravitano intorno ad un pericolo, cioè che certe dolcezze, lei dice, provengano dal demonio, oppure siano frutto di autoinganno, autosuggestione. Uno di quei problemi che Teresa diagnosticava in molti soggetti, soprattutto donne, lei così si esprime perlomeno, senza offesa per nessuno, autoinganno, cioè quella forma psichica per la quale siamo sopra le righe e si va soggetti con una fervida immaginazione ad autosuggestione nelle cose di Dio. O ci si lascia prendere appunto da momenti di molto di intensità che possono coinvolgere anche il corpo e che possono essere qualcosa di cui essere grati al Signore, ma non siamo mai sicuri che provengano veramente da Dio. Vi è poi, scrive ancora Teresa, una ragione capitale, cioè che la strada maestra è l'umiltà, e se le grazie non ne vanno accompagnate, si rivelano un grande danno per il profitto spirituale dell'anima. Potremmo quindi semplicemente sintetizzare o parafrasare: meglio l'umiltà senza grazie, ovvero senza conferme spirituali, piuttosto che queste ultime, entusiasmo e conferme spirituali, ma senza umiltà. Questo è un grado, ed è un gradino, se volete, di discernimento altissimo. Potrebbe diventare una frase, una sentenza che ci possiamo scrivere e che può accompagnare le nostre giornate, messa, scritta su un foglietto sulla porta d'ingresso o di uscita della nostra casa o della nostra stanza, messa sulla wallpaper del nostro computer oppure sulla pagina d'ingresso, se volete, di accensione dei nostri smartphone. Meglio l'umiltà senza grazie o conferme spirituali, piuttosto che quest'ultime senza umiltà, rispetto a una, ripeto, una parafrasi di ciò che Teresa scrive. Quindi è sempre molto importante tutto questo, ma per quale motivo? Teresa non parla mai dell'umiltà come semplice virtù, non la degrada mai a virtù morale. Ne ha già parlato nel cammino di perfezione, paragonandola alla regina nel gioco degli scacchi, rendendosi conto che l'umiltà, se è una virtù, è la virtù di Dio, è l'essenza di Dio stesso, ma qui
inizia a un certo punto ad approfondire il discorso ed ecco che entra nel meraviglioso capitolo settimo delle Seste Mansioni, che è un'apologia teresiana intorno ad un tema che desidero approfondire con voi nella prossima puntata. Siamo nei testi forse chiave dell'opera di Teresa, non solo del Castello Interiore, ma anche del Libro della Vita e del Cammino di Perfezione. Pensate che la prima citazione di questo tema, che non desidero rivelarvi se non nella prossima puntata, risale al 1568, quindi siamo ben 9 anni prima, quando compilava il capitolo 22esimo del Libro della Vita, cioè della sua autobiografia, scrivendo che non si avrà mai abbastanza in considerazione questo aspetto della nostra fede, della nostra spiritualità durante la preghiera. Abbiamo bisogno di un incontro, sempre. Questo incontro è fatto di amicizia, questo incontro è fatto di densità, densità relazionale. Non è costituito da una immensa e risonante solitudine con se stessi. Per questo non è misura e non è misurabile attraverso le nostre risorse umane, ma c'è sempre all'origine un incontro, e che non è semplice emulazione anche qua, ma è un incontro vivo con colui nel quale siamo stati immersi nel giorno del battesimo. Quindi se quello è stato l'evento originario della nostra partecipazione sacramentale alla vita di Cristo e l'entrata efficace nella Chiesa, nella comunità che è la Chiesa, allora ecco che dopo la partecipazione sacramentale, l'efficacia sacramentale, la traduzione esistenziale deve avvenire nel tempo. È la ripresa di un cammino e di un catecumenato, se volete, che ci riporta nuovamente a vivere la grazia originaria del battesimo, che non è mai passata in vano, ma è sempre viva e ha bisogno di essere riscoperta ad un nuovo livello, al livello, se volete, delle Seste Mansioni e poi delle Settime.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Aleksandr Scriabin, concerto in fa diesis minore opera 20 per pianoforte e orchestra. Vladimir Ashkenazy al pianoforte. London Philharmonic Orchestra dirige Laurie Mazel.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Aleksandr Scriabin il concerto in fa diesis minore opera 20 per pianoforte e orchestra. Vladimir Ashkenazy al pianoforte. Laurie Mazel ha diretto la London Philharmonic Orchestra. Di Giuseppe Tartini ascoltiamo ora il concerto in la minore D113 per violino e archi. Marco Furnaciari violino, i solisti veneti dirige Claudio Scimone.

Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso il concerto in La minore D113 per violino e archi. Marco Fornaciari al violino. Claudio Scimone ha diretto i solisti veneti. E per concludere, Henry Mancini e The Mancini Pops Orchestra.

Avete ascoltato musica con Harry Mancini e The Mancini Pops Orchestra. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Felix Mendelssohn Bartholdy Paulus, oratorio in due parti, opera 36, per soli, coro e orchestra, su testo di Schubring, dagli Atti degli Apostoli. Prima parte. Agnes Giebel, Oralia Dominguez, Theo Altmaier, Sigmund Nimsgern, Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della RAI, maestro del coro Giulio Bertola, dirige Riccardo Muti.